0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: In tante occasioni, specie all'inizio, del festival Blues to Bop, qualcuno ricorderà un gruppo denominato Highway 61. Highway 61 è la strada statale che conduce da Memphis fino a Clarksdale. Praticamente la storia della musica blues passa da lì. Quando scendete, troverete posti come Walls, dove Memphis Minnie nacque, Robinsonville, dove Romper Johnson crebbe, Tunica, dove James Cotton nacque, e Lula, dove Charlie Parton e Robert Nightwalk una volta vissero. È un posto speciale, ma vi assicuro che c'è una cosa specialissima da fare. Appena superate Lula, parte una strada statale denominata State Highway 49. Lì, un giorno, successe qualche cosa di particolare. Robert Johnson, il più lamentoso speciale dei primi bluesmen, si presentò una notte e vide un uomo nero arrivargli incontro. Ora facciamo un passo indietro. A Robinsonville, che ha il raro privilegio di finire sulle guide, vi raccontano questa storia. Robert Johnson non suonava la chitarra, praticamente gestiva quella cosa come fosse una racchetta. Un anno dopo tornò a Robinsonville e nessuno aveva mai sentito suonare così bene. Cos'era successo? Ritornate a quell'incrocio. Vi ricordo, Lula, 49 e 61. In una notte d'estate, mentre suonava la racchetta, comparve una signora o un uomo molto scuro, molto nero. I due ebbero una conversazione. Si trattava ovviamente del diavolo. In cambio della sua anima, gli insegnò a suonare la chitarra come mai era successo. Robert Johnson morì qualche anno dopo, linciato, secondo molti in Mississippi, per via di una storia avuta con una donna bianca, il massimo del proibito. Ho provato a farlo. Mi sono messo anch'io all'incrocio tra la 49 e la 61. Il signore nero, il diavolo, non è arrivato, ma vi assicuro che è una sensazione particolare. Provateci di sera. 49-61, Lula, Mississippi, Robert Johnson.
4: Rete 3.

Questa è una condizione vissuta da tantissime ragazze. E tutto da fuori sembra normale, nessuno vede i problemi di Cristina, né tra gli amici, né tantomeno in famiglia, dove la situazione è più o meno

Adesso Cristina è sola. Si è isolata dalla famiglia, si è isolata dalle sue amiche e si è chiusa in se stessa. Ma senza contatti con il mondo esterno, senza il coraggio di chiedere aiuto a qualcuno, la storia non può che andare avanti in un

0: One. Habemus Papam.
1: I have a dream.
2: De manière à en faire le président de l'Union française.
3: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
4: Stay in bed.
5: Di quando aveva 15 mesi, ovviamente, Eric non ricorda nulla. Non si ricorda di quel dottore che disse a mamma e papà che lui, il loro bimbo, aveva la retinoschisi. Tantomeno figurarsi, poteva immaginarsi cosa volesse dire quella parola così stramba. Presto, però, avrebbe iniziato a capirlo. Salendo passo dopo passo, respiro dopo respiro, Eric si ricorda di tutto, del trasloco in Florida, di quello a Hong Kong e poi del ritorno a casa negli Stati Uniti. Ricordi nitidi, ma sempre più sfocati. Si ricorda benissimo di quando la malattia fece calare completamente il buio davanti al suo naso. E si ricorda benissimo delle prime arrampicate, con mani, piedi e talvolta pure la faccia, a cercare quegli appigli al posto degli occhi. Ora, 15 anni dopo, eccolo lassù, che più su di così non si può. E chi se ne frega se il panorama devono raccontarglielo gli altri. È il 25 maggio 2001 e Eric Weinmeier è il primo non vedente ad arrivare in cima all'Everest.
3: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gaballo.
2: Questa settimana Musica Organica vi porta nel Maine per scoprire un artista che si è convertito alla musica suonata dopo aver debuttato nel mondo della musica come rapper. Role Model nasce nel grande stato del Nord-Est e si trasferisce dopo il liceo a Pittsburgh, dove conosce Mac Miller e viene fortemente influenzato dalla sua fama locale e dalla sua metrica nel rap. Un incidente sulle piste da sci lo obbliga a stare a casa per mesi e due amici gli insegnano a usare un programma per produrre musica e registrare brani rap. Così Tucker, il vero nome di Role Model, si trova presto a voler lasciare l'università per dedicarsi alla sua passione. Presto però abbandona il rap e i computer per dedicarsi al cantautorato, componendo brani e imparando a suonare la chitarra acustica. Così nel 2017 registra in un armadio di casa il suo primo album, che gli vale l'attenzione sui social e una chiamata del vecchio amico Mac Miller, che lo invita a Los Angeles, dove conosce nomi del cantautorato americano in forte ascesa, come ad esempio Julia Michaels. La forza di Role Model sono i suoi testi, che conservano qualche tema riconducibile al rap, come la salute mentale, il sesso, le relazioni instabili, ma lo fanno con una sensibilità diversa, come fossero un flusso di coscienza, quasi una confessione. Il suo bedroom pop lo porta ad incidere il suo secondo album nel 2024, mentre qualche giorno fa è stato pubblicato il suo terzo progetto, Chuck Timely and the Hourglass, in cui Tucker esce dalla sua stanza e si affida a una produzione più strutturata, ricca di strumenti, ma sempre rigorosamente acustica, senza elettronica, come qui a Musica Organica vi abbiamo abituato ad ascoltare. L'esempio è il brano che stiamo per sentire, un brano che ci proietta al volante di una vecchia auto sulle orme del più puro cantautorato americano degli anni 70, quello degli Eagles, di James Taylor, e che lancia Role Model nel futuro della musica. A Musica Organica, ecco High Hope 3000.

0: Beh, parole grosse che arrivano dalla bocca di San Giovanni, classe 2003, dunque 23 anni. Sei come sei bambina. Beh, lui non è che sia, cioè, è un ragazzo, è un giovane uomo, ecco, diciamo. Mamma mia, come sei pesante, guarda, sembra lì a fare il pelo, il contropelo. Buongiorno amici e amiche, ben svegliati, ben svegliate, sono le 6:01. Vogliamo dare uno sguardo alla meteo? Diamo uno sto sguardo alla meteo per la giornata di oggi, martedì. Io ieri ero convinto che fosse martedì, invece c'era mercoledì, invece no, oggi è martedì. Al primo mattino qualche banco nuvoloso, ma poi passaggio a tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Devo dire che già questa mattina di nuvole non ce n'erano tante nel cielo. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati. A basse quote temperature minime comprese tra 19 e 23 gradi, massime fino a 34, in Alta Engadina 26. Per domani in prevalenza soleggiato e molto caldo, nel corso del pomeriggio nelle Alpi sviluppo di cumuli, minime comprese fra 20 e 23 gradi, massime sui 34, le minime 23. Diciamo che è già veramente un bel record, e la stessa cosa per giovedì, addirittura le massime potrebbero ancora aumentare, addirittura sopra i 35 gradi. Insomma, siamo messi bene anche sta settimana. Vediamo che cosa ci dice bollettino del traffico, che è arrivato pochissimi minuti fa, 10 per la precisione, e dice che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Adesso uno sguardo alle informazioni.
1: 3 News.
0: A Sciaffusa un grosso incendio è divampato in serata nei pressi dello scalo merci della stazione ferroviaria, ha distrutto un fienile e ha provocato due forti esplosioni. La polizia sciaffusana conferma che 4 pompieri sono rimasti feriti, non si hanno invece indicazioni sull'origine delle fiamme. La Svizzera segue da vicino la situazione dopo il violento terremoto che ha colpito la Colombia e si dichiara pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario, ha affermato in serata in un messaggio su X in inglese il presidente della Confederazione Guy Parmelin. L'ultimo bilancio riporta 132 morti e oltre 570 feriti. Il presidente statunitense Donald Trump ha risposto alle condizioni poste dall'Iran per un accordo di pace. Chiederemo un risarcimento per i danni causati nell'arco di 50 anni, precisando che i pagamenti coprirebbero le perdite sia tra i manifestanti civili sia tra le forze statunitensi presenti nella regione. Trump ha poi ribadito che gli States controllano lo stretto di Hormuz. Notte di attacchi russi lanciati contro Zaporizhia, nell'Ucraina sudorientale. Si contano almeno 5 morti e una ventina di feriti. Successivamente missili hanno preso di mira Kiev, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Clima rovente, Meteo Svizzera ha riportato livello 4 su 5 l'allerta canicola per buona parte del Ticino e del Moesano, almeno fino al prossimo venerdì.
2: Buongiorno.
3: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Sì. Abbiamo sentito, torna la caldazza potente, per cui niente, tutti i consigli che ci siamo dati a vicenda ieri che riguardavano eventuali scamottaggi. Io ieri devo dire che stanotte non mi sono ricordato di fare la prova della pezzuola bagnata sul collo, ma stasera poi cercherò di ricordarmi, magari metto l'allarme con marcato sulla pezzuola bagnata sul collo, così poi magari ricordo e vi faccio sapere, oppure sui polsi o anche sulle caviglie eventualmente. Come state, come sta andando questa inizio di settimana di piena estate, la prima parte del mese di agosto, però appunto almeno dal punto di vista del traffico, diciamo della massa e del tran tran e dello stress quotidiano sulle strade, ci dà un po' di requie almeno fino alla fine appunto della prossima settimana, almeno fino al 14, anzi fino alla fine di questa settimana, perché poi sarà Ferragosto la fine di questa settimana. Fatemi sapere eventualmente anche per saluti, per darsi il buongiorno, semplicemente mandarsi i memi del buongiorno. 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp. Io sono Paltrax, a queste rete 3 parzialmente scremato fino alle 9 questa mattina, poi dalle 7 come sempre anche Ottavio e la musica delle fattine dei dischi, Calvin Harris, My Way.

Ecco, eventualmente se ci fosse qualcuno che si è preso la briga di provare uno dei vari consigli che abbiamo dato ieri per quanto riguarda il domare il caldo, me lo faccia sapere. Mi piacerebbe sapere il risultato degli esperimenti condotti sul campo, proprio in modo pratico, quasi da laboratorio. Come sempre al nostro numero 079-873-8073, il nostro WhatsApp, la nostra piazza virtuale. Invece per quanto riguarda la solita, si fa per dire, la consueta cura che le nostre fattine dei dischi pongono nella confezione delle nostre colonne sonore, come fosse una colazione preparata da una mamma o da un papà, perché usciamo da questo luogo comune, o anche da un figlio responsabile che si sveglia magari un po' la mattina presto per prepararla per i genitori e per la famiglia, è come se fosse una colazione squisita. Torniamo indietro, facciamo un bel salto negli anni 80, quando i Depeche Mode cominciavano la loro carriera, e io mi ricordo che questo brano qui era, non so le volte, ci ho consumato letteralmente il mio mini Walkman. Everything Counts, era il 1983. Buongiorno da Parzialmente Scremato, da Paltrax e da Rete 3.

l'unica che può cambiare l'atmosfera. Bella, bella frase romantica. Oh, tra l'altro non so quanti o quante poi si svegliano a quest'ora del mattino, penso in tante nella Svizzera italiana, magari qualcuno anche prima. Infatti io quando arrivo qui poi in studio vedo che ci sono già dei messaggi di persone che sembrano non dormire mai. Può anche darsi, poi c'è chi soffre di insonnia, chi si deve svegliare ancora prima giustamente per poi andare a lavorare, per cui insomma poi c'è chi lavora invece proprio tutta la notte. Però ecco, eventualmente a proposito di cambiare l'atmosfera, ricordatevi che può essere un trucco, una tattica, svegliarsi un po' prima la mattina, un bel po' prima, magari appunto verso le 4:30-5, per aprire per bene le finestre e far entrare l'aria fresca, che comunque vabbè è ancora tiepidina, però è sicuramente molto più fresca che di sera e soprattutto molto più fresca rispetto al giorno, più di una decina di gradi. Passa questa mattina, appunto, devo dire che dalla finestra della mia cucina, dal finestrone della mia cucina entrava una bella arietta fresca, fare un po' di corrente d'aria può aiutare, ecco, diciamo, a rinfrescare un ciccinino la casa in vista delle ore che arriveranno e che saranno belle toste. Abbiamo visto Alle Farben con Grand Candy, She Moves Far Away, e poi fra poco il compleanno musicale di qualcuno di

berciavo come Eminem con Without Me. E allora, tanti auguri a chi ha un musicista particolarissimo, perché lui, pur avendo avuto un successo anche più che discreto, un successo molto grande, anche perché si dice che facesse parte della seconda British Invasion nella prima metà degli anni Ottanta, per quanto riguarda un'ondata di musicisti che avevano proposto questo nuovo genere musicale, tra mille virgolette, poi pieno di sottogeneri, la New Wave, che arrivano negli Stati Uniti e mietono grandi successi. Lui si chiama Joe Jackson e nonostante il fatto appunto che avesse avuto molto successo con un paio di singoli pop molto raffinati, non ha mai diciamo voluto perseguire quel tipo di carriera, quel tipo di produzioni, non si è mai diciamo seduto o adagiato all'interno di quella corrente, perché lui ha sempre preferito andare per la sua tangente, tant'è che ha realizzato degli album con dei classici anche appunto tipo Jumping Jive, con dei classici di Cab Calloway, Lester Young, Glenn Miller. Questo per dire il suo amore andava verso una musica del passato, degli anni 40, 50, un certo tipo di swing, e che sicuramente lui aveva anche incorporato, no, nella musica che faceva all'inizio degli anni 80, sempre vestito in modo molto elegante, impeccabile, un po' da crooner, quasi un po' anche da gangster, se volete, con questi completi a righe, però sempre elegantissimo, con la giacca, la cravatta e il panciotto. Joe Jackson aveva un suo stile inconfondibile e io vi dico, se andate a riscoltarvi alcuni dei suoi album, i primi sono invecchiati benissimo, proprio perché lui faceva già una musica, se volete, che si basava su delle sonorità e una musicalità più classica, che appunto risaliva a qualche annetto prima, dunque a un certo tipo di scuola della musica non solo inglese ma anche americana. Per cui gli facciamo tanti auguri. Nato l'11 agosto del 1954, Joe Jackson, nato David Ian Jackson. Ci ascoltiamo questa bellissima Stepping Out.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: molto, ma molto carino questo Che Fastidio. Ogni volta che lo ascolto dico, beh, è proprio molto carino il testo.
1: Ma sono matta io.
0: Ma mica tanto. Ma non tanto, dito nella piaga carissima, no, anzi alcune cose, alcune riflessioni sono super super attuali e se uno ascolta con attenzione dice sì, no, decisamente abbastanza d'accordo su tante cose che dice lei. Continuiamo con la musica, in questo caso uno degli ultimi lavori di un gruppo che non è proprio degli ultimi, anzi sono stati tra i primi e fa impressione dirlo oggi, ad avere grande successo, a essere, penso proprio sì, che loro siano stati insieme ai Beatles tra i primissimi gruppi, le primissime band a essere le superstar internazionali, quelle mondiali, quelle che avevano successo in tutto il mondo, quelle che facevano svenire schiere intere di fan che andavano a vederli, loro appunto e i Beatles, stiamo parlando dei anzi no scemo, sono i Colors che parlano, che hanno intitolato il loro brano Rolling Stones. Ci casco sempre ogni volta, anche perché poi l'ultimo brano dei Rolling Stones è molto breve, per cui vederli così invertiti uno si confonde sempre. No, in realtà stavo facendo tutta una serie di discussioni con me stesso che non servivano a niente. Colors, Rolling Stones, per cui ancora musica italiana. E poi invece musica svizzera con Nick Mello, Forget Me Not, il suo ultimo lavoro.

0: L'oroscopo.
1: Che bella, Forget Me Nots di Nick Mello, molto molto carina. Siamo arrivati all'oroscopo adesso per la giornata di oggi. Diamo uno sguardo alle stelle per martedì 11 agosto. Arieti, un rallentamento vi invita a riflettere, la calma rende più lucidi il passo successivo. Chiederlo agli arieti che sono sempre abbastanza impetuosi, però sì, è vero che riflettere un pochino prima di fare dei passi, qualsiasi passo può sempre aiutare. Toro, una conversazione tranquilla ti dà solidità, le parole sincere possono anche nutrire. Vero, vero, una bella chiacchieratina magari con qualcuno del quale ci si fida va sempre bene. Gemelli, tra mille pensieri uno emerge però limpido, annotarlo è già un seme piantato. Bella questa cosa. Io non so voi, però non so se vi capita, però ogni tanto capita di avere quelle idee, non so, questa qui potrebbe essere una bella cosa da fare. Non mi annoto mai le idee magari carine che penso che mi sono venute, perché dico questa me la ricordo, poi invece in realtà non me la ricordo mai. Cancro, hai bisogno di proteggere il tuo spazio emotivo, un confine soft può essere la cura. Ma anche un confine hard, ogni tanto dire agli altri ragazzi ho bisogno un po' di spazio e di tempo, secondo me è più che legittimo. Leone, un piccolo gesto di fiducia potrebbe creare sintonia oggi, condividere il carico vi alleggerirà. Beh sì, riuscire a condividere con chi ci sta vicino, con chi magari ci capisce, ci vuole bene, aiuta sicuramente sempre. Vergine, un cambio di programma rivelerà la tua capacità di adattamento, siete più flessibili di quanto pensiate. Bello. Bilancia, alleggerire qualcosa vi restituirà equilibrio, lo senti subito nel respiro, respirate sempre, ricordatevi, non è un po' inquietante sta roba, però ecco, ricordatevi di respirare, qualsiasi cosa succeda respirate e cercate di calmarvi. Scorpione, una sensazione forte vi indicherà chiaramente la via, fidarvi è il vostro coraggio del giorno. Sagittario, una curiosità particolare si accende, attenzione, seguirla ti metterà di buon umore. Sagittario, allora seguila, se mai fateci sapere che cos'era questa curiosità. Capricorno, rivedere un obiettivo in particolare vi renderà più sereni, l'intenzione resta però la forma cambia. Acquario, uno scambio inaspettato ti ispira, la tua unicità trova un eco in tutto quello che ti circonda. Caspita, Acquario, oggi siete un perno. Pesci, un ricordo fiorirà dentro di voi con dolcezza e vi renderà più presenti nella giornata odierna. Che bello, bello, anche un bel ricordo, se non ti sopraffa un po' la nostalgia, però è bello intanto farsi sorprendere da un ricordo che ti sorprende, può essere molto divertente e carino. Buon compleanno a tutti e a tutte quelli che coloro oggi appunto compiono gli anni. Facciamo anche gli anni a una persona che conosciamo sicuramente molto bene, oggi compie 55 anni, lui si chiama Nick Mader, fa parte del roster dei Gotthard, è nato l'11 agosto del 71, gli facciamo tanti auguri perché ha avuto un ruolo non facile sicuramente, ma che ha preso e che ha rilevato con grande talento e con grande grinta, quello di sostituire Steve Lee come frontman appunto e voce anche nei Gotthard. Per cui lo festeggiamo e ce li vogliamo ascoltare, i Gotthard con Thunder and Lightning, uscita l'anno scorso.

una canzone da bar. Leggera ebbrezza, sono leggermente ebro, Shabusi. Ecco, è bello, bello sentire una canzone dedicata al bar la mattina, però a quest'ora non penso che venga voglia a nessuno. Più che altro la voglia è quella di riuscire a svegliarsi finalmente un pochino, bersi un caffè. Buongiorno a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate da Paltrax. Questa è Rete 3 con Parzialmente Scremato fino alle 9 anche questa mattina. È martedì, staremo insieme fino a venerdì tutta la settimana, e anche la settimana prossima ci sveglieremo ancora insieme. Fra pochi minuti poi ci raggiungerà Ottavio, invece ci hanno già raggiunti e tornano a visitarci due autori italiani che io adoro, si sono fatti conoscere negli ultimi anni, si sono fatti amare tantissimo, sono arrivati un po', non dico un fulmine a ciel sereno, ma in questa forma sì, collaborando, e hanno creato due o tre brani che sono già diventati dei super classici, perché questo qui del 2021 veramente è diventato un tormentone. In quell'anno lì era a Sanremo, è arrivato al quarto posto, ma ancora oggi regge benissimo e si sente ogni tanto qualcuno che la canticchia, perché è uno di quei ritornelli che ti torna in mente super volentieri, allegra ma anche un po' nostalgica come atmosfera, questa di musica leggerissima, meravigliosa, con La Pesce di Martino.

0: Grazie, grazie davvero a tutti e a tutte per il buongiorno, per le parole, i saluti. Qualcuno dice: ma sta rinfrescando, che stanotte ho dormito stranamente bene. A me non sembra che abbia rinfrescato. Io credo, invece, credo piuttosto che, e questo è brutto dirlo, perché bene o male, uno dice non potrei mai abituarmi a qualsiasi cosa, invece in realtà la nostra specie, l'Homo sapiens sapiens, è abbastanza resiliente da quel punto di vista. Probabilmente, forse è solo perché ci stiamo abituando, ma non ne sono sicuro, anche perché abituarsi a un caldo così non so se sia
1: radio televisione
0: possibile. Le sette precise, infatti parlavo con uno, mi fa sai che col condizionatore in casa sto bene, ho 29 gradi. No, è vero, è vero.
2: Sì, ci stiamo abituando.
0: Che fai tu, il discorso che fai tu.
2: In quel senso
0: una volta 29 gradi era...
2: Dici, ma è caldissimo.
0: No, ma col condizionatore è 29 gradi sto bene.
2: O quasi freddo, 29 gradi o quasi freddo, è vero. A proposito, Ottavio, tu che sei depositario dei segreti della meteo, tu che hai studiato meteorologia per anni.
0: Allora, oggi al sud in prevalenza soleggiato e caldo, nel pomeriggio sviluppo di cumuli e nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati, massima per oggi 34, isoterma di 0 gradi, 4300 metri. Al nord soleggiato, nelle Alpi nel pomeriggio sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali, massime al nord 32 gradi con tendenza alla bis.
2: Ok, mi piacerebbe che qualcuno che abita nelle Alpi una mattina ci chiamasse e ci confermasse questa presenza di un rovescio isolato.
0: Oppure qualcuno che abita a 4300 metri,
2: esatto,
0: ci dice qua sono zero gradi.
2: Zero gradi precisi, spaccati. Il bollettino del traffico arrivato 10 minuti fa a cura dei colleghi di Via Suisse ci dice che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Però come sempre, se invece voi siete protagonisti di qualche inghippo sulla rete viaria della Svizzera italiana, fatecelo sapere allo 079 873 8073. Ovviamente il nostro augurio è sempre quello di un buon viaggio per quanto vi riguarda, e adesso uno sguardo anche alle informazioni.
1: 3 News.
2: A Sciaffusa un grosso incendio è divampato in serata nei pressi dello scalo merci della stazione ferroviaria, ha distrutto un fienile e ha provocato due forti esplosioni. La polizia sciaffusana conferma che 4 pompieri sono rimasti feriti, non si hanno invece indicazioni sull'origine delle fiamme. La Svizzera segue da vicino la situazione dopo il violento terremoto che ha colpito la Colombia e si dichiara pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario, ha affermato in serata in un messaggio su X in inglese il presidente della Confederazione Guy Parmelin. L'ultimo bilancio riporta 132 morti e oltre 570 feriti. Il presidente statunitense Donald Trump ha risposto alle condizioni poste dall'Iran per un accordo di pace. Chiederemo un risarcimento per i danni causati nell'arco di 50 anni, precisando che i pagamenti coprirebbero le perdite sia tra i manifestanti civili sia tra le forze statunitensi presenti nella regione. Trump ha poi ribadito che gli States controllano lo stretto di Hormuz.
1: Rete 3 Sport.
3: Con il Galathletics. Meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
4: Noè Ponti andrà a caccia di una medaglia europea nei 50 delfino. Gli europei di Parigi, il ticinese si è infatti qualificato agevolmente per la finale della distanza più corta, facendo registrare un ottimo 22.53 a soli 2 centesimi dal proprio record svizzero. Terzo tempo assoluto delle semifinali dietro al russo Kornev e al francese Grousset. Finale in programma alle 18.37 per provare a mettersi al collo il primo oro europeo in vasca lunga. Intanto il medagliere è stato inaugurato da un oro del russo Borodin. Il 23enne si è imposto nei 400 misti con il tempo di 4:08:17, record dei campionati continentali. Agli europei di atletica di Birmingham invece per un centesimo la sprinter elvetica Geraldina Di Tizio Frey non è riuscita a salire sul podio e mettersi una medaglia al collo nei 100 metri. Con il tempo di 11:07 si è dovuta accontentare vantare del quarto posto. Il titolo continentale è andato alla britannica Hunt in 11 secondi davanti alla polacca Svoboda e alla belga Nkansa. Ottava Salomé Kora, che ha sbagliato in partenza. Nulla da fare nemmeno per l'elvetico Lobalu, che nei 5000 ha tagliato il traguardo solo al settimo posto in una gara vinta dal solito strepitoso norvegese Ingebrigtsen, che ha difeso il titolo continentale per la terza volta consecutiva. Passiamo al calcio. Il 19enne terzino destro Bekruz Karimov è un nuovo giocatore del Football Club Lugano. Il club bianconero ha infatti ufficializzato l'arrivo del giovane uzbeko, reduce da due presenze ai mondiali, che ha firmato un contratto di 5 stagioni.
5: Buongiorno.
6: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, schierato,
0: Ato.
6: Caffè,
0: Ato. Filologo, antropologo, escatologo,
7: urologo.
0: Certamente, honoris causa.
7: Nessuno sa di questo tuo hobby.
0: Mi hanno dato la laurea honoris causa.
7: Esatto, che tu pratichi così nel tempo libero, anche se in realtà poi è una signora professione, bisogna starci molto attenti. Però tu, diciamo che dai dei consigli così agli amici.
0: Sì, anche non richiesti.
7: Ottavio è con noi. Buongiorno Ottavio.
0: Buongiorno Paitinedi. Hai visto le stelle cadenti?
7: No.
0: Le Perseidi?
7: No.
0: Non hai visto le Perseidi?
7: Ma anche perché io
0: dormivamo già da due ore.
7: Bravo, cioè non è che puoi tanto star lì a guardare le Perseidi.
0: Allora
7: ma poi dura un po', no?
0: Tra ieri notte e il 13 agosto se ne possono vedere anche 100 all'ora, eh?
7: Esatto.
0: 100 ogni ora. Io ne ho viste 6 l'ultima volta.
7: 6?
0: 6 Perseidi.
7: Bello, 36 di Paitinei.
0: Che poi le chiamiamo stelle cadenti perché siamo romantici, ma sarebbero meteoriti.
7: Sì, di pulviscolo. Pulviscolo stellare.
0: Tra l'altro, se su Google cercate Perseidi, provate. Esce l'animazione delle stelle cadenti. Prova adesso, cerca Perseidi su
7: vediamo,
0: Google.
7: Allora,
0: molto bello, sono
7: Google,
0: sempre sul pezzo loro.
7: Google
0: Perseidi. Hai visto?
7: Eh sì, che bello, bellissimo. 2 secondi di animazione, molto carini. Sì, sì.
0: Allora, nella tradizione cattolica sarebbero le lacrime di San Lorenzo, pensa, le lacrime che piange.
7: La famosa notte di San Lorenzo.
0: Le lacrime di San Lorenzo, però, se esprimi un desiderio, lui te lo potrebbe esaudire.
7: Okay.
0: Invece nella mitologia greca e romana, che era più sanguigna, diciamo, più terra a terra,
7: sì,
0: le stelle cadenti sono il seme di Priapo che feconda i campi.
7: Okay.
0: Il seme di Priapo.
7: Va bene.
0: Ecco. Priapo era il dio della fertilità,
7: sì, sì.
0: Ed era famoso per una parte del corpo particolarmente sviluppata.
7: Esatto. Tant'è che c'è anche un disturbo che è stato lui assegnato.
0: Qual era la parte del corpo particolarmente sviluppata in Priapo? Le orecchie?
7: Il gomito?
0: Il naso? Oppure non so, non mi interessa.
7: Perfetto, fatecelo sapere allora. Iniziamo quest'ora in compagnia con un signor brano, Run Like Hell, Pink Floyd. Buongiorno da Ottavio Paltrax, questo è Parzialmente Scremato.

0: Qualcuno dice no, spero che non ci si stia abituando al caldo, anche perché sennò dopo mi toccherà di lamentarmi per il freddo quando ci saranno solo 30 gradi. È
1: sempre,
0: vero,
1: sempre,
0: è vero,
1: sempre,
0: perché poi
1: sempre.
0: Non siamo mai contenti. Grazie anche a chi ci scrive, tipo
1: Dave dice le stelle cadenti, sì, preferisco vederle come lacrime di San Lorenzo che come seme di Priapo. Ognuno, ognuno le vede come
0: perché
1: vuole.
0: I greci, come dici tu, erano più sanguigni.
1: Ma
0: più
1: sì,
0: terrigni.
1: Erano più sanguigni. Poi lui dice, vorrete dirmi che la Via Lattea è anche opera di Priapo? Non può stare un po' calmo, no? No, la storia della Via Lattea è ancora più bella, come, la sai?
0: No.
1: Secondo sempre la mitologia greca.
0: Ok.
1: Ercole era un semidio e quindi mortale.
0: Quindi il seme di Ercole, no?
1: Però era mortale, no? Mm-hmm. Allora Giove dice, per renderlo immortale devo farlo allattare da Giunone.
0: Okay.
1: E mentre Giunone dorme le mette Ercole in seno.
0: Ok, lei non doveva saperlo.
1: Non doveva saperlo. Solo che Ercole invece di abbeverarsi, si può dire?
0: Sì. Stai attento.
1: No,
0: sei in una palude.
1: Invece di farsi allattare da Giunone le morde il seno, lei si volta di scatto. E il latte fuoriuscito spruzza nel cielo,
0: no, ma veramente
1: nel cielo, formando la Via Lattea.
0: Ma capisci? Che storia!
1: La Via Lattea è il latte fuoriuscito dal seno di Giunone che era stato morso da Ercole.
0: È un
1: poi
0: i greci.
1: I
0: greci sono i greci.
1: Cercano di
0: i greci.
1: Cercano di spiegare questi fenomeni.
0: Esatto, è molto carina, è un po' romantica, un po' anche sensuale come
1: da qui il nome Via Lattea, fra l'altro.
0: Sì, sì.
1: Galaxias.
0: È molto bello, mi stai sostituendo nella.
1: Esatto, diciamo, era una mezza cotoletta.
0: Era una mezza cotoletta.
1: va bene. Paitinedi, le Perseidi non le vedi, impegnato con gli spiedi a rubar polli e poi ci tedi.
0: No, bellissimo.
1: Tanti poeti,
0: meraviglioso. E non è AI, eh? E non è AI.

0: E a proposito del fatto che a tutto ci si abitua, Gio Di Maggio dice: stamattina ho fatto benzina, alle 6:30 c'erano 20 gradi, ho detto beh, freschino. Una volta se avessimo avuto 20 gradi l'11 agosto alle 6:30 di mattina avremmo detto: cosa succede qua?
1: Sì, ma
0: andando tutto a fuoco.
1: Ma infatti un po' lo è comunque, però alla fine secondo me dopo un mese e mezzo di queste temperature appena scende, ma veramente di pochissimo, sembra già più fresco. Però appunto volevo ringraziare anche Pede che ci ha scritto un messaggio e ci ha comunicato che questa mattina a San Moritz 10 gradi con nebbia.
0: No.
1: Pensa, 10 come gradi con nebbia, meraviglioso.
0: Come si fa?
1: Allora, come si fa se vi va anche giocare? 0848030503, il nostro numero di telefono, perché a ABC si gioca al telefono. Infatti vi aspettiamo in diretta per cimentarvi con noi. Anche
0: prenotatevi,
1: c'è in palio un buono per la piattaforma digitale Ifolor online. Fateci sapere se vi va di giocare, ci chiamate, vi prenotate. 0848 030503. Questa mattina si gioca con la lettera?
0: Con la lettera Z. Sai che non ci sono tantissimissime parole con la lettera Z.
1: Ti ci sei messo?
0: Ho scelto le più facili, secondo me.
1: Bello! Secondo me. Dai, questa qui è da record.
0: Ho fatto la prova ieri sera con il mio pappagallo, le ha beccate quasi tutte.
1: Quasi tutte? Ok, il che voglio dire. No. 0848 030503, chiamateci, mettetevi in linea e prenotatevi per giocare tra pochissimo con ABC.

0: Che meraviglia questa Care Nugenea, come qualcuno ci ha giustamente fatto notare. Care è cadere. Mi sento cadere. Allora, Leo e chiunque altro ci abbia chiamati per giocare, e dice voglio giocare su WhatsApp. Ragazzi, ricordatevi che dovete chiamare lo 0848030503. Leo, sei arrivato forse un pochino in ritardo, proprio a causa del fatto che ci dovevi chiamare. Però richiamaci domani.
1: Anche se c'è che ci sta scrivendo una sfilza di parole che iniziano
0: con la Z. Ma la nostra concorrente è già lì che aspetta.
2: Parzialmente scremato presenta. Con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.
0: Allora, la nostra concorrente si chiama Milena, giusto?
3: Esatto, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao carissima, con un tono di voce già bello. A che ora ti sei svegliata stamattina? Ti sento già bella.
3: Alle 6:30, come sempre.
0: Come sempre, beh, bella pimpante, giusto, dopo un'ora. Uno meno male ci prova, ci riesce. Stai andando al lavoro, allora.
3: Esatto.
0: Ti ricordo che si gioca con la lettera Z, è una prima. Ci stiamo provando, Ottavio.
1: Sì, è la prima volta?
0: Penso che non ci sia stato nessuno che ha osato sfidare questa
1: allora
0: lettera.
1: Allora speriamo in bene.
0: Speriamo in bene.
1: Aspetta, devo fare un test sul ritardo con Milena. Milena, se adesso dico adesso, quando lo senti?
3: Adesso.
1: Dai, è abbastanza buona la linea.
0: Sì, meglio rispetto all'altro giorno, 2 secondi più o meno.
1: Dovresti farcela.
0: Per cui le diamo un minimo di vantaggio ancora una volta. Allora, lettera Z, sei pronta?
3: Pronta.
0: Ok.
1: Vado,
0: Vai.
1: Animale a strisce.
3: Vai. Zebra.
1: Vola e punge.
3: Zanzara.
1: Ortaggio di Halloween.
3: Zucca.
1: Prima dell'uno.
3: Zero.
1: Addolcisce.
3: Zucchero.
1: La sorella della mamma.
3: Zia.
1: Si porta in spalla.
3: Zaino.
1: Avvicina l'immagine.
3: Zoom.
1: Calzatura di legno.
3: Zoccolo.
1: Che non parla.
3: Zitto.
1: Rende giallo il riso.
3: Zafferano.
1: Chiude i pantaloni.
3: Zip.
1: E sono 12.
0: Allora,
1: velocissima,
0: io lo sapevo, l'ho sentito nella voce che aveva voglia di vittoria, aveva fame di buono Ifolor. Grandissima,
3: esatto,
0: Milena.
3: Esatto, devo stampare un po' di foto.
0: E allora, parliamone, è una cosa comodissima perché non lo fa quasi più nessuno.
1: Allora,
0: però è davvero divertente.
1: Inauguriamo una nuova tradizione, Milena, decidi tu con che lettera si gioca domani, dai.
0: Dai, è vero, sì.
3: Con la M di Milena.
1: Va bene, domani M di Milena.
0: Meraviglioso, meraviglioso. Senti, bravissima, sei stata super brava, ti ho sentita bella concentrata, sei andata dritta come un fuso. Vuoi salutare qualcuno?
3: Grazie. Ma la mia famiglia, il Moroso, tutti quelli che stanno ascoltando, auguro una buonissima giornata.
0: Che brava, gentilissima. Allora, rimani lì che devo prendere i tuoi dati, d'accordo? Tra pochissimo arrivo.
3: Perfetto, grazie.
0: Grazie a te, per tutti gli altri e le altre che volessero ancora cimentarsi, che avete provato a giocare ma non avete trovato la linea, vi rimandiamo a domani più o meno alla stessa ora.
2: Con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.

0: bomba!
1: Madonna, raga, meno male che al TG5 hanno detto di bere l'acqua fresca all'ombra, se no avrei continuato col vino nel parcheggio.
2: Parzialmente scremato.

0: fa sentire bene distribuire regali, gioia, anche se poi alla fine, vabbè, in un gioco uno se la deve anche guadagnare.
1: È poco.
2: No, beh, poi se il telefono c'è cose, beh, sono bravissimi quelli che indovinano.
0: Sì, veramente, complimenti, bravi e brave.
2: Sai che io alle 6 del mattino vedo la gente correre.
0: Sembra il bambino. Anch'io stamattina.
2: Vedo la. L'hai visto?
0: Allora, vorrei dire una cosa.
2: Il tuo era torso nudo?
0: No. Non
2: ho visto uno torso nudo.
0: L'ho visto a malapena perché era in giro senza nessun tipo di catarifrangente. Ah, yeah. E è uscito all'improvviso da una zona dove c'era, non c'erano lampioni,
2: no,
0: ed era al buio completo. Allora io voglio dire a tutti quelli che corrono,
2: fatevi vedere,
0: fate bene, perché la mattina poi alle 5 meno un quarto è l'unico modo per riuscire a correre, perché altrimenti boccheggi. Ma mettetevi qualcosa addosso, perché io sono in giro col trottinetto elettrico, per cui alla fine vado anche abbastanza piano, vado in giro come un nonno a 10 all'ora. Però se arriva un'auto è il discorso un po' diverso.
2: Certo, poi sopra una certa velocità, se correte, certo, siete considerati un veicolo. No, non lo so. Ma allora giustamente in questo periodo è meglio correre alle 6 di mattina.
0: Sì.
2: Ma ci sono altre cose che è meglio fare al mattino, anche quando non fa caldo, diciamo durante tutto l'anno.
0: Sì.
2: Ad esempio. La colazione.
0: Sì.
2: Di solito.
0: Sì. Svegliarsi anche la mattina.
2: Svegliarsi meglio
0: è molto meglio. Sì.
2: Pesarsi.
0: Sì.
2: Quando stai monitorando il peso ti consigliano di pesarti al mattino, perché almeno sai che sono sempre le stesse condizioni più o meno.
0: Sì, dovresti essere a stomaco vuoto. Sì, è
2: un'altra cosa che si fa al mattino anche molto presto: mungere le mucche.
0: Per forza.
2: Anche 5 e mezza si
0: mungono. Esatto, molto molto presto.
2: Poi pescare.
0: Sì,
2: pescare,
0: è vero,
2: perché
0: è vero.
2: Molte specie sono attive al mattino, specialmente quando fa caldo.
0: Poi chi va a pescare lo sa, si sveglia super presto, quelli che vanno ai laghetti.
2: Dire buongiorno,
0: per esempio. Buongiorno. Fino a che ora si può dire buongiorno?
2: Questa è una bella domanda. Fino a mezzogiorno? Questo è un consiglio: se dovete chiamare un ufficio, un ufficio pubblico, così, meglio farlo al mattino appena apre.
0: Sì,
2: perché se siete fra le prime telefonate che ricevono, è più probabile che siano un po' gentili.
0: Forse un pochino più predisposti. Se chiami alla
2: fine. Chiamate alle 11, siete la 30ª telefonata che ricevono.
0: Bello, perché poi quando magari stai chiamando che stanno per chiudere.
2: Ah, no, anche
0: ti mancano terribile. 2 minuti lì, per favore.
2: Ma di solito l'ultima mezz'ora non risponde nessuno, no?
0: Non lo so, non è proprio così.
2: No, vabbè.
0: Se vi vengono in mente altre cose.
2: Che è meglio fare al mattino.
0: È meglio fare solo al mattino.
2: No, ma quella
0: meglio
2: dell'ufficio pubblico, secondo me, funziona.
0: Secondo me sì.
2: Anche
0: secondo
2: i call center, i call center sono proprio la prima telefonata.
0: È vero. Anche ascoltare parzialmente schermato è meglio la mattina.
2: Sì, sì.
0: Potete ascoltarci in replica usando l'RSI Play RSI fino a 6 ore. Potete tornare indietro. Per ascoltarci la mattina è diverso.
2: Esatto.
0: È un po' diverso. 079-873-8073. Se vi vengono in mente altre cose che sarebbe meglio fare la mattina, call me what you wanna, I'll be what you wanna, che si possa dire in radio, però non sempre.
2: Anche
0: sono sempre. I don't even bother, I could do it all my life.

0: Vero, vero, quanta saggezza, quante parole di saggezza, quanto oro in bocca.
1: All'oro in bocca.
0: Igi dice giustamente estrarre metalli preziosi dal cavo orale. E giustamente il mattino l'oro in bocca è vero, perché qualcuno dice sì, però si possono fare tante cose.
1: Cosa è meglio
0: correre,
1: fare
0: per esempio, è una buonissima idea, perché sì, le temperature lo permettono, la qualità dell'aria anche un cicinino meglio, però giustamente Manu dice sì, ma sta diventando, è già buio adesso, è vero che ci si sta accorgendo che si stanno già accorciando di più le giornate, è vero, stamattina alle 5 era praticamente ancora notte.
1: Tra l'altro cui... il detto originale era il mattino all'oro in bocca.
0: All'oro?
1: All'oro,
0: all'oro, perché bisognava masticare le,
1: esatto,
0: foglie di alloro.
1: È una forma di colluttorio naturale.
0: Sì, sì, sì.
1: All'oro in bocca, dopo è diventata il mattino all'oro in bocca. La cosa che si può fare al mattino,
0: mamma,
1: è interrompere una dieta.
0: Sì,
1: perché tre mesi di dieta per godermi l'estate, adesso ci ha mandato una foto di brioche.
0: No, meraviglioso.
1: Scatole di brioche. È il buon momento per rovinare il lavoro.
0: Come
1: di
0: vanificare
1: di mesi e mesi.
0: Lo sforzo.
1: Dicevi tu i buoni propositi.
0: I buoni propositi per la giornata sarebbe meglio esprimerli il mattino. Se li esprimi alle 3 del pomeriggio o lavori la notte e hai,
1: esatto,
0: il turno di notte, allora va bene.
1: Tutto,
0: allora, tutto quello che stiamo dicendo vale per chi ha un orario di lavoro, una giornata normale. Chi lavora di notte, per lui la mattina è le 8 di sera, per cui,
1: esatto,
0: è diverso,
1: esatto,
0: cioè è una cosa un po', però i buoni propositi sarebbe meglio
1: raccogliere le uova, l'ho detto?
0: No, non è, anche questo.
1: Normalmente le uova, adesso io non ho galline, ma,
0: esatto,
1: mi ricordo si raccoglievano al mattino le,
0: sì,
1: uova.
0: Sì,
2: sì. Con la, si può dire in radio.
1: Non lo so, dipende.
2: Con la canicola si può dire al mattino è meglio fare all'amore con questo caldo?
0: Sì, beh, si può dire.
1: Frando, cioè lui fa l'amore con la canicola.
0: Fa caldo.
1: Fa l'amore,
0: te la ricordi
1: canicola,
0: la buccia? Andò,
1: andò, fa caldo.
2: Se no, si possono guardare i cantieri al mattino.
0: Anche, è vero,
2: perché
0: è vero.
2: Con la canicola aprono le 5, chiudono le 2.
0: Sì, meglio.
2: Poi si può andare dallo psichiatra, quello bravo, perché sennò il pomeriggio è già stanco.
1: Ah, ok.
2: E puoi sempre fare all'amore.
1: Va bene.
0: L'amore è una persona romantica, il nostro amico.
1: Esporsi ai primi raggi del sole e meditare.
0: Bello, bello. Vedere il sole sorgere e dire di cipalippa. Mi sono stato prima di te.
1: Saluto al sole.
0: E anche c'è qualcuno che ci ha detto e ci ricorda come sia fondamentale anche espletare determinati bisogni,
1: vabbè,
0: fisiologici,
1: quello...
0: prima di uscire di... però...
1: Ma la benzina però... si fa più al mattino, ti risulta? O più o meno
0: però...
1: uguale? Si tende a farla al mattino?
0: Sì, secondo me è meglio, anche perché... se aspetti magari un orario un pochino più tardivo poi rischi di esserci un pochino più traffico in queste due settimane,
1: o
0: non
1: forse
0: credo,
1: la fanno di mattina perché tanto per come vanno le cose, stasera costerà già di più,
0: no. Sì, quello è anche vero, non si sa mai.

0: 26, UGL, In My Angel, Ultranate, Moving to the Sun, meravigliosa.
1: Genadu.
0: Allora,
2: altre cose che è preferibile fare al mattino, ci dicono meglio togliere il pigiama, cioè meglio toglierlo al mattino che
0: vestirsi prima di uscire, anche sarebbe meglio.
2: Cioè, li hai già visti che fanno la spesa col pigiama?
0: Col pigiama no, ma mi è capitato di vedere gente, sai, è presente tipo che poi non si capisce perché i VIP quando sono in giro in incognito sono sempre in giro in tuta.
2: Sì.
0: Spesso e volentieri sì, col cappellino.
2: I VIP. Ah no, a proposito di abbigliamento, avete notato anche voi che va di moda fra i ragazzi, gli adolescenti?
0: Mm-hmm.
2: Io l'ho notato quest'anno più di altri. Mm. Sono in giro con le ciabatte e le calze.
0: Le calze, sì.
2: Le
0: hai
2: viste?
0: Un classicone.
2: Ma come mai? Ma
0: che ne so, è una
2: non
0: moda.
2: Non è una roba nuova?
0: No.
2: No?
0: No.
2: Ma
0: già qualche
2: tutti con le ciabatte e le calze?
0: Sì, ma sarà stato qualche tre per lanciare la moda.
2: O hanno la fobia, sai che esiste la fobia dei piedi?
0: Sì.
2: Sì, la podofobia.
0: Non conosco questa cosa.
2: Hanno paura di vedere le dita dei piedi, non lo so.
0: Ah, forse sì, non lo so. Magari, ma è comunque di moda, è una tendenza.
2: Sì, stranissimo, perché poi d'estate dici, vabbè. Adesso facciamo un test, lo stato psicofisico dell'ascoltatore medio di parzialmente
0: schermato
2: alle 7.40 è questo, sentiamo.
0: Vai.
3: Siete fantastici, ragazzi.
2: Dai, abbastanza bene messo, dai.

0: Qualcuno, non so se con fare furbetto o no, dice, applaude. Anche un mesetto fa a Berna si poteva fare qualsiasi cosa la mattina perché le temperature di notte erano comprese tra gli 11 e i 14 gradi. È stata una settimana meravigliosa.
1: Sì, ma io voglio sapere cosa, qualsiasi cosa.
0: Qualsiasi cosa, qualsiasi a colazione, vestirsi, svestirsi, fare la doccia, ascoltare la radio, tutto.
1: Ci scrivono un'altra cosa che sarebbe meglio fare al mattino è la doccia. E sì, vi sto scrivendo esatto. Da un bus. La doccia meglio
0: discorso,
1: ma
0: critico.
1: molto meglio
0: si diceva della tutti i giorni
1: perché si tende a fare la benzina al mattino. Sì. Mr. Petal dice conviene anche per il prezzo perché poi c'è il rischio che aumenti durante la giornata e poi dice la benzina si espande di circa lo 0,1% per ogni grado, quindi tra benzina a 20 gradi e benzina a 35 la differenza di volume può essere nell'ordine del 1,5%. Semplificando, se fai 10 franchi a 20 gradi hai più benzina che se fai 10 franchi a 35.
0: Eh sì, perché aumenta di volume.
1: Questo era uscito credo l'anno scorso, due anni fa, come consiglio dell'Automobile Club tedesco che aveva detto fate benzina quando fa più fresco.
0: Ma allora bisogna andare tutti a far benzina in Norvegia.
1: Poi si diceva che le pompe in qualche modo compensano questa espansione della benzina.
0: Ok,
1: non so se sono, adeguano il prezzo al volume, non lo
0: sono
1: so.
0: Sono differenze infinitesimali, però
1: forse non paghi il litro, paghi il volume.
0: Chi lo sa. Comunque bello queste cose, stiamo facendo una lista pazzesca.
1: Le rapine meglio fare al mattino, non lo so, tu che sei esperto, dicono le rapine. No,
0: allora io semmai ti posso dire.
1: Ma ti nedi.
0: Perché ho sentito dire. Ho sentito dire che per esempio cercare, se rimani senza gettoni per i carrelli, è meglio la mattina.
1: Ma sì, ma
0: perché la gente è più ben disposta.
1: Ah, ok.
0: Perché se arrivi lì pomeriggio ci sono già stati 6 o 7 prima di te.
1: Quindi tu quando allora, vai a cercare nella fessura lì del resto.
0: Quando andavo a cercare, quando andavo.
1: Mattina presto consigli. Esatto. Okay, va bene.
0: Bravissimo. Le fatine dei dischi ci vogliono bene, questo non è un mistero, lo sappiamo, ce lo manifestano in ogni modo possibile, sussurrando nelle nostre orecchie ogni giorno.
2: Ti voglio bene!
0: E anche scegliendo brani come questo. Cure, Friday I'm in Love. Questo è parzialmente scremato con Paltrax e Ottavio con voi. Fino alle 9:00.

0: Sento una presenza.
1: Renato, Renato, Renato, un senso civunato.
0: Buon dia!
1: Renato,
0: buongiorno, Renato,
1: Renato, resti impressionato.
0: E qui con voi, mago Renato, sono con voi. Che bello.

0: Peugeot.
1: Cioè, lei l'ha raccolto che era ancora
0: frammenti
1: caldo.
0: Frammenti di stella cadenti ancora bollenti.
1: Fresco di cielo.
0: Appuntissimo potere di attrazione porta amor, porta fortuna, porta ricchezza.
1: Ok.
0: E sono qui per venderlo a un miglior offerente.
1: Pensavo di essere per dire a un milione, dico.
0: A un milione, un milione.
1: A parte che non siamo...
0: È caricato di tantissima energia benefica.
1: Certo.
0: Allora, se tu non ci credi che è originale,
1: perché?
0: Ho portato
1: chi è che l'ha fatta entrare?
0: Un certificato.
1: No, no, ma ci credo. Fa vedere.
0: Se puoi leggere un certificato. Leggi pure, leggi.
1: È stampato benissimo con su un cappello da mago. Certificato di autenticità. Un presente documenti certifica che è su frameggi di Stella Cadenci. Partendo mago Renato ed effettivamente un frameggi di Stella Cadenci.
0: È un certificato.
1: È un po' tautologica.
0: Sotto cosa c'è scritto?
1: Un mago Renato è autorizzato a venderlo a un miglior referenci. Firmato da lei.
0: E sotto cosa c'è scritto?
1: E valore stimato dei frameggi 15.000 franci.
0: Ecco, 15.000 franci.
1: E poi poco alla fine.
0: Frameggi no, originale per voi, solo per voi. 1.000
1: ecco,
0: franchi. Partiamo
1: appunto.
0: Di asta. Partiamo
1: appunto.
0: Di asta. Aspetta che guardo WhatsApp.
1: Lì volevo arrivare.
0: 1.000 franchi, chi offre di più?
1: Ma lei lo sa che non si può fare? Siamo una radio di servizio
0: che
1: pubblico.
0: Adesso scrivono.
1: Va bene. Chi offre di più?
0: Nessuno.
1: Chi lo
0: allora,
1: vuole?
0: Aspetta, aspetta. 500 franchi. Chi si prenota per 500?
1: Guardi che il nostro pubblico è tosto.
0: Sto facendo un prezzo passetto.
1: Secondo me se la gioca così a contrattare...
0: Nessuno che scrive 100 franchi. 100 franchi. Di più non posso scendere, vado in passivo.
1: Secondo me siamo avanti così
0: non
1: proprio. È lei che gli deve dare dei soldi. Io
0: allora facciamo così. 20 franchi e ti do un sacchettino in omaggio.
1: Sì, ma non può... Non svalutarsi
0: zero,
1: così,
0: niente.
1: Zero. Io l'ho visto il frammento, sembra vero.
0: 10 franchi ve lo porto alla macchina io personalmente. Niente, non capisco.
1: Lo sapevo
0: che capisco. Era regalato.
1: Regalato per quello
0: allora,
1: che.
0: Allora, qui dici: regalo sventolini, telefonano 100 persone.
1: È vero. È
0: regalo
1: vero.
0: Infradici, 2000 persone.
1: Dovrebbe cambiare campo d'expertise.
0: Allora, un pezzo originale di Stella Cadenci non interessa a nessuno.
1: Non so, io eventualmente, se non lo vendo. Se me lo regala lo porto a casa io, ma tra l'altro ha compreso anche il certificato,
0: un certificato di autenticità. Se volete vedere un certificato
1: di autenticità,
0: mi scrivete qui su WhatsApp
1: Renato.
0: Vi mando un certificato che magari vi convince a comprare.
1: Va bene, grazie mille.
0: Meglio le infradici o sventolini di questo frammento.
1: È bel momento di radio, grazie Renato.
0: Pensavo che rilanciassero sui 1000 franchi, invece nessuno
1: non conosce il nostro pubblico. We'll be right back.

0: Ma che bella idea che ha avuto Matthew Lee, Burning Hopes. Ha preso Burning Love di Elvis Presley e l'ha mischiata con High Hopes dei Panic at the Disco. L'avrete riconosciuta, molto molto bella. Vero nome Matteo Orizzi, pianista, cantautore da Pesaro, Italia. Matthew Lee, Burning Hopes. Siamo arrivati.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Grazie a lui alle 8, quasi un minuto, buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax, Ottavio Rosi che ci ha raggiunto in studio per leggere le notizie, uno sguardo anche alla meteo adesso.
2: Previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli con qualche possibile rovescio temporale, massima fino a 34 gradi. Domani soleggiato e caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e verso sera lungo il versante nordalpino qualche temporale possibile, massime per domani sempre 34.
0: Il bollettino del traffico pervenuto pochissimi minuti fa continua a insistere sul fatto che non ci sono problemi alla circolazione, è fluida sulla rete viaria della Svizzera italiana, per cui ben venga, va bene così, non ci sono disagi da segnalare. Adesso, come detto, il microfono Rosi per le informazioni.
1: 3 News.
3: Buongiorno anche da parte mia. Alle 8 e un minuto sale il numero delle vittime del forte terremoto che ha colpito la regione tra Medellin e Cali in Colombia. Sono oltre 130 i morti e 500 i feriti. In Russia l'unico partito pacifista e di opposizione, Yabloc, non potrà partecipare alle elezioni parlamentari di settembre. È stato accusato di ricevere finanziamenti dall'estero. In Ticino, infine, bene il turismo. Il trend positivo iniziato in primavera si conferma nella stagione estiva che, grazie al gran caldo, potrebbe avere un prolungamento a settembre.

0: meraviglia, bellissimo. Ho un missile, ho un razzo e ti ci metterò sopra.
1: È amore?
0: È amore, se credo sulla piattaforma di lancio
1: se
0: per...
1: Se dice Elon Musk è amore.
0: Sì, se te lo dice lui sicuramente sì.
1: No, ma c'è fuori il mago Renato, sta cercando di vendere il frammento.
0: A chi? A Guglielmoni?
1: A Rosy, il frammento.
0: Mamma mia. Ma per 5 franchi.
1: Rosy è un sassolino che ha preso delle piante qua in galleria.
0: Ma allora è tuo amico, scusa, non lo so. Cerca di tenergli su un po' la coda almeno, no?
1: Adesso sai che i DJ, gli animatori fanno sempre più spesso domande agli ascoltatori: cosa state facendo, cosa avete mangiato,
0: sì,
1: dove siete andati in vacanza.
0: È vero, è vero. Io ogni tanto lo faccio anch'io,
1: ma è
0: giusto dire la verità.
1: Questa domanda che sto per farvi ho verificato non è mai stata fatta in nessuna radio del mondo. No, è vero, è vero.
0: Sì,
1: no, è semplice, ma non è mai stata fatta.
0: Non
1: però dubito. Dovete rispondere sinceramente a questa domanda, vai.
2: A cosa stai pensando?
1: Che sembra superficiale.
0: È pazzesco.
1: No, sembra superficiale.
0: È pazzesco, sai che...
1: Mentre avete sentito questa sigletta, a cosa stavate pensando? C'è sempre un pensiero che va in sottofondo, no?
0: A te non capita, non potrebbe capitare una cosa che dici sto pensando alla sigletta che hai fatto sentire.
1: Beh, ma perché io adesso sto facendo. Perché,
0: però io, se tu mi fai questa roba qui, dopo non mi ricordo più a cosa stavo pensando prima che mi hai fatto sentire la sigletta, no, che mi chiede a cosa sto pensando, capisci?
1: Quello può essere...
0: Capisci come funziona?
1: Quello è vero. Però se tu hai la radio in sottofondo, ad esempio, ci scrivono sto pensando al bello fresco, vedi?
0: Per esempio. Bello.
1: Adesso
0: bello.
1: Vogliamo fare un viaggio nelle menti e nelle vite degli ascoltatori.
0: Dai, però sinceri,
1: sinceri,
0: però veri,
1: no? Sinceri, se mai...
0: Tanto noi non diciamo il vostro nome.
1: Io stavo pensando che non prendo mai il taxi perché non so se sedermi davanti o dietro. Perché mi è venuto sto pensiero?
0: Che tenero che sei.
1: Tu dove ti siedi?
0: Io dietro, sempre dietro.

0: copiano questa idea. Dici? Me la copiano tutte le radio del mondo.
1: Dici, effettivamente è un'idea molto originale quella di chiedere alla gente a che cosa stai pensando.
0: Ma guarda che escono delle storie interessanti.
1: Ma io non penso che ti racconteranno mai nulla.
0: Allora, mi sono dimenticato di dire, fra tutte le persone che risponderanno sinceramente a questa domanda, estraiamo tre sventolini.
1: Un sventolino.
0: Una prima osservazione.
1: Possiamo fare una cosa?
0: Sì.
1: Lo facciamo firmare al mago?
0: No, che dopo non lo voglio più.
1: No, dopo lo chiede, dopo te lo fa pagare.
0: Allora, una prima osservazione che mi viene in base alle prime risposte è che a cosa stai pensando? E sono quasi sempre preoccupazioni, vedi? Tutto il giorno abbiamo qualcosa che ci preoccupa, o angoscia, o preoccupazione.
1: Dopo ti dico cosa sto pensando io.
0: Oh, stavo pensando, Anna, spero che il mio collega si sia lavato. Adesso lei sta arrivando al lavoro, sta pensando quello.
1: Ma perché?
0: Perché?
1: Capita che non si lavi? Che schifo.
0: Deduco di sì. Giada, stavo pensando al perché io mi faccio sempre mille problemi che gli altri non sembrano farsi. Allora, no, adesso non siamo qua a dare risposte, non sappiamo.
1: Che segno sei, Giada?
0: Da che segno sei? Secondo me è una tua impressione.
1: È probabile.
0: È come quando gli altri ti sembrano tutti più felici di te, no?
1: Esatto, è vero.
0: In realtà,
1: guarda che probabilmente anche gli altri si fanno un sacco di menate e si fanno la stessa domanda che ti fai tu.
0: Anche se l'ideale sarebbe che nessuno si facesse mille problemi inutili. Giacomo, stavo pensando se quel radar di poco fa ha flashato o meno. Hai presente quando passi un radar?
1: Ogni tanto è vero che magari, c'è un effetto di luce e dici ma no!
0: C'è un riflesso di un'altra auto.
1: Poi cerchi di ricordarti subito che cosa segnava il tuo contachilometri. Dici no, il tachimetro. Andavo veloce.
0: Andava a 100 sui 120 è tranquillo, però se ti sembra di aver visto un flash un po', forse puoi aiutare Elena. Stavo pensando a cosa indossare di adatto perché vado a raccogliere le prugne. Dice, con sto caldo e le vespe non è una decisione facile.
1: Sì, effettivamente sì, qualcuno risponde.
0: Metti il vestito lì degli apicoltori, no?
1: Quello con la quello sarebbe l'ideale, però effettivamente col caldo poi ti devi smazzare pure il fatto che io invece stavo pensando che chissà com'erano le estati durante l'era glaciale.
0: No, bellissima.
1: Cioè,
0: tipo che era tutto l'anno era meno 50.
1: Durante l'estate era meno 20.
0: Meno 48.
1: Cioè, che caldone. Sai, vedi gli uomini delle caverne che si tolgono le pellicce e rimangono con solo una pelliccia.
0: E già,
1: meno 20.
0: E già ci si lamentava allora.
2: Non lavo il parabrezza, cosa dite?
0: Allora Valeria sta pensando questo.
2: Non lavo il parabrezza, cosa dite?
0: Ma non hai il lavavetri?
1: Mandaci una foto, noi ti diciamo subito.
0: Ce l'ha mandata la foto, sì.
1: Fa vedere.
0: Ma dov'è? Col lavavetri, cioè stai risparmiando sul lavavetri, fai così.
1: No? Esatto. Così. Sì. Allora qualcuno risponde già, dice sono della Vergine perché? Sai che non lo so, non mi sembra così tanto una roba delle Vergini.
0: Non si arrovellano più di tanto.
1: Però un pochino sì.
0: Più gli scorpioni.
1: Perché sono, sai come si dice, abbastanza precisi nelle Vergini.
0: Comunque Valeria il parabrezza lavalo pure. Stavo pensando che forse ho lasciato il rosmarino sul balcone e mi cuoce.
1: No!
0: Dopo ci pensi tutto il giorno alle cose che hai dimenticato di fare a casa.
1: No, per esempio quando vai in vacanza, ma l'avrò spento le placche, avrò spento le placche.
0: Però vedi, a cosa stai pensando e arrivano solo preoccupazioni, angosce.
1: Perché siamo cablati così, la nostra evoluzione ci ha cablato così.
0: Stavo pensando a cosa dovrei rispondere a questo sondaggio. È già un pensiero.

0: Renato. Prima ho visto che stava cercando di vendere la pietra a 50 centesimi alla signora gentilissima che viene a cambiare il caffè delle macchinette. Non lo so. Se no dobbiamo fermare, dobbiamo usare i dardi quelli narcotizzanti, perché se va avanti così.
1: Continuiamo il viaggio nelle vostre menti. Stavo pensando, avrò spento la luce in cucina poco male grazie alla tecnologia. La può spegnere.
0: La domotica tanto. È incredibile, è bellissima. Sì.
1: Sgradi, ci sto pensando che non credo nell'oroscopo. Si vede che ha ascoltato l'oroscopo stamattina. Gli aveva detto che... qualcosa e sì, si è verificato l'esatto opposto.
2: Lo lavo o non lo lavo il parabrezza?
1: Allora, Valeria ci chiedeva questo, gli abbiamo detto lavalo, tanto basta tirare una leva, fa tutto il lavavetri.
2: Fa schifo uguale, gli ho fatto sui bilussi la macchina davanti per sbaglio.
1: È vero che ogni tanto ti confondi invece della leva del lavavetri.
0: Ma vogliamo parlare? Scusa, ma mi hai fatto venire in mente. Ma vogliamo parlare della potenza delle pompe di proiezione del liquido lavavetri delle
1: è
0: nuove
1: troppo,
0: auto?
1: È troppo,
0: no, ma ci sono delle auto che sei di fianco, esatto, quando ti passano, ti fanno la doccia.
1: Io una volta ho rischiato di prenderle perché l'ho azionato mentre mi stava superando un motociclista e l'ho bagnato.
0: Cioè, gli fai la doccia,
1: ma
0: è una roba assurda.
1: Si è fermato, ma ha guardato malissimo.
0: Ma ci credo.
3: Prenditela con quello che l'ha progettato. Cosa c'entro io se spara a due metri l'acqua?
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sì, allora, io invece vorrei capire perché stamattina i gatti hanno deciso di voler essere stirati dalla mia auto. Allora,
0: no.
4: Un gatto era praticamente sulla carreggiata di fianco a me, ma ha guardato e ha detto ma sì dai,
0: lo
4: e
0: fanno,
4: mi è passato davanti,
0: lo fanno ogni tanto,
4: poi
0: lo fanno,
4: chiodato senza pensare che dietro avevo uno scooterista che per fortuna ha mantenuto le distanze.
0: Mamma mia.
4: Poi non contenta, tipo tre minuti dopo un altro gatto mi ha guardato e ha detto dai, vediamo se questa ha un buon riflesso, e niente, anche quel gatto però è stato salvato.
1: Sì, perché non hanno l'istinto di sopravvivenza.
0: Ogni tanto è come se dicessero YOLO. You only live once e vai. YOLO, andiamo. O la vola spacca, dici.
1: Ma
0: no,
1: è colpa
0: no.
1: nostra, continuiamo a dirgli che hanno sette vite.
0: Questo è vero, questo è verissimo.
1: Sono vittima di queste fake news.
0: 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Se ci volete scrivere, mandare messaggi, dirci a che cosa state pensando. Stavo pensando, ci dice qualcuno, di fare qualcosa di utile oggi. Ora penso che pensare non è male, può essere anche utile e non è nemmeno tanto faticoso. Bellissimo.
1: Pensatore.
0: Eh sì. Pensa a te.

0: Ma vogliamo dirlo che questo brano è meraviglioso, pieno di atmosfera, prodotto benissimo. Hidden Hands con Glue Valley, dunque tradotto Valcolla, progetto del trio di produttori di Lugano, Glue Valley appunto, composto da Massimo Ferrari, Andrea Realini e anche Artiglio, Luca Tavaglione, che è stato anche nostro collaboratore per tanto tempo. Bravissimi, veramente, complimenti, gran bel brano, questa voce femminile incredibile. Missing You.
1: Allora sto pensando a sempre viaggio nella mente degli ascoltatori, che quella zanzara che hai sulla fronte ti sta per mangiare e mi viene troppo da ridere. Non so se si riferisce alla persona alla persona che ha di fronte.
0: È probabile.
1: Sto pensando a quanto manca a pranzo.
0: Quanto manca alla fine della settimana.
1: Non ti passa più stamattina.
0: No.
1: Non ti passa più.
0: Aiuto.
1: A proposito di chi aziona il pulisci vetri, non curandosi di chi c'è intorno.
0: Eh sì.
1: Ci dicono una cosa.
0: Cosa?
1: Che praticamente solo prendono.
2: Che problema hanno quelli che lavano il parabrezza e non guardano nello specchietto?
1: Io sono
2: dietro con la moto.
0: Sì.
2: E dopo vado in giro tutto il giorno che sto di limone.
1: In effetti non ci si pensa, no? Scusa,
0: no, è vero,
1: anche io l'ho fatto in passato.
0: Perché o di fianco, quando fa entrare il tergicristallo, che lo sbatti tutto di fianco, oppure dietro, perché hanno talmente tanta potenza che lo vaporizzano e ti arriva la lavata praticamente appena sei dietro.
1: Quindi il messaggio è, prima di azionare il lavavetri,
0: esatto,
1: intanto
0: pensateci.
1: Distinguere la leva del lavavetri da quella dei Bilux.
0: Sì.
1: E poi guardare che non ci siano ciclisti o motociclisti
0: sì.
1: intorno. Antonio, dopo 28 anni che lavoro sempre nello stesso posto, mi domando, ma dovrei trovare qualcos'altro a 60 anni compiuti il 5 agosto? Che ne dite? Si può fare?
0: Difficile. Dipende da cosa fai, dipende da quanta voglia hai di rimetterti in gioco. Però sì, in teoria si può sempre fare.
1: Si inizia una seconda vita.
0: Poi
1: non dice se resterebbe sempre nello stesso ambito, se cambierebbe.
0: Questo è un pensiero un po' diverso.
1: Ma pensa che coraggio ci vuole.
0: Sì,
1: no?
0: sì, assolutamente.
1: Ad esempio noi... Non possiamo cambiare vita?
0: Senso che cosa andiamo a fare?
1: Il broker.
0: Potremmo giusto zappare la terra.
1: Il broker a Dubai.
0: No, sai cosa pensavo? Poco prima? Che pensavo al pane che faceva mio zio, che era panettiere,
1: no.
0: faceva un pane buonissimo, era in Emilia Romagna, faceva questo pane a base di strutto, lo so che è una brutta roba da dire per i vegani, che si chiama gnocco, è tipico della zona ed è buonissimo. Io pensavo, sai che fare il panettiere e fare quel pane lì, però il pane che si faceva una volta, perché quell'odore che c'era nelle panetterie non c'è più, e allora quella è una cosa bella che sarebbe bello riportare.
1: Ma forse perché era artigianale, non ne facevano tantissimo,
0: era un pane artigianale assolutamente. Però sì, fare il panettiere, è vero che però devi star sveglio la notte, per cui
1: c'era il lievito madre. Ma perché, scusa,
0: la pasta madre,
1: ascolta una cosa, lievito è maschile, perché si dice madre non padre?
0: Non ne ho la più pallida idea, bisognerebbe chiedere a un panettiere.
1: Lievito padre.
0: Lievito
1: padre.

0: giovanissima Tate McRae, canadese, classe 2003, questa è Greedy. Allora, vi abbiamo chiesto che cosa state pensando, poi in realtà non è che ve l'abbiamo chiesto gratis, abbiamo anche promesso di regalare degli sventolini che peraltro sono stati distribuiti.
1: Li ho già estratti. Perfetto. A proposito di Ugello lavavetri, si ricordano di quando lo giravi a fine anni 90,
0: sì,
1: quello posteriore?
0: Il ride.
1: L'hai fatto?
0: Che scherzoni.
1: Schizzavi i pedoni?
0: Sì.
1: Che ride.
0: Che ridere.
1: Scherzo da fenomeni che facevamo da neopatentati, giravamo gli ugelli verso l'esterno della auto e via, che ridere. Tu da come
0: per
1: ridi
0: tutti.
1: L'hai fatto?
0: Sì, una volta. Allora, regalino ancora una volta delle nostre fattine dei dischi che ogni tanto ci portano questi gioiellini che tornano da qualche annetto fa. Nel 1979 arrivavano loro con uno stile musicale pazzesco, stranissimo. Si erano fatti affascinare molto dal reggae che stava spopolando in quel periodo, grazie a Bob Marley e tanti altri personaggi, ma poi c'era anche questa specie di ibrido che era lo ska, e loro sono arrivati con un genere musicale che un po' si ispirava alle due cose, ma non era proprio la stessa cosa. Erano loro, erano i Police, e stiamo parlando di Sting, Stewart Copeland e Andy Summers, che non andavano per niente d'accordo. Io ho visto un documentario dove loro litigavano di brutto, si mandavano a quel paese, ma proprio si insultavano. E per esempio in diversi brani sono veramente arrivati i ferri non corti, cortissimi, e quelli che lavoravano con loro facevano veramente molta fatica, perché le sessioni in studio si protraevano per ore con dei litigi che non finivano mai. Perché? Perché Sting aveva un ego non indifferente, Stewart Copeland e Andy Summers idem. Nella fattispecie Copeland, che è stato comunque considerato uno dei grandissimi talenti della batteria nel pop del XX secolo, infatti è considerato uno dei più grandi batteristi di sempre, non è solo un batterista, ma era anche un intellettuale, un musicista, un musicologo con una discreta cultura musicale. Diverse discussioni su diversi brani. Su questo c'è una curiosità, io lo dico ogni volta, perché spesso e volentieri si è detto i Police si rubacchiavano un pochino, facevano loro anche un certo tipo di sonorità del reggae. Non è così. Per quanto riguarda la figura ritmica, per esempio, che si ritrova in questo brano meraviglioso, che rende proprio l'idea di camminare sulla luna, questo per dirvi quanto Stewart Copeland fosse attento anche alle origini della musica, alla cultura, quello che c'era stato prima di lui. Lui dice: tanti dicono questo ritmo secondo molti sembra un po' reggae, non è così. Stewart Copeland era nato, insomma è cresciuto un po' a destra e a sinistra nel mondo, però era cresciuto e aveva passato tanto tempo in Medio Oriente, soprattutto tra il Beirut e il Cairo, e lui dice: io mi ricordavo di questo ritmo che sentivo in Egitto soprattutto, e si chiama baladi. Il baladi è un ritmo tipico folcloristico di quelle zone, e lui dice: io mi sono ispirato a quello quando ho disegnato la figura ritmica di Walking on the Moon. Per cui questa è una cosa anche molto interessante, giusto per dire quanto a fondo potesse andare la cultura musicale dei tre membri di questo gruppo incredibile. Police, Walking on the Moon. E ditemi se non sembra veramente di camminare sulla luna.

0: Che spettacolo, bellissimo. Una tonnellata e mezza di atmosfera per questa Walking on the Moon dei Police del 79.
1: Anche tu pesavi un sesto ascoltandolo.
0: Sì, sì, sì. È la gravità della luna. Ma pensa che roba, pesare un sesto rispetto. Deve essere una cosa incredibile.
1: Una roba incredibile. Parliamo di un'altra cosa incredibile, ma non altrettanto bella: il littering. Il littering.
0: No, no.
1: Non si buttano i rifiuti per terra.
0: No.
1: A parte che il littering non mi piace perché sembra quasi uno sport.
0: Sì, è vero.
1: Chiamiamolo brozzing.
0: Il brozzing. Allora,
1: inciviling.
0: Ed è una cosa alla quale pensi quasi sempre solo quando esci dalla Svizzera, o no?
1: Perché quasi ti accorgi che non c'è.
0: Non ci sono tanti paesi che hanno così tanti cestini.
1: No. Sì, ok.
0: Come da noi, perché da noi questa cosa c'è, per fortuna.
1: E nonostante l'abbondanza di cestini, c'è chi butta i rifiuti in giro.
0: Sì, sì.
1: Ma tu quando vedi una bottiglietta buttata nel bosco, non pensi ma vorrei vederlo in faccia quello lì che la
0: sì.
1: butta?
0: Cioè, cosa no, quello di sicuro. Poi spesso e volentieri mi capita di vedere roba per terra, la prendo e la butto.
1: Ecco, magari vedi i rifiuti per terra e a 5 metri
0: non ce la faccio. Sì, non ce la faccio.
1: Sei già una brava persona.
0: Ma più o meno.
1: Come si previene il littering? È difficile prevenirlo. A parte che è già triste che si debba scrivere vietato gettare rifiuti nel bosco, no? Cioè,
0: sì.
1: Già il fatto che lo devi
0: dovrebbe
1: scrivere.
0: Dovrebbe andare abbastanza rassegno.
1: Non buttare i mozziconi in spiaggia, c'è bisogno di scrivertelo?
0: Eh sì.
1: Vietato gettare motorini nel lago.
0: C'è bisogno di scrivere. Divieto di abbandono di lavatrici sul fianco
1: esatto,
0: della strada.
1: Poi come se chi butta i rifiuti non sapesse che è vietato. Cioè, secondo me se ne fregano. Però in Svizzera c'è l'Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt.
0: Bene.
1: Gruppo di interesse per un ambiente pulito. Loro sono molto attivi in campagne contro il littering. Organizzano anche giornate di clean up.
0: Ah, bello.
1: I volontari vanno a pulire.
0: A pulire.
1: Hanno capito in quasi 20 anni di esperienza che più che i rimproveri e i divieti, i risultati in questi manifesti si ottengono con l'umorismo.
0: Ok.
1: Quindi non verboten, vietate,
0: sì,
1: non fare.
0: Sì, sì.
1: Puntano di più sull'umorismo. Il pensiero che c'è dietro tutte queste campagne lo faresti a casa tua?
0: Bello,
1: poi
0: carino.
1: Declinato in vari modi, vi descrivo alcuni manifesti. C'è la foto di una sala prove di un gruppo musicale completamente disseminata di rifiuti, coperto tutto il pavimento, e la scritta: quello che ti dà fastidio in sala prove dà fastidio anche all'open air. Quando dicono a casa tua fai così.
0: E
1: se tu dici sì, però poi cosa dici? Casa mia è così, allora cosa mi dici?
0: Poi c'è quello può essere un problema.
1: C'è un mostro, un manifesto con un mostro alto 100 metri, tipo Godzilla, però è fatto tutto di rifiuti.
0: No, che brutto.
1: Lui attacca una città e sotto la scritta:
2: non lasciare in giro i tuoi rifiuti, il littering prima o poi si vendicherà.
0: Però non è male questa,
1: Due
0: anche
1: marmotte.
0: Perché poi rendi l'idea della quantità di, se
1: esatto.
0: fai vedere una roba tanto grande, fai proprio capire l'idea della massa di rifiuti.
1: Poi per quanto riguarda la natura, c'è la foto di due marmotte, una sta sulle spalle dell'altra e tiene un cartello scritto: preferiamo l'erba ai rifiuti, grazie.
0: Oh, piccoline.
1: E dai, si ingegnano.
0: Sì, ma ci sta.
1: Se volete vi do delle idee per la campagna.
0: Dai.
1: No, ne ho visto uno bello a Berna.
0: Cioè?
1: Praticamente è stilizzato, si vede un braccio che getta un rifiuto nel cestino, no? E la scritta è...
0: C'è una motosega che lo taglia, no?
1: No, c'è scritto: guarda che non è che ti viene un crampo se fai questo gesto.
0: Bello, con la voce del vecchietto.
1: Esatto, bellissimo. Io l'ho letta così.
0: Bellissimo.

0: che poi è stato stabilito, hanno fatto diversi studi, non c'è niente che ti agiti di più di quando sei agitato e c'è qualcuno davanti che ti dice calmati. Sì, ma stai calmo.
1: Calma.
0: Sì, ma stai, e allora ti viene il fotone ancora o no?
1: Sai quante liti in coppia?
0: Appunto,
1: sai quante liti in coppia per stare calmo.
0: Mamma mia, come ti agiti.
1: A proposito dei clean up day in cui volonterosi cittadini raccolgono i rifiuti gettati da altri, dicono secondo me non dovrebbero essere le associazioni a pulire, altrimenti quelli che buttano le cose per strada non imparano mai. Dovrebbero chiamare loro a pulire, e questo nel mondo ideale.
0: Sì, sì.
1: Il problema è che non sai chi sono.
0: Io la campagna la farei fare al vecchietto comunque.
1: Ma bellissimo.
2: Scusi.
0: Lo sa che, come potrebbe.
2: Lo sa che una bottiglia ci mette 650 anni esatto, a biodegradarsi?
0: Esatto.
2: Lo sa che il tappo della sua bottiglietta di PET tra 3 anni lo troveranno nello sfiatatoio di un delfino rarissimo albino?
1: Ho visto, dice Barbara, le immagini della lozzeria che hanno lasciato la street parade sabato. Questi giovani sono quelli che fanno le manifestazioni per il clima. Qui ci vorrebbe una bella riflessione. Adesso non so se siamo proprio gli stessi giovani che fanno la manifestazione per il clima.
0: Credo che sia un po' un pubblico misto quello
1: però
0: della street.
1: Un principio nefando per cui molti gettano i rifiuti è che l'intera ce ne sono già altri. Quindi dici, non sono il primo.
0: Qualcuno
1: ti senti meno colpevole.
0: Ci dice, ed è vero, perché poi lì la noti in particolar modo sulla spiaggia.
1: No, ma dai.
0: È vero, quanti rifiuti ci sono sulla spiaggia, poi magari all'inizio non li noti subito perché magari finiscono sotto la sabbia, però se cominci a guardarti in giro. E poi è vero che ti capita più, quando cominci a vederli, poi ne vedi sempre di più, cioè è una cosa stranissima. Ci dice appunto, in Vietnam avevo riempito un sacchetto piccolo percorrendo tipo 50 metri. C'è anche da dire che poi il mare. Noi in Svizzera ovviamente non l'abbiamo, però il mare non è messo bene, nessun mare viene risparmiato dall'inquinamento, tant'è che si sono viste queste immagini assurde di pezzi di plastica che arrivano e si spiaggiano, ma quantità incredibili, su isole remotissime.
1: Oppure ancora peggio, le isole di plastica, le hai già viste?
0: Sì,
1: delle isole roba nell'oceano
0: ghiacciante,
1: composte interamente da plastica.
0: Sì, come delle zattere di plastica.
1: Ma che non andiamo. Aspetta che c'è un messaggio molto pertinente sull'argomento. Sentiamo.
0: Vai.
1: Cos'è che dici? Aspetta, me lo aziono.
0: Cos'è che ha detto?
1: Non lo so.
0: Cos'è che ha detto?
3: Che scemo, le marmotte.
0: Le marmotte.
1: Le marmotte, sì.
0: Col cartello.
1: Tenere, carine.
0: Preferiamo l'erba ai tuoi rifiuti. Beh, hanno ragione, le marmotte.
2: Ah, ma sai quando ci arrivi dopo 30 secondi? Quell'erba lì.
4: Mamma mia.

0: Adios le pido.
1: È una forma di preghiera, no? Adios le pido, addio chiedo. Beh, Juanes in questo caso era una canzone un po' romantica, però appunto magari si potrebbe chiedere
2: boh, io adios le
1: momento
2: pido
1: di grazia per il nostro pianeta.
2: Adios le pido che non buttano los rifiutos en terras.
1: E quello lo chiediamo allo
2: allo
1: humanos.
2: Allo sin civile, se qualcuno dice esatto, sarebbe meglio togliere i cistini dalle città così sei obbligato a portarteli a casa. Non sopravvalutare l'essere umano.
1: No.
2: Li butterebbero lì in un cespuglio.
1: Ma infatti, cioè, poi ti dici, il fatto che ci sia relativamente poco littering in Svizzera rispetto ad altri paesi è una questione anche di abitudine, di cultura proprio civile del paese nel quale si vive, ma secondo me è anche dato dal fatto che avendo così tanti cestini, ti viene più facile dire ok, ce l'ho lì a due metri, lo butto.
2: Ma sai che ho visto nei cestini urbani il sacco della spazzatura di casa?
1: Allora lo sai che c'è un bellissimo
2: per non pagare la tassa sul sacco?
1: Sì, c'è un bellissimo servizio che hanno fatto i colleghi della Svizzera Romanda, che è non mi ricordo più se era Nuvo o che una testata, che parla della pulizia dei cestini. A Losanna c'è.
2: Cosa che fa?
1: Sono due agenti, che ce ne sono diversi, due per zona, che controllano che la gente non butti il sacco della spazzatura di casa nei sacchetti, nei cestini.
2: Come
1: c'è la multa.
2: Come fanno a controllare tutti i cestini?
1: Controllano, guardano se c'è qualcuno che porta lì.
2: Ma ne vedi solo uno, sono 200 i cestini.
1: Ma ce ne sono diversi.
2: A colpirne uno per educarne 100.
1: Certo, è quello.
2: Dopo dobbiamo dire una
3: c'erano
2: roba.
3: Questi militari segnalatori, si sono presi 5 Red Bull e l'han buttate per terra, ma c'era un cestino a un metro e mezzo. Non ho capito, hanno difficoltà a beccare il buco.
1: Aiuto.
3: Boh.
1: Che brutto. Che brutta cosa.
3: Lascia stare, va. Mi sembra che è diventato di moda buttare le cose per terra.
2: Ma forse perché essendo segnalatori stavano lanciando dei segnali. Allora dobbiamo farvi ascoltare una risposta a Barbara. Si lamentava della lozzeria che hanno lasciato sabato alla street parade.
1: Sì.
2: Dice sono gli stessi che fanno le manifestazioni per il clima. Qualcuno che alla street parade c'era fa giustamente notare che anche con le migliori intenzioni i rifiuti di 900.000 persone non possono stare nei cestini.
4: Dai Barbara, lascia stare la street parade, ma non hai idea di quello che stai dicendo. Nonostante ci siano i bidoni, aumentano i bidoni della spazzatura, le persone sono talmente tante che è impossibile avere un bidone per ogni bottiglia di acqua che la gente beve. Dai, Barbara, molla.
1: Ma poi, tra l'altro, se non sbaglio, diciamo che l'organizzazione della street è sempre stata abbastanza sul pezzo, no? E provvedono poi, ovviamente, anche a incrementare un po' quello che si può fare per evitare di lasciare in giro troppa roba e anche per le pulizie. Non credo che rimanga in giro molta lozzura molti giorni dopo, poche ore dopo.
2: No,
1: ovviamente
2: sono
1: già riusciti.
2: Ma l'ultimo carro non potrebbe essere uno spazza tutto. No, è un carro della street.
1: Tra l'altro,
2: con sopra musica che però spazza tutto quello che lascia in terra.
1: Bello, sarebbe mica male. Tra l'altro ci facevano notare come una nostra ascoltatrice ha scritto: io ho quasi 60 anni eppure ero alla street. La street parade ha un pubblico, è vero, molto ma molto eterogeneo. Non sono solamente le giovani generazioni, ma c'è di tutto un po' alla street, per cui
5: dovremmo imparare dai tifosi del Giappone che quando finisce la partita, anche se hanno perso, puliscono lo stadio.
1: Sai che bellissimo, ho visto un filmato di Macho Capatonda, lo conosci?
2: Sì.
1: Che faceva questo intervento in una testata giornalistica scandalistica, che dice c'è stata questa partita tra Giappone e Italia e gli ultras giapponesi scatenati sono scesi in città e hanno pulito tutto. Non sono riusciti a fermarli.
2: Bellissimo.
1: E scatenati sono andati in giro per i quartieri a pulire e
2: tutto.
1: La gente che si lamenta, fa io voglio la mia monnezza sull'angolo della strada, e questi sono scatenati, era una cosa meravigliosa.
5: Io mi oriento con la monnezza per tornare a casa.
1: Allora è stato bello stare in vostra compagnia anche questa mattina, martedì si è concluso qui per quanto riguarda il nostro momento al microfono. Chiaramente tra pochissimo arriverà Rosy da Ottavio
2: e da Paitinedi.
1: L'appuntamento è per domani, per quanto mi riguarda dalle 6. Ottavio tornerà anche lui dalle 7. Vi lasciamo tra pochissimo con Rosy. Ciao, buona giornata.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Vedi, cominciare la mattinata con il tecnico che ti si prostra ai piedi, così come in uno stato di sudditanza.
2: È una condizione quasi naturale quella di persone che si prostrano,
1: che si prostatano. Buongiorno alle 9
2: alle consonanti.
1: Ai fonemi asperi. Buongiorno alle 9:02 minuti. Dicevo, meteo per oggi è abbastanza soleggiato, molto caldo come sempre, temperature che nelle zone basse raggiungeranno fino ai 34 gradi, temporali isolati non esclusi in serata in Alta Engadina, massime attorno ai 26 gradi. Domani sarà mercoledì, al minimo le temperature la mattina saranno sui 23 gradi, in giornata raggiungeranno come oggi i 34 gradi. Il traffico invece particolarmente tranquillo, per fortuna, forse fino a Ferragosto abbiamo le strade quasi vuote la mattina, ma va bene così, quindi nessun disagio da segnalare per ora. Incrociamo le dita perché poi sappiamo che negli ultimi giorni non è sempre andata così nel tardo pomeriggio. Se avete bisogno di noi, 079 873 8073, sistema di messaggeria. Sono le 9:03 minuti. Luca, a te la parola alle ultime notizie.
0: 3 news.
2: Sale il numero delle vittime del forte terremoto che ha colpito la regione tra Medellín e Cali in Colombia. Siamo oltre i 130 morti e 500 feriti. In Russia l'unico partito pacifista e di opposizione, Yabloko, non potrà partecipare alle elezioni parlamentari di settembre. È stato accusato di ricevere finanziamenti dall'estero. In Ticino bene il turismo, il trend positivo iniziato in primavera si conferma nella stagione estiva che, grazie al gran caldo, potrebbe avere un prolungamento fino a settembre.

prendere dei piccoli rituali, no? Anche per cominciare bene la giornata, cioè chi sfoglia il giornale, chi inizia dall'ultima pagina, chi inizia dalla prima, chi non si perde l'oroscopo del giorno anche ascoltando la radio, è così, ci sono magari semplicemente dei rituali che poi alla fine uno è homo faber della propria esistenza, quindi nel senso che ce l'ha più o meno in mano la propria esistenza, cerca di gestirla al meglio, però se non so se c'è l'oroscopo che ti dice dai oggi andrà bene, tu sei già un po' contento. Io per esempio ho imparato a leggere il giornale al contrario, da destra a sinistra, perché mia zia Christian Dior mi aveva detto un po' stai sempre sul pezzo, perché è importante nella Svizzera italiana, siamo quattro gatti, è importante non fare gaffa, essere sul pezzo, quindi essere aggiornato anche sulle pagine più dolorose, quelle delle sofferenze, e così facciamo, e da lì poi passi da quelle, poi arrivi all'oroscopo e poi arrivi allo sport che io schippo in allegria, scusatemi sì, sto allo sport come un riccio investito, e poi niente, ti leggi le pagine della cultura, per esempio l'inaugurazione della mostra dedicata a Boccioni, magari ci vorrei tornare, che è all'H, abbiamo dei grandi artisti che arrivano nella Svizzera italiana adesso per quanto riguarda il cinema, artisti con tanto di super premi hollywoodiani che sono arrivati ieri a Locarno, ma anche, perché no, dei grandi che hanno fatto la storia dell'arte e che abbiamo a disposizione quando arrivano qui vicino, e sarebbe un peccato non andare a visitare le mostre nei musei meravigliosi che abbiamo a disposizione. Detto questo, se volete scrivere 079 873 8073, buongiorno, che sono Rosy Nervi, Lugia D, Madame in scaletta con il suo Mamma non mama per questo 2026.

Buongiorno anche a Elio, che dice: anch'io inizio a leggere il giornale dalle ultime pagine, dai necrologi streggo il mio nome, è inutile che legga il resto. Beh, effettivamente, quella stessa cosa che diceva sempre mio papà: anche in Köga sommi a su, che è già una bella notizia.

Come oggi, 11 agosto 1934, arrivavano i primi prigionieri federali ad Alcatraz, che diventò ufficialmente il carcere federale di massima sicurezza degli Stati Uniti, un penitenziario che rimase attivo fino al 1963 e che aveva queste storie incredibili che tutti ormai conosciamo, che magari sarebbe bello ricordare in occasione di questo anniversario. Break the rules and you go to prison, break the prison rules and you go to Alcatraz, cioè questo carcere di maggior sicurezza da cui non si poteva evadere, quindi se infrangevi la legge andavi in prigione, ma se infrangevi le regole della prigione ti spedivano direttamente ad Alcatraz. Qualcuno di voi magari l'avrà visitato, un'isoletta fuori San Francisco, abbastanza inquietante l'atmosfera che si respira lì, insieme a tutte queste leggende, più o meno leggende, perché poi so che le storie ne sono capitate tante. Alcatraz veniva chiamata anche semplicemente The Rock, quindi la roccia, e qualcuno riuscì davvero a scappare, anzi nessuno è ufficialmente riconosciuto come riuscito a fuggire vivo da Alcatraz, bisogna ricordarlo. Il National Park Service registra 34 uomini che tentarono la fuga in 14 occasioni, ma c'è un'evasione che diventò leggendaria. Ci torniamo tra un attimo, intanto ci ascoltiamo il nuovo pezzo uscito neanche un mesetto fa, il 24 luglio, firmato da Martin Garrix.

Fireflies, cioè le lucciole, questa metafora di due persone che si incontrano, brillano insieme per un momento, poi come piccole luci nel buio, no? E poi succede magari che non brilli più perché insieme ti spegni, metaforicamente o no. Fireflies, che parla di quelle persone appunto che entrano nella vita come delle lucciole, delle piccole luci nel buio che sono capaci di illuminarti una notte intera. Incontri d'amore, di amicizia, momenti che forse durano poco per la durata di una notte, ma che proprio per questo possono diventare indimenticabili. Bene, celebrate le lucciole, non so se se ne vedono ancora nella Svizzera italiana, sempre di meno, trovo. Io nel Bellinzonese le vedevo la sera, onestamente dove abito adesso non ne vedo. Voi vedete le lucciole, perché è una cosa magica. Torniamo a cose meno magiche: carcere di massima sicurezza Alcatraz, che inaugurava i suoi spazi 92 anni fa, l'11 agosto del 34 arrivano i primi prigionieri federali. Alcatraz, carcere di massima sicurezza, questa The Rock fuori San Francisco. Ci sono dei personaggi che riuscirono ad evadere, ce ne fu una di evasione che diventa leggendaria l'anno prima della chiusura, nel 1962, nella notte dell'11 giugno, tre detenuti, Frank Morris, John e Clarence Anglin, mettono in atto questo incredibile piano. Per mesi avevano allargato clandestinamente il retro delle loro celle utilizzando i cucchiaini e altri strumenti rudimentali per grattar via il muro. Dietro la cella c'era un corridoio tecnico non sorvegliato e la notte della fuga lasciarono sui letti delle teste finte, che ancora oggi quando vai a vedere Alcatraz, che è ormai diventato un museo, teste finte costruite con cartapesta, le puoi vedere lì nelle celle, ed è abbastanza inquietante queste teste finte che così fatte con cartapesta, sapone, un po' rudimentali, capelli veri, altri materiali per far credere alle guardie che stessero dormendo. Poi uscirono dal carcere quella notte dell'11 giugno, raggiunsero la costa e si lanciarono nella baia con dei dispositivi di galleggiamento improvvisate. Ma se siete stati già da quelle parti, vedi che comunque il mare non è che proprio ti accolga benevolo, no. Lì nasce questo mistero, perché i loro corpi non furono mai trovati morti e mai trovati, cioè non si sa più niente se rimasero in vita. Il governo li dichiarò presumibilmente morti annegati, anche perché insomma al contrario, insomma, la fama di Alcatraz perdeva il carisma, massima sicurezza, eppure questi qua sono evasi, ma i loro corpi non vennero mai ritrovati e per questo ancora oggi non si sa se siano annegati in baia oppure se siano riusciti a raggiungere San Francisco e a scomparire. Li considerano annegati. Ecco, bene, se volete leggere la loro storia, Frank Morris, John e Clarence Anglin, evasi la notte dell'11 giugno del 1962.

0: Allora leggiamo i vostri messaggi legati ad Alcatraz, ma non solo, tornando ad Arci. Buongiorno Arci, dice: c'è un motivo perché esiste la prima pagina dei giornali e le ultime. Ok. E poi dice: senti, torniamo ad Alcatraz, solo il grande Sean Connery riuscì a scappare da lì e insieme a Nicolas Cage, che ha ucciso JFK. Ok, ecco, bene, grazie Arci, è già in forma di mattina. Ecco, bella Geraldine, che invece mi fa una citazione dalla mia commedia, perché stavamo parlando delle lucciole e lei le geolocalizza da altre parti, non nel giardino. Buongiorno anche alla Lilaura, che ricompare, mi fa molto piacere ritrovare gli amici, è vero che poi ci si perde un po'.
1: Cara Rosy, buongiorno. Tu parli di lucciole, io stamattina ho disegnato questo, è una fiammella elementale, manco sapevo che esistesse, sono andata a cercare il suo significato.
0: Cosa significa?
1: Comunque io le lucciole le vedo,
0: non me lo dici,
1: soprattutto in una zona tra Pregassona Bassa e Pregassona, per andare su in alto, vicino alla zona ecologica, quando sali è una zona chiusa al traffico,
0: ci sono le
1: lì
0: lucciole,
1: se si va alla sera si vedono le lucciole.
0: Che bello, le lucciole sono veramente, che poi se le guardi, poverine, cioè sarò bella io, ma non è che sono proprio una cosa che ci snufolose, no, non sono, cioè la pina, questo bellissimo, l'ape è magica, già la vespa è più rigida, no, ma è la lucciola, dice, un po' anonima la lucciola, finché non splende nel suo contesto migliore, che è la notte. Buongiorno anche a Elvi, grazie per il tuo bentornato, grazie. E ti dice Rosy, in realtà tornando qui credo ad Alcatraz, le autorità anni fa hanno ricevuto una lettera da un ormai anziano presunto prigioniero evaso, che dichiarava di avercela fatta quella fatidica notte. Ah, ecco, non lo sapevo. Ovviamente nessuna prova, la mia fonte è Joe Pop. Quindi è abbastanza attendibile, anzi molto attendibile. Ti ringrazio, adesso vado a smanettare perché questa cosa è curiosa. Ma va, dici, la soddisfazione di avercela fatta, tutti ti danno per annegato, ti girano un po' le balle, no? Giustamente. Adesso vi scrivo, adesso che non ho più niente da perdere, vi scrivo una lettera.

Jonas Blue con Girl, questa è Rete 3, torniamo nel 1978 con questa bellissima, spettacolare canzone regalata al mondo da un grande, intramontabile, indimenticato, Bob Marley con i suoi Wailers. Is this love? Momento sciallo, mollateli tutto. Dice, te capo, stai molto tranquillo capo. Adesso me l'ascolto, non mi rompere...

E a proposito di amore, la Svizzera italiana risponde sempre con grande attenzione quando c'è un animaletto disperso che cerca casa. Adesso ringrazio un'amica che ci ha scritto allo 079 873 8073, dice: ascolta Sofia, grande Sofia, dice c'è sulla 2 all'altezza Lugano Sud direzione sud un gatto sul guardrail, chi posso avvisare? Chiama la polizia di Camorino, la gendarmeria stradale, ti ho dato il contatto, speriamo bene, facci sapere come sta il micetto. E a proposito di micio, abbiamo seguito bene la storia di Nino che è stato ritrovato con una mobilitazione complessiva di tutto mezzo Canton Ticino che si è attivato, il micio spagnolo che si era dato alla macchia nella vegetazione di mezzo Vicovira in seguito all'incidente avvenuto sabato, se non sbaglio, sulla A2 appunto, ed è stato catapultato fuori dal camper, scappato questo fine settimana, quindi suo malgrado. Questo gatto spagnolo Nino era terrorizzato, possiamo solo immaginare, ed è stato ritrovato lunedì, come confermato anche sulla pagina Facebook Animali Trovati e Smarriti in Ticino. Bellissimo come ci si attiva, ma la cosa pazzesca è stata la mobilitazione per ritrovare il pelosetto, pressoché istantanea, la gente si attiva, volontari impegnati, dispiegati fino a notte fonda in giro per i boschi, appelli, segnalazioni, ricerche sul posto, una roba pazzesca, veramente bellissimo l'amore che si è strato attorno a questo micio, una vicenda che ha mostrato l'affetto, non so, il rispetto per gli animali. Di solito ecco, non ci si attiva per niente, dice vabbè tornerà, ma hanno capito che il gatto sicuramente si era spaventato non conoscendo la zona, ed è bellissimo e commovente. In passato sempre Rete 3 si era attivata per ricollocare amici che avevano bisogno di casa, cani smarriti, insomma siete meravigliosi su questo. Speriamo che anche il micio avvistato adesso sul guardrail Lugano Sud sulla A2 possa ritrovare pace e soprattutto vita e non rimanga sotto una macchina. Per cui viaggiate con estrema prudenza, zona Lugano Sud, c'è un micio che deve aver sbagliato strada.

sì, intervistata da Paolo Guglielmo Heinz. Sarà durissima, intervistata, massacrata da Paolo, ma sono pronta tutta. Mentre voi avete progetti più nobili, nel pomeriggio sera, giustamente quando calano le tenebre, quindi dopo le 9:30, immagino già verso le 10, Daisy con i suoi bimbi andranno a caccia di lucciole, o meglio, a fotografarle lasciandole libere nel bosco, e dice: domani ti mandiamo, se riusciamo a individuarne un paio, ti manderò qualche bella foto. Bene, incrocio le dita e saluto anche Miri che dice: anche a Breganzola nel bosco ci sono le lucciole a giugno, magiche, sempre uno spettacolo. Io mi ricordo da piccoli noi in montagna sopra Olivone le mettevamo in un barattolo per qualche istante ed era pazzesco, facevamo una luce, era proprio magico, tipo Winnie the Pooh, no? E le mettevi dentro nel vasetto. Poi giustamente mia nonna dice: adesso hai la sinà, pori besci, e che devono avere giustamente il diritto di vivere anche loro, anche perché rimaste nel barattolo, ora per le piccole lucciole forse un po' di aria c'era. Però insieme alle lucciole nei barattoli spesso ci metti tutto quello che ti porta a casa il gatto. A proposito di gatti, a me porta dei souvenir meravigliosi ultimamente le bisce, ma per fortuna non una vipera, ma quelli da fiume, adesso non mi viene in mente come si chiamano, che diventano dei pattelli di 1,5 metri quando sono piccoli. L'altro giorno me lo butto sul piede, ho detto: oddio, che cos'è sta roba? E niente, l'omaggio del micio, la ciapa, su la bisa, leggi su ChatGPT dov'è il suo contesto, come faccio a sapere da dove l'ha presa il gatto, no? Ci mettetela sotto un cespuglio vicino a una fonte di acqua, allora vai in giro con il, però prendi sul barattolo bucato, perché così almeno non soffoca. Poi ti guardano i svizzeri tedeschi e dice: cosa fa questa qua? Gli te salve, buon pomeriggio. Niente, una biscia, non vi preoccupare, ma non è nociva, no. Non so chi è più nociva tra me e lei.

Allora, per chi mi chiede che biscia è, perché anche Dica dice non era un orbettino, Rosy, i miei gatti mi portano un giorno sì, un giorno no, un orbettino in dono. Sei fortunato anche peggio di me, devo dire. No, credo che si chiami, adesso ho smanettato perché non mi ricordavo, la Natrix helvetica, mi aveva spiegato Cristian Bernasconi, questo serpentello d'acqua innocuo che si vede spesso dalle nostre parti in Ticino, biscia dal collare, anche detta, che ha questo colore sul grigio, con delle striature, no? Verdastre, brune, quasi nere, con delle piccole macchie e soprattutto attorno al collo ha questo effetto più giallo, più chiaro, come un collare dietro la testa, appunto, no? Che te la fa un po' ricordare come niente di pericoloso. Arriva fino a 1,5 metri. Le femmine generalmente sono più grandi dei maschi, sono ottimi nuotatori e perfettamente capaci di adattarsi all'acqua. Mangiano pesciolini, anfibi, ma non sono velenose per niente, quindi non trattano. Trattatele male, non abbiatene paura, semplicemente, ecco, la mia era così povera, terrorizzata tra le fauci del mio gatto, ho detto, cioè, cerchiamo di non traumatizzarla, visto che non è stata ferita grave, l'ho riportata a zona fiume, quasi mi inchiodo a riportarla al fiume col barattolo, le mie ciabatte rosa pelose che avete visto nelle mie foto su Instagram, e io sono partita con quelle. Vabbè, niente, siamo riuscite io e la Biscia a trovare un posto sereno. Lei spero abbia trovato un po' di pace, così come lo auguriamo al micetto che Sofia ha individuato sulla 2, terrorizzato. Possiamo solo immaginarlo. Sofia dice: adesso ho contattato la polizia stradale, la gendarmeria stradale di Camorino, sono intervenute adesso.

e mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Stiamo parlando di serpentelli anche con Luca, che è tornato perché tra poco c'è il notiziario. Elio ci manda tutti i dettagli per riconoscere l'aspis, cioè quindi la vipera dall'innocuo Natrix elvetico. Dice sì, dovete solo guardare attentamente il disegno sulla pelle, questo collare giallo attorno al collo, che poi quando diventano grandi, anche il biacco, sono dei patelloni. Abbiamo detto che arrivano fino a 1,5 metri, e avevo raccontato, Luca, l'anno scorso quando ero in giro a fare le mie passeggiate del mattino dai muretti, ogni tanto si vede che il biacco non si aspettava che passava la Rosa Nervi, si è spaventato, mi è sbucato fuori, tipo è saltato, ho piantato un urlo. Poi chiaramente
1: quando
0: che...
1: prendono il sole, quando sì, prendono il sole raggiungono uno stato come di pseudo estasi e si svegliano all'ultimo momento.
0: Io ho piantato un urlo, lui si è spaventato, me lo sono trovato davanti, così per dignità,
1: si spaventa anche a vicenda.
0: Sì, sì, penso lui peggio, poverino. Chi è questa brutta?

0: Luca, Luca, anche tu vedi serpentelli ma non ti spaventi, vero?
1: A me non è che, devo dire, non mi fanno molta impressione. Quando solo una volta mi è capitato di vedere un aspide con Griso, tra l'altro stavamo facendo una passeggiata in montagna e lui si è appoggiato a un muretto a secco e dopo un po' ha visto una roba giù in basso sul piede ed effettivamente era un aspide, perché sono piccoline, non sono molto grandi, le riconosci subito, il disegno è inconfondibile, il colore anche della livrea, la forma della testa, sì, e dici ok, sì, però sono abbastanza timide, nel senso che tendono,
0: beh, visto
1: se, non
0: che le, Griso,
1: se non ci metti un piede sopra, ecco, tendono a scappare. Poi con Griso sì, effettivamente c'è
0: il
1: rischio
0: cialtrone,
1: che se Griso dovesse mordere l'aspide
2: Radio Televisione
0: finisce male l'aspide,
1: no, è una bella gara.
0: Tre minuti dopo 33. Le 10, una giornata di sole, anche le prossime saranno così, fino a 34 gradi oggi ma anche domani, con un rischio di temporali isolati in serata, ma va anche bene, così rimane ancora più tuffo e umido per andare a dormire, una meraviglia, ti senti tutto appiccicoso, attaccato al piumino, vabbè. A parte questo, siamo alle 10 e 3 minuti, come detto, lascio la parola a Luca per le ultime notizie.
2: Tre news.
1: È di 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio provvisorio del forte sisma che ieri ha colpito l'ovest della Colombia. Mentre si scava fra le macerie si temono altri decessi e crolli. Le città più colpite e che restano in allerta rossa sono Pereira, Cali, Quibdó, Manizales e Armenia. Questo sisma arriva un mese e mezzo dopo quello che ha scosso il Venezuela. Gli Stati Uniti nel frattempo hanno annunciato aiuti per oltre 15 milioni di dollari in favore della Colombia. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha da parte sua affermato che la Svizzera è pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario. Il governo grigionese ha pubblicato oggi il messaggio per la lotta alla violenza domestica. La nuova legge vuole rafforzare le misure per contrastare la violenza fisica, psichica, sessuale ed economica. Il testo verrà discusso in Gran Consiglio in autunno. Una notizia economica: fatturato sostanzialmente stabile ma profitti in crescita per Bell. Il colosso svizzero della lavorazione della carne fa parte del conglomerato di Coop ma è anche quotato in borsa. È riuscito a compensare le perdite causate dalle turbolenze nel mercato della carne suina. In una nota il direttore Marco Chance si dice ottimista sul futuro, avendo gettato basi solide e durature.

marinai evasi dal carcere di massima sicurezza di Alcatraz, Natrix Helvetica, Biacchi, abbiamo parlato amici abbandonati sulla A2. Di tutto è successo, abbiamo segnalato anche al MASI, Museo della Svizzera Italiana, all'AC di Lugano, la nuova mostra dedicata ad Umberto Boccioni. Non perdetevela davvero, a volte sono delle grandi occasioni, dei grandi artisti che hanno fatto la storia dell'arte. Lui verso il futurismo, un'evoluzione incredibile, paesaggi dal divisionismo fino a questi linguaggi in grado di dar forma alla modernità. Il futurismo cercava attraverso l'arte anche di rappresentare il movimento, no? Su un quadro come fa a rappresentare il movimento? Beh, ci hanno lavorato i futuristi, ma non solo, adesso non voglio ridurre a un commento tristissimo. Andate a vivere l'esperienza del percorso artistico di Umberto Boccioni, grande mostra al MASI a disposizione fino al 24 gennaio, abbiamo tempo, quindi, però è stata appena inaugurata, meritava la segnalazione. Mi manca solo di parlarvi di un santo, no? Perché di solito faccio i miei excursus, se no come faccio a farmi prendere in giro da Paolo Guglielmoni, per cui ho un'altra segnalazione legata alla giornata di oggi, 11 agosto, un anniversario, ve ne parlo tra un attimo. Giusto, volevo sapere se qualcuno ieri si è messo in fase contemplativa, ha visto qualche Perseide cadere, ha espresso qualche desiderio. Rockets, rockets, rockets, rockets. A questa You Spin Me Round, Dead or Alive, questa è Rete 3. Che chicca.

a San Damiano fuori dalle mura di Assisi moriva a 60 anni Chiara Scifi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse, migliore amica di San Francesco, collaboratrice anzi anche di lui. Due giorni fa con la bolla Solet Annuere aveva ottenuto l'approvazione papale per la regola del suo ordine delle Clarisse, la prima scritta da una donna che poi venne canonizzata nel 1255. Santa Chiara, che viene dichiarata patrona della radio e della televisione nel 1958. E beh, è una storia interessante, più di forse quello che appare. È una storia che riguarda una donna molto avanti, una donna con una personalità molto forte che aveva trasformato l'ideale francescano portato avanti da San Francesco appunto in una forma di vita femminile autonoma. Chiara Offreduccio era nata ad Assisi verso il 1193-94, arrivava da una famiglia nobile, anche lei non era una ragazza povera, non cercava rifugi vari, insomma le aveva scelto di andare in convento, aveva davanti a sé il destino tipico di una giovane aristocratica dell'epoca, fatto di matrimonio, famiglia e patrimoni. Aveva conosciuto Francesco, era rimasta profondamente colpita da quello che diceva nelle sue predicazioni. Francesco proponeva qualcosa di radicalmente nuovo per il tempo, cioè vivere il Vangelo in povertà, rinunciando al potere e alle ricchezze, cosa che non abbiamo ancora capito neanche oggi. Lei però decise di seguirlo, ma proprio aveva abbracciato completamente il concetto di San Francesco e lo fece chiaramente contro la volontà della propria famiglia. Chiaramente Chiara, vabbè, la notte della Domenica delle Palme, pare, del 1212, aveva 18 anni, lascia di nascosto la casa, raggiunge la famosa Porziuncola dove Francesco e i suoi frati l'avevano accolta, le tagliò i capelli Francesco e Chiara aveva indossato questo suo abito religioso e da quel momento la sua vita è legata a San Damiano, questa piccola chiesa fuori da Assisi che Francesco aveva restaurato qualche anno prima. E Chiara invece decide di creare questo suo ordine, inizialmente che chiamava delle povere dame o sorelle povere, poi diventato l'ordine delle Clarisse. Chiara, che non voleva essere la versione femminile di Francesco, lei voleva proprio decidere come vivere la sua povertà secondo la sua esperienza, secondo il suo essere donna, una donna che non possiamo dimenticare, una donna molto determinata, una donna diversa dall'immagine della santa dolce e rimissiva che forse è arrivata fino a noi. Lei si era battuta per ottenere dal Papa quello che venne poi chiamato il privilegio della povertà, il privilegio della povertà. Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Toujours dimanche, per questo personaggio così ambiguo che non si sa bene dove collocare a livello biografico, Gisèle, che è diventato uno dei tormentoni di questo 2026. Abbiamo ascoltato Dimanche Midi Pil e adesso un saluto dalle bimbe di Re che stanno cercando Joas.
1: Per favore!
2: Vai.
1: E dove sono Joas e Ale? Perché noi vogliamo il ghiacciolo. Noi due, per favore.

0: Fatemi salutare DJ Sterkiva, che mi appare come una visione, guarda, incredibile, con le sue creature. Bisogna dire che mi stanno facendo concorrenza, io sono arrivata con le scarpe glitterate.
1: Matilda, aspetta. Ah, ok. Matilde,
0: le tue sì, Matilde, dov'è la... Eccola, allora, lì.
2: Siamo in diretta.
0: Ciao, vuoi dirmi, amore, ciao?
2: Questa è Elettra.
0: Elettra non mi vuole dire ciao perché è un po' più timida del papà.
2: No, ma quando è con me dice una cosa che mi fa tanto sorridere.
0: Cosa dice?
2: Diglielo,
0: lo dice la
2: roba. Diglielo a tutti.
1: No. Miagola adesso.
2: Come che dici, disco? Vai forte.
0: Cos'è, no, che dici? Niente, disco,
2: figurati,
0: cosa?
2: Ma tu hai in mente come fanno i bambini? No?
0: Certo, è così.
2: Adesso è chiusa dentro un guscio proprio
0: di suo papà.
2: Antiproiettile proprio di Kevlar.
0: Esatto.
2: Super resistente.
0: Comunque la street parade è andata alla grande.
2: È stato brutto come sempre, certo. Caldo, spazzatura, brutta gente, basta. Questo scrivono i giornali.
0: Ho visto.
2: Questo scrivono i giornali, è giusto così. È proprio brutto, non so perché Zurigo continui a fare la street parade a 33 edizioni, perché è così brutta. Ma così brutto, io non lo so veramente perché lo facciamo anche noi, tipo 28 edizioni del treno, non sappiamo, abbiamo perso anche il conto, 27, 28, poi c'è stato il Covid, appunto dovrebbe essere il 30° anno l'anno prossimo, ma non ne abbiamo fatti 30 perché c'era il Covid.
0: No, infatti
2: per 2 anni l'abbiamo saltata come tutti, sì. Peraltro, e quindi vediamo, dobbiamo decidere se fare il 30°. Ah, l'ha detto, ripeti.
3: Disco Booster!
2: Il disco booster! Di DJ? Vabbè, dai, ciao, ciao!
0: Vabbè, già
2: questa è la brava, piccola, Elettra. Dillo tu!
0: Dov'è la Matilde?
2: Come si chiama?
0: Eccola!
2: Il DJ?
3: Sterky!
0: Lo conosci questo DJ Sterky?
2: Che è?
0: Chi è?
2: Chi è?
0: È bravo? È uno bravo? È un po' un balosso? È un po' un birichino?
3: No.
0: Ah, è un papà bravo?
3: È mio papà.
0: Il tuo papà? Caspita, Matilde, che fortunata. Poi quando annoia lo mandi in radio che lo curiamo noi, papà, va bene? Ce lo rimandi presto in diretta il papà? Dipende.
2: Sì, ciao.
0: Sì.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, amore.
3: Papà.
0: Ciao. Abbiamo ricevuto i saluti di Elettra e Matilde. Ciao DJ Sterky, a presto.
2: Ma senza polemiche?
0: No,
2: mai.
0: No, mai. Non ne facciamo mai.

0: Già che sei ancora qui, ma te lo ricordi Hulk Hogan, questo lottatore di wrestling che seguivamo?
1: Io dicevo Hulk Hogan, però
0: sì, ma noi dicevamo Hulk, a Biasca dicevamo Hulk.
1: Ah, Hulk, è vero,
0: sì,
1: vero,
0: Hulk Hogan, però ecco che era un Hulk, no, da vedere, una roba disumana, però era simpaticissimo, facevamo queste, che poi ha portato al mito del wrestler nostro amico che era Alessandro Beletta, in una delle mille sfumature che ha.
1: Cioè sei partita da una fase, è arrivata all'altra di rimbalzo come un flipper.
0: Hulk Hogan fa il compleanno oggi ed era nella lista di persone che volevo ricordare insieme, per esempio. No, è morto nel 2025.
1: Sì. Lo sapevo, sì. Cioè, però avevo qualche dubbio, perché ormai anche la mia memoria è pasta frolla, soprattutto dopo il weekend della Street Parade.
0: Sai che nei social spesso loro ricordano quelle sfumature quando scompaiono tutti questi grandi lottatori? Sa perché c'è, cioè, questo mito?
1: Comunque hai citato Alessandro Veletta, Mystic Barrito, perché è stato il nostro MC.
0: Perché di solito viene Sound and Fun, vestito da ballerina o
1: sì, è vero, quest'anno no, ha voluto avere un contegno minimo. Io ringrazio, adesso lo faccio perché l'ho già fatto alla Street Parade sabato scorso, ma adesso lo voglio fare qui con le bocce ferme, al fresco, devo dire. Grazie a tutte e a tutti per essere saliti sul nostro treno Sound and Fun anche quest'anno, veramente grazie, un bellissimo ambiente. E beh, chissà, adesso dobbiamo decidere se fare il trentesimo l'anno prossimo, il trentesimo anno tolti due, o aspettare due anni e fare il vero trentesimo del treno, perché abbiamo iniziato nel 97, io ero un boccia, ero veramente molto giovane, devo dire, un cucciolo. Anche sembra, tu lo eri, anzi tu non c'eri ancora a Rete 3,
0: non c'ero ancora nato,
1: o nel 97 c'eri già?
0: No, non c'ero ancora,
1: no, tu sei nata ieri,
0: 99, 98, ecco,
1: perfetto, c'era già la Simo che è appena arrivata in redazione, comunque ciao. In ogni caso grazie anche a Nixer, il DJ che ha martellato per quasi due ore veramente con il top della techno attuale, con io ho fatto un po' di revival da grande anziano della street, ho riproposto anche un po' di trance degli anni 90, non solo, e poi siamo andati alla street ed è, l'avete visto tutti, da 800.000 a 900.000 persone, cioè ormai sono quelle lì le cifre che ballano, per fortuna non si arriva più al milione perché è tanta gente un milione, però ragazzi, Zurigo, al di là delle fotografie della spazzatura,
0: sì,
1: in 12 ore Zurigo gestisce 900.000 persone, ma nessuno può immaginare 900.000 persone,
0: no,
1: nemmeno io che le vedo, io vedo davanti a me, quando vediamo la terrazza stampa, vediamo giù la gente, ovunque saranno 100.000, gli altri 800.000 sono in giro per Zurigo, cioè per il lungo lago. Tra l'altro 900.000 persone in un posto strettissimo, cioè la parte del lungo lago di Zurigo, capito?
0: Pazzesco.
1: È chiaro che poi ci sono montagne di rifiuti, anche perché mettono 100.000 container, 100.000 toy toy per fare la pipì e tutto quanto, però sono 900.000, capisci? Non è possibile gestire. In più la street usa, non sono l'avvocato della street, però so che loro fanno uno sforzo, evidentemente, cioè solo lattine di, ovviamente, di alluminio e bottiglie di PET, le riciclano, cercano di riciclarle tutte, c'è il deposito e tutto quanto, c'è questo discorso. La grossa parte della spazzatura arriva dai supermercati, ovviamente, dai negozi di Zurigo. La plastica, la street non la vende la plastica, e ci sono i venditori, chiaramente i supermercati, e quindi c'è questa roba qua. La gente, poi alla fine, è vero, anche c'è la calca, 900.000 persone, anche andare al container, perché ci sono proprio dei grossi container, è difficile muoversi, quindi alla fine purtroppo succede questa cosa. Ma lo fanno vedere in tanti, perché ci sono tanti zurighesi che sono orgogliosi della street e di Zurigo, della città di Zurigo. Attenzione, le autorità che permettono la street da tanti anni la promuovono. Ci sono degli influencer di Zurigo, li ho visti proprio in questi giorni, che fanno vedere Zurigo subito dopo la street, quindi sporca, molto sporca, e Zurigo qualche ora dopo, fai anche 8-9 ore dopo la mattina. Io ci sono stato, tra l'altro,
0: certo.
1: Ci sono delle macchie per terra, qualche macchia, però zero rifiuti. Ma è una roba, veramente una macchia. Sono, mi pare, 120 le persone che lavorano a quella
0: cosa. Ci sono due signorine che si sono spiaccicate tipo pesce pulitore al vetro, che ti stanno cercando.
1: È sempre una bellissima esperienza.
0: Certo.
1: Appunto, da 800.000 sei tornati a 900.000. Tanti anche della Svizzera italiana con noi e non solo. E quindi bella avventura. Tra l'altro,
0: su
1: Instagram di Rete 3 ho pubblicato ieri un video dove salgo sul palco, grazie alla Crito Stampa, non per fare lo sborone, sul palco del DJ principale, il palco principale dove ci sono i DJ headline.
0: Sì.
1: Quindi se volete dare un'occhiata, abbiamo potuto filmare da vicino alcuni degli headliner di questa edizione. È veramente sempre emozionante, anche lì sono biglietti da 300 franchi che vanno su quella zona, in quella zona lì, perché è una zona tra virgolette VIP. E poi oggi daremo fondo a tutte le foto del nostro treno, che in parte le abbiamo già pubblicate sabato subito appena arrivati a mezzogiorno,
0: ma
1: ce ne sono ancora perché eravate in tanti. Grazie a tutti, ciao raga.
0: Ciao, guarda, ciao, che rega. La fatina dei dischi ti ha messo il pezzo dal nuovo album di Madonna.
1: Bello.
0: Day in Styria, per te,
1: amore,
0: tutti gli amanti.
1: Rosy, bentornata. Disco Booster, di Disco Booster. No, non dice niente a mia figlia, dai.

0: ero quasi preoccupata. Dai, vuoi vedere che stamattina mi ha paccato, non viene.
1: Ma va?
0: Ah, boh. Ma va, come potevi stare? L'occasione della tua vita dopo anni di tacco 12, dove ce le siamo zorlate in tutti i modi, dove sono riuscita a mostrare alla svizzera italiana Paolo che faceva la ceretta live, dove siamo riusciti a fargli tagliare i capelli, abbiamo invitato Gue Pequeño, tutti i personaggi, cioè più contro, hai cantato suonando la chitarra per Sarcina delle vibrazioni. Paolo,
1: non ricordo niente. Brava Rosy!
0: Paolo Guglielmoni!
1: Allora, brava Rosy, che hai tirato fuori tacco 12, perché vero, oggi voglio veramente andare un po' su tacco 12, visto che tu sei una persona molto fashion, molto up to date, molto branché, no? Che conosci tutti, dalla Carolina di Monaco al baracchino che vende i bratwurst in cima al Gottardo.
0: Sì.
1: Oggi ho pensato proprio di occuparmi degli altri, nel senso che siamo un paese, la Svizzera italiana, che si fa gli affari degli altri. Allora parliamo di
0: Pettegolezzi. Pettegolezzi, Paolo, perfetto.
1: Allora siamo, facendo degli esempi. Tu,
0: senti,
1: hai,
0: però, chi è senza peccato alzi la mano.
1: Senza giudizio,
0: dai,
1: naturalmente. Tu hai già spettegolato di me.
0: Certo, Paolo.
1: Cosa hai detto stamattina? Allora, solo stamattina?
0: Stamattina sono stata abbastanza brava.
1: Che mi ha detto Ottavio. Cos'è? È venuto Ottavio e mi ha detto: Rosy avrebbe detto: ma Guglielmoni stamattina è venuto con su la maglietta di Rete 3 degli anni 90, ma con tutti i soldi che ha non può comprarsi vestiti nuovi. L'hai detto veramente.
0: Ieri ho detto della pata aperta, che vai sempre in giro con la palla aperta. Sì, l'ho detto, Paolo, sì. Scusa.
1: Quella è una cosa che posso correggere. Comunque a 56 anni c'è ancora tempo.
0: Per chiudere la pata.
1: Io invece
0: vabbè,
1: di te, sì, per chiuderla forte, per chiuderla con fermezza. Io di te ho detto.
0: Cosa hai detto?
1: Ho chiesto
0: me?
1: Ai colleghi se avevi già parlato di morti anche oggi, perché svegliamo un altarino, il tuo gossip preferito. Tu arrivi in redazione e ci fai praticamente l'albo dei morti, che se non siamo andati a vedere per conto nostro tu ci fai il totto morti praticamente. Ecco, questo
0: te l'ha detto Balmelli, perché sì, io quando arrivo
1: però
0: la mattina
1: grado di tua pesantezza in questo esercizio da 1 a 10 14.
0: Grazie,
1: cioè, se voglio anche, cioè, tutti nella Svizzera italiana vanno a vedere i morti, cioè, non ho bisogno di te che
0: Allora, voi arrivate qui allegri, spensierati, convinti di essere tutti onnipotenti, immortali. Scusa, io mi occupo di tenervi aggiornati su quello che accade, no? Poi arrivo e dico: Joas, hai visto che stamattina la
1: scura è morto, quella là.
0: No, sai perché? Mia zia Christian Dior, adesso ti spiego cos'è la storia. Mi aveva sempre detto, quando lei era in vita, mi diceva: te visci che manca la sciura, te visci. Mi ha da fa figure, perché poi in Ticino siamo tre gatti. Tu metti che dice: come sta tua? Cioè, purtroppo a volte fai la gaffa, come sta tua mamma, non c'è più, male, cioè sensibilità, diciamo, dai, ora giù alla RSI la Sagnanca, cioè non va bene, capito?
1: Quello che io credevo fosse una ricerca spasmodica di attenzione da parte tua, cioè che citando i morti noi ti consideravamo, in realtà è un esercizio di gentilezza verso, appunto, a chi è mancato qualcuno di recente.
0: Sì, per esempio stamattina ho controllato, visto che non sei ancora dentro nell'alchimista.
1: Questa è bella.
0: Grazie.
1: Allora, voglio aprire al pubblico il discorso dei Pettegolezzi. Non sono ancora dentro, guarda anche domani.
0: Guarda, controllo.
1: Chiediamo quali.
0: Cerca di esserci fino a venerdì, che siamo in doppio.
1: Esatto, dopo posso dipartire. Allora, il tema è il pettegolezzo. Vi chiediamo quali sono i temi su cui voi amate spettegolare. Faccio delle categorie per aiutarvi.
0: Ecco, dai.
1: Spettegolate su coppie che nascono, coppie che si separano, gente che è rimasta incinta, gente che era amica per la pelle che invece poi bisticciano, non si frequentano più, roba di soldi che c'è gente che guadagna più di voi, il borsino dei colleghi, trombati, promossi, oppure per esempio tu Rosy mi hai fatto la testa così di Casolini che va all'UBS, me ne hai dette milioni di cose.
0: Sì,
1: lui va per un'opportunità nuova.
0: Cavolo, ma sai che lo ammiro e lo invidio.
1: Ma hai chiesto
0: anche
1: 30 volte quanto guadagna?
0: Quanto guadagna? Questo era il mio tema che mi interessava.
1: Allora, 079 873 80 73. Di cosa amate spettegolare?
0: E poi manca ancora una cosa, mettete anche questo, che te lo dico io, le donne spesso, ma anche gli uomini, perché voi siete anche più zebette e lavandaie di noi.
1: Vero?
0: Ecco, guardate spessissimo voi uomini, noi donne come invecchiamo, bene o male. Hai visto, chiaro, siete cattivi come la peste.
1: Vi cancelliamo anche un dato momento.

0: Panatti Orbano.
1: Perché?
0: Sono
1: un po' tutte e due, un po' la musica italiana.
0: Una volta questa... c'era Guccini, adesso c'è Samurai J.
1: Certo.
0: E Vito Salamanca, chiunque sia. E questo pettegolezze, quanto fa bene parlare male?
1: Fa molto parrucchiere, ci piace. Paolo,
0: parlare male è bello. Allora vi abbiamo chiesto su cosa spettegolate, conoscendo un dato di fatto. Noi che abbiamo una certa esperienza di vita, Rosy, la Svizzera italiana è un paese incredibilmente pettegolo. Ci sono poi delle zone dove secondo me sono ancora più pettegoli, tipo nel Locarnese, per me è la zona dove proprio eccellono nel pettegolezzo.
1: Davvero. Io trovo anche nei paesi,
0: anche nelle valli,
1: quando
0: per
1: passi
0: carità.
1: Via nel baretto del paese, ti tirano giù i panni di dosso, bisogna dire.
0: Certo, quello è chiaro, cioè anche solo passeggiando per ti dicono qualcosa.
1: Sì.
0: Carmen da Madonna d'Arla, sai dove è Madonna d'Arla?
1: No, dov'è?
0: È dove noi luganesi cerchiamo un po' di refrigerio in questi giorni, c'è un ristorante a 1000 metri sopra San Vico. Carmen da Madonna d'Arla dice: Rosy, non avere paura, anche io guardo l'Albo dei Morti ogni mattina, lo facciamo tutti e chi dice di no mente.
1: Giusto.
0: Ok. Katia da Polmengo ci scrive: a me piace molto immaginare la vita di Guglielmoni, quello che non si vede dietro al sipario. Ho sentito che negli anni 90 era un gran tombeur de femme.
1: Sai che te lo confermo, posso fare del gossip. Sai che anche Martina Stella, la bella attrice, una volta si era imbattuta in Paolo, quando non era ancora sposato, per correttezza di informazioni.
0: Quando comunque anche il mio corpo non era sfatto.
1: Esatto, ancora guardava fuori bene. Devo dire che guarda sempre fuori bene Paolo, grazie, perché poteva benissimo fare l'avvocato. Ha questo carisma, una faccia un po' da ST, che non posso dire.
0: ST? Non un disordine. Quello è bello, quello piace a voi donne.
1: Cioè, ci piace quel po' bello, un po' dannato.
0: Io?
1: Sì, adesso sei un po' bello e dannata. Prima eri un po' bello, bello e dannato.
0: Brava Rosy, in grande spolvero oggi. Maglio dei Monti di Gudo. Vedi dove sono i Monti di Gudo?
1: Sì.
0: Dice: a me piace parlare dei miei capi, ogni volta che si apre il libro dei capi in ufficio c'è da ridere a crepapelle. Allora ti chiedo, Rosy, con tutta la sincerità di cui sei capace, tu hai già sparlato dei nostri capi in RSI?
1: Certo, sì.
0: Tu comunque rimani fortemente, cioè una manovalanza di microfono, cioè tu vuoi comunque rimanere al fronte, cioè non vuoi andare ai piani alti.
1: Ah no, ai piani alti no, per l'amor

0: esci, uno perché la sfiga è lì in agguato, può sempre girarsi la vita, quindi dice è inutile che stai lì a celebrarti quel due giorni che poi ti va male. Due, perché poi la gente è contenta quando ti va male, un vero. Po' bisogna dire, perché tutti dicono ah che bello, sono contenta, oppure ti chiedono stai ancora assieme al Pinco Palla? In cuor tuo tanti sperano di no, no? Forse perché magari aspetterebbero di poter avere delle chances, poi non ce le hanno. Ma con te per esempio, okay. Ma sta sempre.
1: No, non me ne accorgo mai. Domanda molto precisa. Sì. Io che con mia moglie ballo male, se ci separiamo, devo togliere le nostre foto dai social? Sì. Cioè, devo andare a fare la correzione di tutte le foto che abbiamo insieme sui
0: di
1: social?
0: Solito
1: quelle
0: fanno
1: tre
0: così.
1: Foto che abbiamo.
0: Di solito si fa così, no? Dipende come ti separi.
1: Ma tu hai qualcuno che te lo fa o lo fai per conto tuo?
0: Ah no, io ho tutto un team. Con okay. Tutti gli uomini che ho scaricato.
1: Un'altra
0: capisci?
1: Cosa di pettegolezzi che volevo dirti, che io e Casati facciamo tanti pettegolezzi su quello, ecco, che pubblichi in Instagram. Ma te lo dico.
0: Dimmelo tra un disco che voglio sapere tutto, va.
1: Cioè, noi ci mandiamo in DM tutto quello che pubblichi.
0: Siete delle zebette, veramente, veramente squallide.

Hai ragione Arci, Petero Golezzi, i migliori sono alle feste di paese, quando si parla di quanto messa male la gente ubriaca, dici, il brutto è che quando tu stesso ti stai mangiando le parole e dici cose senza senso, allora lì poi è impegnativa, hai ragione. Mitch, buongiorno. Michael, nei paesini non si spettegola, si discute su. Hai ragione. L'originale era Yo maniganassa mia i discut. Te che razon, dopo il gatto non sarà col Gugio che me l'hanno portato via un attimo, è arrivato già, dice no grazie per la citazione colta di stamattina. È vero, perché quando io guardo l'ultima pagina dei giornali è prestissimo la mattina, mi confronto con la mia amica Laura e Paolo sicuramente non è neanche in giro lontanamente e quindi ci si confronta lì. Cookie, buongiorno. Rosy dice passi la vita a guardare tutti i giorni se ci sei sull'ultima pagina del giornale, poi quando ci sei non riesci più a guardare il giornale. Il paradosso.

0: Paolo ha definito questa settimana insieme tra me e lui un'epifania. Cioè, sto supplicandolo da anni. Cioè, ti prego, torniamo a fare Tacco 12. Mi ha mandato la foto di un video che si chiama Tacco 12. Non vuoi celebrare questa amicizia con una nuova edizione?
1: No, non vorrei dire cattiveria, ma assolutamente no.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Cioè, ma proprio sai che si fa quel segno che ti picchi in mezzo alle cose? Sei così,
1: No, ma è stato bello quanto è durato. Dopo va.
0: Ma scaricato così in diretta. Uno sguardo al tempo che per fortuna è hot. E anche a noi Fedez, perché arriviamo ai 34 gradi le massime anche nei prossimi giorni, con rischi di temporali isolati in serata. Le minime sui 23 gradi. Si deve andare a cercare il refrigerio sopra i 3000 metri. Sono Paolo, è vero, volevi dirla tu la meteo? Non so, ti ho rubato, ho fatto tutto io, ho preso
1: sono sereno.
0: Sei sereno, perfetto. Allora, sono le 11 e un minuto, cedo la parola a Luca per le ultime notizie.
2: 3 news.
3: Un geologo ticinese è stato ucciso da un gruppo armato in Repubblica Centrafricana. Da anni si occupava di individuare nuovi siti di estrazione mineraria. Accordo sui trasporti pubblici in Svizzera. L'aumento dei prezzi per l'anno prossimo sarà meno importante del previsto. L'arrivo dei migranti a Ceuta. Stamattina riunione tra i ministri degli interni europei dopo le accuse alla Spagna di avere una politica che attira i clandestini.

0: Kids. Io già per esempio sentivo Cool Kids, io penso che dicono cookies. Comunque, al di là di tutto, Paolo, ci sono,
1: oltre che problemi
0: anche l'udito. Fammi salutare la Sandra Scheggia, è un mito di Biasca, no, meravigliosa. Sì, sì, lei sottoscrive il fatto che se devo tirarti giù i panini di dosso non mi faccio problemi.
1: Ma non
0: anche in faccia, cioè, però, ne? Cosa? Sono anche una tipa che ti dice le cose, Paolo, quando un paio di volte ci si...
1: Dopo c'è anche un limite di tempo, dopo ogni tanto...
0: Sorlenghio, come si dice a Biasca, sì, sì. Sono un po' pesante.
1: Ma bisogna... leggermente. C'è gente compatibilmente, c'è gente peggiore.
0: Esatto. Ma si tornava a distinguere, no? Il pettegolezzo, le donne sono delle zebette, anche un po' cattive, sappiamo essere, ma voi uomini non scherzate. E si difendono.
1: Confermo, cioè non dobbiamo essere sessisti, il pettegolezzo è totalmente, non ha genere, cioè anche noi uomini, cioè soprattutto dopo i 50 anni, la cosa che facciamo noi tra amici è tirarci giù i panni di dosso per divertirci e sentirci un po' vivi, no?
0: Cioè, alla
1: fine non c'hai tutto quell'ossessione di essere la reputazione dopo i 50 anni, te ne freghi, ti diverti.
0: Cioè giocate un po' a Yas,
1: non
0: al
1: è quello, ci sfottiamo, capito?
0: Vi sfottete, però sfottete anche, non so, le colleghe, per esempio, no? Vi mettete le foto della Rosy Nervi in DM.
1: Io e Casati. Allora, volevo dirti cosa facciamo io e Casati. Le tue vacanze a Milos in Grecia.
0: Sì.
1: Ci siamo mandati 1000 foto. A noi piace tantissimo quando metti le tue foto in bikini con sottoscritto: non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Khalil Gibran.
0: Non ho mai citato Khalil Gibran.
1: Noi non capiamo cosa ha a che fare la citazione con te spantegata in bikini su una roccia greca. Non ci vediamo il nesso, però lo possiamo trovare se ci aiuti.
0: Tra l'altro era Sarachinico, quel posto lì bellissimo.
1: Sarachinico,
0: questo paesaggio lunare dove è stata anche la Ferragni. È così. E devi dire, intanto non ho citato Gibran, ma comunque.
1: Metti una sillaba perché non stiamo capendo. Almeno per me stai andando troppo veloce. Sarachinico dov'è?
0: A Milos, è una delle... Tra l'altro ci sono delle spiagge magnifiche. Anche tu sei stato, perché quando tu hai visto il mio scatto dalla scaletta...
1: La scaletta cos'è?
0: Di Zigrado.
1: Prego.
0: La famosa scaletta instagrammata, uno dei posti più instagrammati della Grecia. Anche tu mi hai detto che ci sei stato alla fine degli anni Ottanta o banfavi?
1: Sì, no, ci sono stato quando c'erano i pacchetti che potevi andare quasi a gratis, invece tu avrai fatto fuori un rene.
0: Non pagavo io, quindi.
1: Allora, leggo qualche altro pettegolezzo. Vai, cioè, il pubblico cosa dice? Si torna a parlare di una cosa interessante, dei pettegolezzi, per esempio, da ufficio, no?
0: Ecco.
1: Allora, su cosa si discute in ufficio?
0: Tira le parolacce in ufficio.
1: Veramente?
0: E gli altri dicono: sì, gli dicono, dici che è lì che continua a tirare giù i parolacce. Quello che puzza di sudore.
1: O di alcol.
0: Ecco, o la litosi che c'hai proprio la fiatella.
1: Chi si zerbina di più davanti ai capi? Lecchini, anche si discute.
0: Ah, cioè gli abbiamo i sottoni.
1: Sì. Dici qui in RSI, ti assumi tu la responsabilità.
0: No, beh, certo.
1: Chi è stato trombato? Chi si aspettava una promozione invece?
0: Trombato nel senso perché ci sono
1: anche chi va a letto con chi, certo.
0: Sì.
1: Poi anche dice il nostro ascoltatore: noi parliamo tanto dei miracolati, gente che abbiamo in ufficio che se non li prendevamo noi erano all'assistenza dritti.
0: I miracolati ci sono in tutte le aziende.
1: Gente che, come direbbe il maestro Casolini, non fa la O col bicchiere. Ci fermiamo un attimo, che poi c'è Valmelli che ci racconta.
0: Sto sudando freddo.

0: Abbiamo la fortuna di avere con noi Joe Sbalmelli, l'agit prop del bello fresco, il gelato in queste giornate caldissime. Dove vai oggi, Balmelli?
1: L'agit prop, hai sì. detto bene. Oggi vado in Malcantone, oggi facciamo Luganese con Alex Lanfranconi. Partiamo tra poco da Comano, raggiungiamo Ponte Tresa, solita spesetta, trietti da carne. Do butigli da Amari, sotto. No, scherzi, ovviamente scherzo. Rimaniamo anche perché abbiamo qua il microlino di Rete 3, non possiamo oltrepassare il confine. Quindi, primi bello fresco alle guardie di confine, la zona Ponte Tresa, sì, per tenerceli in buono per la prossima spesa, comunque. Beh, questo è vero. E poi risaliamo il
0: a Tresa,
1: sì, no, penso no. che veniamo in qua verso la sulla cantonale verso
0: qua, verso dove
1: come si chiama, Bioggio.
0: Sì.
1: Poi, obiettivo di oggi, visto che la Rosy, appena sono entrato in studio, mi ha detto: Jos, ma che barbascia. Obiettivo è barattare dei gelati
0: con un taglio,
1: con una rasatura barba. E questo verrà documentato qualora dovessimo riuscirci dai social. Seguiteci sulla pagina di Rete 3. E poi passeremo da Lugano downtown.
0: Ah.
1: Passeremo anche in centro Lugano.
2: Coraggiosi.
1: E saliremo da, credo, da Sonvico, ma vedremo dopo come saremo messi coi tempi. Credo da Sonvico, per poi andare su in cima a Maglio
0: Madonna
1: di Col.
0: Darla.
1: Madonna d'Arla, certo, a vedere se resta una quei costina reghignata dalla Sagra delle Costine, e poi in cima alla Valcolla, e ridiscenderemo fino alla Capriasca.
0: Come si fa per aggiudicarsi
1: per poi rientrare
0: il
1: in Comano? Come si fa a giudicarsi il gelato? Voi potete scriverci, ve lo portiamo a casa, ve lo portiamo a domicilio, ve lo portiamo in ufficio oppure in officina. Dovete semplicemente scrivere allo 079 873 8073, convincendoci del vostro buon cuore, del fatto che vi meritate un bello fresco, ma ci mancherebbe, tutti se lo meritano. E quindi, se siete sulla nostra strada, noi vi portiamo il bello fresco anche a domicilio, anche a casa. Do il benvenuto in studio anche Alex Lanfranconi,
2: ciao.
1: Nel frattempo che appunto mi accompagna in questo viaggio, Alex Lanfranconi, che ha un dolore pazzesco al ginocchio in questi giorni, sta combattendo i suoi fantasmi, e però non molla, continua ad accompagnarmi.
0: C'è anche altra gente che sta male oltre a Lanfranco.
1: Hai già cargato la macchinina, Alex?
3: È lì pronta per partire.
0: Bravo, Lanf.
3: Non so se hai già detto che è più caldo, nonostante il grado 4 di canicola, è più caldo all'interno della microlino che fuori.
1: Certo, assolutamente. Il microlino è una sorta di, si crea l'effetto serra nel microlino, poi con dentro due muffloni come me e Lanfranconi, c'è anche, diciamo, fortunatamente i ghiaccioli sono separati proprio da un congelatore. Okay.
0: Ricordiamo che è proprio una bromance tra Lanfranconi e Balmelli, perché devono stare in questa macchina minuscola, stanno molto molto vicini.
1: La mia coscia destra e la sua coscia sinistra
2: si toccano,
1: a volte la pelle si sfrega.
0: Cioè, il cambio non c'è.
1: Il cambio è automatico ed è sulla sinistra, quindi non rischio di mettere mani dove non devo.
0: È finito il tempo, però erano tutti
1: peccato.
0: Concetti interessanti.
2: Posso dirvi solo un messaggio per chiudere questo momento,
1: certo,
2: epico, direi, perché siamo qua tutta gente che, insomma, ecco, che bello ascoltare te tre con voi altri, divertentissimi come una volta, forse perché sono praticamente coscritto al Jos, al Pudaresa, portando due gelati ai Memunt. Adesso definiamo Loris dov'è il tuo Munt.
1: Abbiamo un'autonomia
0: coscritto. Cosa vuol dire in dialetto un coscritto?
2: Sono coscritto.
1: Coscritto,
2: Paolo. Paolo! Ma ci ho mandato a studiare per cosa?
1: Allora, specifica che monti, e ci guardiamo dietro. Quando non vuoi fare una cosa, dici: Gavardo Madre.

0: E mentre qui arriva una lista infinita di posti dove recapitare i nostri ghiaccioli di Rete 3, bello fresco, noi siamo pronti per giocare, quindi per mandarvi al fresco, forse no, però in una bellissima location che è quella di Castelgrande a Bellinzona, per questa rassegna che ogni anno, ogni estate vi attende con una bellissima lista di film. Tra l'altro oggi molto rosso crociato, ma prego, la sigla.
1: Movie Quiz.
2: Brava Rosy, allora stasera all'Imbrunire a Castelgrande ci sarà un film svizzero che non è uscito in Ticino, per cui è l'occasione di scoprirlo. Si intitola in svizzero tedesco Ewige Liebe. È una commedia romantica. Sì, ma ci ha studiato dietro per pronunciarlo correttamente. È una commedia romantica con elementi di viaggio nel tempo. Il film racconta la storia di Daneli e Heidi, che sono due innamorati che da giovani vivevano nello stesso paese dell'Emmental, siamo a Canton Berna, però la loro relazione finisce bruscamente a causa di un malinteso. Heidi vede Daneli con un'altra ragazza, crede che lui la tradisca, così lo molla e si sposa con Ferdinand, ma Daneli alla fine tra Daneli e questa ragazza qua non era successo nulla, quindi per un malinteso si lasciano.
0: No.
2: Sì, stai tranquilla.
0: È tristissima.
2: Non è tristissimo, è un film. Non fare tutti questi versi che non servono. Poi 30 anni dopo, quando hanno 50 anni, si reincontrano. Lui c'è un negozio di dischi, lei è col marito dirige un immobiliare.
0: Lo sono già da buttare via, dici,
2: no,
0: si ritrovano.
2: Alla fine decidono di provare, hai in mente Ritorno al futuro?
0: Sì.
2: A tornare indietro nel tempo per riscrivere la loro storia, perché capiscono che era stato tutto un equivoco e hanno la possibilità, un po' come faceva Marty McFly, di tornare indietro per provare a ridisegnare la loro storia, solo che chiaramente quando tu tocchi il passato, come nel film Ritorno al futuro, possono succedere delle cose, perché la linea poi la cambi, la pasticce, eccetera.
0: Bello, bello.
2: Il film viene da una canzone del gruppo Mesh, Ewige Liebe, che io ho tirato giù da internet, la vogliamo sentire perché è veramente bella.
0: Sì, una domanda prima di ascoltarla.
2: No,
0: ma il film è sottotitolato stasera, perché non è in tutto in svizzero tedesco e basta.
2: È una bella domanda. Cioè, io credo che non costringano il pubblico a sentire tutto in svizzero tedesco. Ci informiamo.
0: Ci informiamo.
2: Allora, qui ti chiedo, ecco. Adesso tra poco faccio la domanda per vincere i 6 ingressi. Qui ti chiedo però di tirar fuori il telefonino con la lampada e di pompare la canzone.
0: Pronta.

0: la batteria non entra mai.
1: Ma è bellissimo, Pozzo, un gioco è bellissimo.
0: Ti commuovi falsamente perché non te ne frega niente.
1: Non è vero.
0: Entri in atmosfera.
1: Sì, sì, posso abbracciarti? Ti stavo chiedendo cosa mi hai dato un ruzzone.
0: Vieni, abbracciamoci.
1: Posso,
0: ma non c'è problema.
1: Poi tu mi ricambi.
0: Non c'è problema, ti dicevo che con la moglie non va così bene. Allora, la domanda per il pubblico 079 873 8073,
1: sì.
0: Per andare a vedere questo film stasera a Castelgrande, sì, vi chiediamo, attenzione pubblico, cosa vuol dire Evi Gigliepi, come si traduce in italiano? A, amore eterno. B, amore che non dura. C, l'amore non è bello se non è litigarello. Cosa vuol dire Evi Gigliepi, che è il film di stasera a Castelgrande? Amore eterno, amore che non dura, l'amore non è bello se non è litigarello. Rispondete, lasciateci già il nome, il cognome e l'indirizzo su WhatsApp.
1: No, senza indirizzo, solo nome e cognome. Abbiamo tre doppi inviti: 079 873 8073, nome e cognome, pronti.

0: Questa canzone è di Luca Enni, che è Danely nel film di stasera, Evighi Liepi.
1: C'è un uomo pieno di talenti.
0: Sì, canta, fa l'attore, eccetera.
1: Non come te, che anche tu fai tante cose, Paul.
0: Ma non andiamo sempre su di me. Attenzione, la domanda era: tutto in svizzero tedesco, il film di stasera cinema Casa Grande. Ma se uno non lo mastica, ci sono i sottotitoli in francese.
1: Ah, meno male. Eravamo già preoccupati. Allora, dobbiamo anche dire chi regala i biglietti, no? Perché ecco, i vincitori sono tre doppi. Si stavo cercando chi è che regala.
0: Metti magari un soggetto da qualche parte.
1: Allora, i biglietti sono stati offerti da Open Air Cinema Bellinzona e vanno a vanno a Rosy, Elena e Sara, che a testa si aggiudicano due.
0: Buon film.

0: Una cosa incredibile, Rosy, ti vuoi esibire in un autopettegolezzo, cioè non pettegolezzo sugli altri ma su te stessa.
1: Allora Paolo me l'ha chiesto perché ho aperto un file ascoltando questo This is the Life
0: di Amy McDonald, era famosissima all'epoca questo pezzo.
1: Sì, l'ho anche intervistata, lei che era venuta
0: Bene, non ti interessa la digressione, andiamo al focus.
1: No, perché avevo dei bei ricordi fino ad allora per me. Lei per me era un bel ricordo. Poi? Fino al momento in cui, ti ricordi Paolo quando noi abbiamo dovuto fare i mondiali di ciclismo insieme?
0: Li abbiamo fatti volentieri.
1: Tra l'altro cancellare mi aveva anche dato
0: sì,
1: un
0: ma vai al punto, sempre Casolini, vai al punto.
1: E allora a un certo punto, stimandomi, avevo diversi amici perché bazzicavo con uno ad alti livelli.
0: Ma di non... cosa?
1: Di ciclismo.
0: Non riesco a capire il tuo flusso di coscienza. Stavi con un ciclista professionista.
1: Sì, però un po' stronzo, diciamo, proprio scusa, volevo dirlo. Un giorno il nostro capo dello sport di allora, mosso da pietà, ha detto: Veronessa mi ha deluso, Rosy, ma che lì è come un marinaio ad ogni porto da mare al Ganavino. Sì.
0: Perché tu che avevi già una barcata da anni non te ne resi conto per
1: no, ero ancora con delle speranze, dice fidanzati con quello giusto, poi le ho sbagliate tutte per un periodo.
0: No, ma chiunque le ha sbagliate tutte, ecco. Senza giudizio, Rosy.
1: No, ma io più di altri.
0: Quindi avevi questo ciclista professionista.
1: Sì, sì.
0: Il pubblico si è fermato, non fanno neanche più la spesa.
1: No. Vogliono sapere tutto, soprattutto un
0: la
1: nome.
0: La penna in ufficio è posata.
1: Ecco, quest'uomo... Questo
0: cattivo.
1: Sì, mi aveva detto: "Dai, vieni che io sono alla Grand Boucle, lì mi sono inventata tutto per andare alla finale del Tour de France, mi sono fatta accreditare, non me ne è mai fregato niente di sport e lo risottolineo".
0: Ma... accreditare dalla RSI.
1: Certo, per andare.
0: Questo è peccato.
1: È brutto, che brutto.
0: Avevi fatto già estetista, ciglia, tutto.
1: Guarda Paolo, ti ho raccontato 3 giorni, sono stata estetista, massaggi, anticellulite, ciglia finte,
0: tutto drenaggio. Tutto.
1: Splendevo come re sole nei suoi momenti migliori, anzi Maria Antoinette. Non fa ridere perché mi stai anche un po' ferendo Paolo, perché sono arrivata a Parigi,
0: sì.
1: Mi ha incontrato all'hotel, c'era anche Freire, allora campione del mondo,
0: tiriamo dentro 14 altri nomi, non capiamo più niente,
1: ma per dirti che non capendo di sport, perché li conosco questi qua, perché
0: ho capito, ma andiamo alla fine, cosa è successo, è andata bene questo incontro o no?
1: Teniamo la suspense. Loro mi vedevano sofferente, io ero lì che aspettavo in Freire, altra gente l'ho già vista questa qua, no? Ciombis mi avevano già visto perché quando facevano le varie tappe del tour lui mi faceva le videochiamate, loro mi vedevano che ero innamorata e tutti mossi da pietà, fa guarda che non viene. Invece mi ha incontrato per tipo mezz'ora, poi mi ha detto ci vediamo stasera. Io sono stata tutto il giorno ad aspettare, ho anche fatto footing lungo la Senna.
0: Poi molto interessante.
1: E poi si è fermato a far festa con allora mi sembra che correva nella Liquigas. Non dirò niente di più di questo. Mi ricordo questo verde di Rete 3 che mi è rimasto.
0: Alla fine.
1: Mi ha paccato.
0: Ok, non si fa.
1: Non, vero, ti fa un po' dispiacere almeno
0: ti
1: questo.
0: Ti dico Rosy che ho pianto per meno. Molto bello questo excursus.
1: La cosa, ho preso una soddisfazione che è ricomparso e gli ho tirato la porta in faccia, tu sai cosa, puoi morire.
0: Corre ancora lui o ha 50.000 anni?
1: No, non corre più. No, non ha 50.000 anni ormai. Capi la condizione.

0: che potresti avere un buon physique du role per farmi da psicoterapeuta, Polte? Sì.
1: Oh, è un mestiere che tanti interpretano in Ticino nei tuoi confronti. Cioè, ci sono almeno un migliaio di psicoterapeuti. Però comunque hai anche dei difetti, tu, Rosy, ricordiamo.
0: Ah, davvero? Non mi ero mai accorta di questo.
1: Attenzione, pettegolezzo, non perdiamo il pettegolezzo come cardine di questo programma. Ci scrive Lisa dai Monti Motti.
0: Sì, Monti Motti.
1: Mi raccomando, non dimenticate la vita di condominio. Il pettegolezzo di condominio è il sale del pettegolezzo. So che tu, Guglielmone, abiti in un condominio e sparli continuamente dei tuoi vicini, non
0: racconta,
1: è vero?
0: Racconta un po', Paolo.
1: È vero, io non ho mai parlato male della Piera, del Salvatore, del Camillo, mai.
0: Certo.
1: Comunque Lisa, la nostra ascoltatrice, continua dicendo: nell'androne del condominio i rapporti sono bacini, poi ognuno entra a casa sua e si dicono le peggio robe. Vero.
0: È un po' vero. Io non abito in un condominio, ma
1: sì, tu hai una tua casa di proprietà, Rosy?
0: Certo, Paolo.
1: Perché tu affrancata dal bisogno?
0: Cioè, sei tu che abiti,
1: tu milionaria,
0: ma okay. Non ancora.
1: Io, dice Lisa, per ragioni finanziarie io ho trasformato la mia casa in una bifamiliare, ho affittato di sotto una famiglia che sembrava ok, poi ho scoperto che il figlio grande si fa le canne e mi arriva sull'odore del pot in balcone, che il padre ascolta gli ACDC a tutto volume e che il cane abbaia fino alle 6 di mattina.
0: No.
1: Allora, ecco, lì come si fa, Rosy? Grande tolleranza, grande senso di curiosità anche verso l'altro, di pazienza, o si parte subito col pettegolezzo dando la croce addosso agli altri?
0: Ah, boh, per la cannabis, vabbè, pazienza, c'è di peggio, no? Alla fine.
1: Io vado praticamente vado a vedere il Lugano nel settore Z, che è proprio sopra la curva nord.
0: Vieni fuori storto come una campana.
1: Pazzesco.
0: Quindi,
1: cioè,
0: tra le birre che bevi prima.
1: No, ecco. beviamo moderatamente con i miei amici, il Rob, il Nico, eccetera. Voglio dire una cosa seria, però, sul pettegolezzo.
0: Poi ti faccio una domanda.
1: Vai.
0: Sul paddle. Dai, voi siete paddle con una di sola, scusa, paddle, perdonami.
1: Vuoi salutare il mio amico Mattias, maestro argentino di Contone?
0: Salutiamolo con affetto. Paul, mi hanno detto che lì c'è un confine tra il pettegolezzo e quando cominci a sbroccare perché perdi, anche lì è un tema.
1: Io interpreto comunque
0: un pettegolezzo
1: la partita
0: del padel
1: come... sono un po' un parolacciaro e creo problemi anche ai campi vicini, ma l'idea mia è prevalere sull'avversario, cioè io non vado per divertirmi o per dire bravo, hai tirato bene la pallina, cioè io voglio vincere.
0: Okay.
1: Soprattutto con i giovani, che è una cosa che mi tiene in vita.
0: Nel pettegolezzo hanno detto che ti hanno già dato delle diffide dal campo?
1: Comunque sono talmente colorato nelle mie parolacce che piaccio.
0: Ecco.
1: Nella mia profilo di Playtomic c'è scritto urlo senza motivo.
0: Ecco.
1: Ah, vero.

0: ok, questa cosa qui era Fedez con J-Ax quando erano amici, per quando fare un pettegolezzo.
1: Sì, bravo, bravo. Mm. Sei sul pezzo, sui allora, pettegolezzi VIP.
0: Parliamo di pettegolezzo, che è proprio il vezzo della Svizzera italiana, di guardare nel giardino del vicino e vederlo sempre più verde. Siamo un paese di invidiosi, si può dire?
1: Ah, sì, sì, certo. Sì. Poi siamo qua tre gatti, uno prende il raffreddore ai Rolo, lo sanno subito a chiasso.
0: Ah, sì. Ma anche le relazioni, cioè ti fanno proprio la cronologia di morosi che uno ha avuto.
1: Infatti dico
0: nel Locarnese in particolare, sono zabettissimo.
1: Ma dappertutto, dicami appena scritto il nome del ciclista, no? Dice,
0: tuo filarino.
1: Sì. Io sì.
0: Prendete un laser così a zaffa.
1: Ho messo.
0: Ascolta,
1: sigla,
0: volevo fare un intervento, però me lo sono già dimenticato. Allora passo VIP. Direttamente ai VIP. Quando parli qui a Rete 3, hai questa presunzione che al pubblico della Svizzera italiana interessi chi va con chi, di gente che secondo me è un po' una presunzione, perché qua i VIP. Hai visto anche a Locarno, adesso arriva Monica Bellucci che non frega quasi a nessuno.
1: No.
0: Ecco, però ecco,
1: Zoe Saldagna magari un po' di più.
0: Sì, che ho parlato ieri a Locarno. Zoe Saldagna calcola che su un campione di 100 svizzero italiani alcuni sono in due.
1: È vero.
0: Ecco, magari
1: però ti dà quasi un po' soddisfazione questo.
0: Ecco,
1: no,
0: ma tu continui a parlare dei VIP che si amano, si lasciano, eccetera. Per esempio, sul Diavolo Veste Prada 2 ci hai zorlato veramente per 6 mesi.
1: Non è vero.
0: Senti, lanciati sul suo ultimo gossip, vediamo se interessa.
1: Allora, l'ultimo gossip riguarda per esempio la principessa Beatrice di York, la figlia di Andrea e di Sarah Ferguson. Beh, la davano per spacciata, 38 anni, gli appena festeggiati, il suo marito Edoardo Mapelli Mozzi.
0: Prego?
1: C'è un po' la faccia così un po'.
0: Ma spacciata in che senso?
1: No, sembravano che si stavano per lasciare.
0: Ah no, che moriva.
1: No. Stiamo parlando di gossip, sembrava spacciata e sembrava che lui la stesse per lasciare.
0: Cavolo!
1: Poi sai che c'era già tutto lo scandalo legato a Epstein e così, dell'Andrea,
0: del
1: e certo. Quindi lei con questa pressione pare che lui volesse lasciare il marito. Invece adesso lui ha appena pubblicato, oggi è proprio notizia fresca, che ha messo questo post dicendo al nostro amore speciale, e quindi sembrerebbe tutto risolto. Per contro ti devo fare il gossip sul matrimonio che ho seguito di più dell'estate, quello di Aurora Ramazzotti, figlia della Hunziker. Lui bellissimo, a parte il nome Goffredo, ma per il resto gran bel uomo. Hanno fatto il gossip che ha messo il toupé sui capelli, ma questo non ci interessa.
0: Anche gente che gioca a padel con me ce l'ha,
1: che c'ha il toupé. Sì. Ecco, l'importante è che sia ben attaccato, perché sennò
0: vola. Ma anche il nostro collega che fa la televisione ce l'ha il toupé.
1: Ah sì?
0: Non ti posso dire, me lo spiego. E quando c'è il vento proprio gli
1: è terribile. Allora io preferirei un uomo senza
0: il toupé. Con stare Aurora Ramazzotti.
1: Va bene. Allora ecco. No. Matrimonio pazzesco in Sicilia, zuppete, ti ricordi Paolo? Hanno fatto un viaggio di nozze pazzesco e sono molto felice per lei, Aurora Ramazzotti, che adesso è stata selezionata per Ballando, nuova edizione, Ballando con le stelle. Io sono anni che ci provo, perché sono amica di Paolo Bellico,
0: la buona volontà, ma se arrivi lì a Ballando con le stelle,
1: non so neanche chi sono.
0: Che è notorietà tua in Italia,
1: da
0: 1 a 10 meno 15.
1: Peccato.
0: A me, voglio dire, queste cose qui interessano poco, però mi piace quella roba della famiglia reale inglese che hai raccontato. Mi piacciono i dolori delle famiglie reali.
1: Sei bruttissimo.
0: Perché rimango un antimonarchico fondamentalmente. E quindi non so, tipo mi ha detto una mia amica spagnola che Letizia e Felipe di Spagna sono una coppia solo per le apparenze.
1: Davvero?
0: Mi ha detto questo. Se questi dolori delle famiglie reali mi intrigano, mi ricordano quando negli anni 80 guardavamo la telenovela Anche i ricchi piangono con Veronica Castro.
1: Ecco.
0: Ti ricordi?
1: Sì.

0: Ecco, ho aperto l'argine dei gossip di Rosy Nervi e purtroppo ce li inzubisce. Cosa hai ancora? Taylor Swift che si è sposata.
1: Ma scusa, non hai seguito? È il matrimonio dell'anno
0: frega,
1: a livello
0: frega meno di zero.
1: Ma dai, Paolo.
0: Meno
1: ma,
0: di zero me ne frega.
1: Non parli di questo dal parrucchiere tu.
0: Zero.
1: Ma
0: davvero? Ma proprio zero, zerello.
1: Perché
0: zero
1: vai dai cinesi non comunica.
0: Ma non vado dai cinesi, ma di Taylor Swift che si sposa frega zero.
1: Beh, si è sposata adesso il 3 luglio in Madison Square Garden.
0: Madison Square Garden.
1: Sì, hanno bloccato tutto il garden, hanno creato una specie di barricata all'interno del quale hanno creato un castello e è successo davvero.
0: Una cafonata all'abriatore.
1: Sì, con Travis Kelce, il grande giocatore di
0: Travis
1: Kelce, come si chiama? Ma sì, uno dei big del
0: basket,
1: sì, del basket americano.
0: Non è basket, è NFL.
1: È NFL, va bene.
0: Lo so anch'io.
1: Va bene. Quindi lei sta insieme a lui dal 23.
0: Ah,
1: tre anetti.
0: Porca miseria.
1: Mille invitati anche lì tra celebrities e così. Si diceva lui va, non vanno, litigato, tutto gossipame del genere.
0: Chi ha litigato?
1: E con gli amici, chi non aveva invitato.
0: Ah, sì, quelli storica. Che rimangono fuori.
1: Esatto, no? Quindi chi era il meno honor, chi era questo, chi era quell'altro.
0: Il meno?
1: E il come si chiama? Il testimone, il man of honor, quello che celebrava.
0: Ah, man of honor. Ok.
1: Eccetera. E quindi c'era tutta questa pie. Smettila, cosa hai studiato tu a Cambridge? Ok, no. Io parlo del ticinese, ok?
0: No, beh, insomma.
1: Comunque, tutti chiedevano chissà come sarebbe stato questo matrimonio esagerato, i vestiti della sposa e alla fine tu lo sai chi ha vestito la sposa?
0: Frega meno di zero.
1: Christian Dior Haute Couture.
0: Haute Couture.
1: Si è realizzato da Jonathan Anderson, questo direttore nuovo creativo di Dior.
0: Sti cavolo.
1: Certo Paolo. Tante come era vestito lui? Smoking bianco.
0: Sì.
1: Tu le scarpe della sposa.
0: Ma
1: che
0: io non
1: cos'erano?
0: Ho capito una cosa.
1: Christian Louboutin.
0: Ecco, tu
1: i gioielli,
0: attraverso perché... queste persone sogni sì. Ancora il matrimonio?
1: Sì Paolo, perché io non mi sono mai sposata.
0: Ma c'è uno finché muore sogna, quindi.
1: Ma cioè, perché non puoi sognare?
0: Devi.
1: È un problema.
0: Volevo dire una cosa proprio sulla sui soldi.
1: Sì.
0: Abbiamo detto che siamo un paese di invidiosi. Qui da noi gira tanto la locuzione. So, tipo, non so, metti le tue stories delle vacanze in Grecia. Mm. Arriva quello che ti dice, ti gira.
1: È vero?
0: Tipo non so quando vai in giro con quel tuo orrendo crossover SUV lì che marmorizzato
1: la gente che non ho più da anni.
0: Cos'hai?
1: Un'altra macchina.
0: Sì, chiaramente una cafonata ancora.
1: Non
0: no?
1: È vero. Mai quanto il Nico, bisogna dire.
0: Gasolini.
1: Lo profai. Certo, vogliamo dire com'è quella di Paolo Guglielmoni, che per non dare nell'occhio lui che vive nella pregassone bene, quando entri nella macchina di Paolo devi farti allora, l'antitetanica
0: no,
1: e rischi
0: allora,
1: di morire
0: non,
1: contaminato.
0: No, io
1: hai cambiato la macchina?
0: Ammetto di comunque non avere chissà quali problemi finanziari, però non sono nella pregassona bene, vivo nella Viganello bassa dove abbiamo comunque tante antenne anche di gente disagiata eccetera, quindi
1: perché abiti lì
0: e poi praticamente sono cliente fisso del Piccadilly dove la prima occupazione principale è giocare alla macchinetta, quindi diciamo io sono comunque figlio del popolo, non ti permetto.
1: Ma la macchina l'hai cambiata?
0: No, c'è ancora la Dacia Logan, non frega niente di avere la tua macchina.

0: Paul, io ho aperto la mattinata con un cruccio, ero preoccupata perché hanno trovato un micetto, Sofia l'ha visto, sulla 2 sul guardrail, imprigionato nelle corsie autostradali, e devo ringraziare gli agenti della polizia stradale che sono intervenuti. Grazie Joe, grazie che ci mandi lo scatto, c'è la foto nella pattuglia dell'auto della stradale qui di Camorino, sono intervenuti e adesso c'hanno il micetto con loro sano e salvo, era in autostrada Noranco e l'hanno salvato, grazie, bravi bravi. E devo dire che quando ci sono i gatti, i cani, gli animaletti in pericolo, la Svizzera italiana interviene immediatamente.
1: Allora io vorrei chiudere questa...
0: Rimani indifferente di
1: fronte. No, anche Casati continua a pubblicare la ricerca di questo micetto.
0: No, quello è il Nino, quello dell'incidente del camper.
1: Ah, sono due micidi di
0: stamattina
1: di
0: ne hanno
1: trovato.
0: Sì, è un micio di stamattina.
1: È un miciodromo. Allora, ho una sigla?
0: Sì, capo, certo.
1: No, capo no.
2: La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
1: Hai in mente che ieri
0: Maestro.
1: Volevo mandare il pubblico a vedere i film di Locarno?
0: Sì.
1: Stasera se andate in piazza, velocemente, ve lo consiglio, c'è un cortometraggio svizzero del regista bernese Werner Seegarten. Il film
0: yeah.
1: è un essere umano che si chiama
0: scusi,
1: così.
0: Scusi maestro, scusi.
1: Il cortometraggio si intitola Ich habe meine Kuh verloren.
0: Dopo il gatto c'è cioè questo ha perso la mucca.
1: Esatto, c'è la mucca. È brevemente la trama, ci sono due pastori che pascono le mucche dove passa il trenino del Rotorn, non so se l'hai mai fatto,
0: certo.
1: Il Brienz Rotorn Bahn, è praticamente questo trenino rosso d'epoca che si inerpica sulla montagna e poi guardi giù il lago di Brienz. E in cima alle rotaie ci sono dei pascoli di mucca e c'è questo contadino che si chiama Karl-Heinz Oberland che ha perso la sua mucca Camilla e grida Ich habe meine Kuh verloren. Sono 5 minuti di cinema
0: intenso.
1: Dopo c'è Congo Boy che è il film lungo.
0: Congo Boy.

0: vero.
1: Ok,
0: vabbè, allora.
1: No, va bene, va bene.
0: No, dai.
1: Bene, grazie per queste segnalazioni intellettuali. Domani grandi sorprese. Possiamo solo dire questo. Paolo, ieri è arrivata una maglietta rossa, un po' sgualcita, sì. Oggi una maglietta di Rete 3 che celebra la storia della nostra. Quanti anni è che esiste Rete 3? Dall'88.
0: Quanti anni è che lavo questa maglietta, ecco, e non la butto?
1: E non è ancora sgualcita, questo volevo dire. A domani, Paolo! Ed il tuo gradimento croccante di brusco.
0: Medio.
1: Medio. Che la fattina si rigira su nell'ufficio. A domani, ciao!

siamo troppo contenti. No, è vero, siamo contenti sempre di aiutare questi nostri amici pelosetti. Sono passati da 2 minuti. La formulazione della frase è corretta. Mezzogiorno e 2 minuti, lassimo i fritti. Cioè, proprio stiamo bene. E voi? Pausa pranzo? Scialli? Ma neanche troppo. Green Day, Holiday.

0: meraviglia. Holiday, Green Day 2005. Hey! Mi sento invincibile, secondo giorno di schiscetta. Non mi ferma più nessuno. Oggi prosciutto e melone nella mia bella tapperuerina preparata con cura.
1: Giurami che hai tutto sotto controllo e che non succederà il finimondo.
0: No, non succederà proprio niente di...

0: mancano ancora un sacco di giorni prima di domenica, ma noi saremo freschi anche oggi, che sembra incredibile. Che cosa sto dicendo? Siamo freschi cosa? Saremo freschi oggi tra il Malcantone e la Capriasca. Ho già iniziato la mia missione da stalker per vedere che cosa stanno facendo i nostri inviati speciali a bordo di questa micromacchina. Due ragazzi alti e robusti, insomma, non due bambini, all'interno di questo abitacolo condividono ore di viaggio per farvi stare freschi e portare refrigerio in giro per la Svizzera italiana. Noi saremo insieme, saremo una squadra, quindi poi più tardi sicuramente mi connetterò con loro per inseguirli e per fare in modo che anche voi possiate trovarli e andare a caccia di questi gelati, ma non soltanto il bello fresco, ma anche le ciabatito firmate Rete 3, gli sventolini. Anch'io ho i miei gadgettissimi da regalare, i gadget di Rete 3, quindi sventolino portafortuna e due paia di ciabatito, quindi insomma stay tuned, a sorpresa saprete come fare per riuscire a vincere e provare queste emozioni.
1: Quella, che bella sorpresa, grazie mille, è bello vincere.
0: È bello, ciao. Vincere, questo è il nostro Gabriele, un vincitore di uno sventolino di ciabatito a sorpresa. Presto presto avrete la vostra occasione. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

questa per me è un'estate itinerante. Sono stata un po' dappertutto, la mattina presto, che tutti piace con Simona, la mattina meno presto, quindi dalle 6, dalle 9, adesso da mezzogiorno e poi anche dal pomeriggio. Insomma, veramente sono stata itinerante. E allora, che fare oggi in Simo Fritti? Per vincere iniziamo subito con le ciabatito. Ne ho due paia a disposizione, queste ciabatito leggerissime, non potete nemmeno lanciarle perché prendono il volo, da mettere in borsa per le vostre escursioni al lago, non per le vostre camminate, ma imprevedibilmente volete restare con i piedini nudi, avrete le vostre ciabatito. Io lo so che c'è là fuori un popolo di schiscettari e ogni tanto vi metto a confronto. Io vi ammiro quando vedo appunto i miei colleghi con le loro Tupperware ben confezionate e preparate, pronti a consumare anche dei pasti super equilibrati. Contest di schiscette, quindi 079-873-8073, mandatemi le foto delle vostre schiscette, di quelle che state mangiando adesso, magari proprio in questo istante, o da collezione perché nella vostra galleria ce le avete già pronte perché le avete mandate in giro per vantarvene, che ne so. E poi tra tutte le schiscette che arriveranno verranno selezionati due vincitori, due vincitrici di questi infraditi, di questo infradito firmate Rete 3. Ecco, questi sono i primi gadget che voleranno via così. Contest partito.

0: alcuni sono veramente da gara, ma non perché sono delle schiscette. C'è chi si sta prestando a mangiare, consumare, preparare una bella grigliata lì, e poi li metteremo tutti in un calderone e ci sarà una premiazione. Il contest schiscette sta prendendo il sopravvento. Me la sono cercata, non dovete scusarvi.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono

Classico, Ernia, super classico, e ci siamo. Allora, signore, signori, è arrivato il momento più atteso, la giuria ha esaminato le vostre schiscette, vi assicuro che la competizione è stata spietata. Abbiamo avuto insalate di riso con frittate di cipolle, ananas, pomodorini, un uovo, gamberetti, una schiscetta che sembrava avere già, insomma, tutto per vincere. Poi mi è arrivata la foto di un gatto in un vaso che ovviamente non è da mangiare, grigliata di luganighetta, zucchine, molto concreta, pochi fronzoli, molta sostanza. Poi il panino condiviso con l'amico Pelosetto in montagna, sempre affidabile, lui non tradisce mai. E infine un bel panino di quelli confezionati dal famoso pagliaccio. Una scelta coraggiosa, perché presentarsi a una gara di schiscette con il sacchetto del pagliaccio, insomma, è un po' come andare alle Olimpiadi con l'infradito. Primo vincitore, la grigliata di luganighette e zucchine. Motivazione ufficiale, equilibrio perfetto tra spirito ticinese, griglia, dignità da pausa, pranzo, una schisciata che non ha bisogno di spiegarsi. Secondo vincitore, insalata di riso con frittata di cipolle, ananas, pomodori, uovo, gamberetti, insomma, non abbiamo ancora capito se sia un pranzo o un tentativo di colonizzazione gastronomica, ma dentro c'è praticamente tutto e soprattutto c'è coraggio e consapevolezza. Evviva, premio speciale a chi ci ha mandato la foto del sacchettino del pagliaccio per essere arrivato fin qui senza neanche preparare la schiscetta e non vergognarsi neanche per un istante. Tu riceverai uno sventolino, perché voglio premiare il tuo coraggio. Con questo caldo mangiarti un bel hamburger non è da tutti, anche il signore delle luganighette, comunque sembra il titolo di un film, il signore delle luganighette. Ta-ta-ta-tan. Premiazione fatta, le due paia di infradito oggi, veramente, con il femminile e il maschile ho dei problemi, non soltanto, le due paia di ciabadito voleranno quindi via, compreso uno sventolino, nel corso di queste ore insieme. Me ne restano ancora due di sventolini, quindi stay tuned.

0: sapevo che avevo a che fare con un popolo di schiscettari magistrali. I miei complimenti. Le due infradito e uno sventolino sono volate via, ma vorrei citare comunque Jordan e le sue lenticchie al curry, riso, due uova, in tre sedute in auto. Ti ascolto. Ma che bello! Si pranza insieme.
1: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: ascolti a Rete 3. È arrivato il momento di darvi un pacchetto di informazioni importanti, partendo dalle previsioni del tempo. Siamo sempre incuriositi comunque dalle previsioni in questi mesi, in queste settimane, per sentire se qualcosa cambierà, almeno per quanto riguarda le temperature, poi condizioni del traffico, titoli del radiogiornale e un aggiornamento sportivo. Partiamo dalle previsioni fino a domani, mercoledì 12 agosto. In tutto il paese, in prevalenza soleggiato e molto caldo, nel corso del pomeriggio nelle Alpi sviluppo di cumuli con un rovescio temporale possibile. A basse quote avremo delle temperature massime fino a 34 gradi, le minime comprese fra 18 e 23 gradi. Dal pomeriggio al nord bisa tratte in moderata, probabili raffiche in prossimità dei temporali. In montagna vento debole in direzione variabile, l'isoterma di 0 gradi è su ai 4.300 metri. Diamo uno sguardo dunque anche alle condizioni del traffico, approfitto per augurarvi buon viaggio. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 al portale sud tra Quinto e Airolo: sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti in direzione di Lucerna. Segnaliamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord invece, tra Vassen e Göschenen, code per 2 km e attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino. Ed ora i titoli del radiogiornale, radiogiornale intero, che potete ascoltare sulle frequenze di Rete 1.
1: 3 News.
0: Per il Consiglio federale è troppo rigida, i promotori parlano invece di credibilità e coerenza. Entra nel vivo la campagna sull'iniziativa UDC sulla neutralità. Questa mattina l'interrogatorio a Pierin Vincenz nel processo di appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado per truffa e altri reati. I soccorritori all'opera senza sosta in Colombia, paese colpito ieri da un potente terremoto magnitudo 7,4 Richter. Si parla di centinaia di vittime. Ma è stata Cere l'unica voce contraria all'invasione dell'Ucraina. La Corte Suprema russa ha escluso il partito Yabloko dalle prossime elezioni. Non è un'amnistia generale, ma comunque una legge storica, quella votata dal Parlamento turco sul reintegro nella vita civile dei combattenti del PKK. Ed ora un aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Bene, ritrovati all'ascolto. Apriamo con gli europei di nuoto di Parigi. Questa sera 9 ponti scenderà in acqua nella finale dei 50 delfino e sarà il suo primo tentativo di portare una medaglia alla Svizzera in questa edizione. Alle 18.37 il ticinese sarà in acqua e cercherà di mettersi al collo il suo primo oro europeo in vasca lunga, partendo dal terzo tempo delle semifinali, 22.53, a soli 2 centesimi dal suo record svizzero. Meglio di lui hanno fatto in semifinale solo il russo Kornev e il francese Grousset. Appuntamento dunque a questa sera, quando dopo il nuoto sarà la volta invece dell'atletica e degli europei di Birmingham. Dopo la delusione arrivata ieri dai 5.000 metri maschili con Lobalu, solo sesto, e il centesimo di secondo che ha tolto a Geraldine Frey la medaglia dei 100 metri donne, oggi da protagonisti attesi in pista scendono di Taji Kambunji per la finale dei 100 ostacoli femminili e Simone Hammer lungo maschile, programma che sarà chiuso poi dalla finale dei 100 metri uomini. Anche qui diretta TV su RSI La 2. Infine ricordiamo l'appuntamento di questa notte con il tennis e Belinda Bencic, che nei quarti di finale del torneo di Toronto affronterà la statunitense Coco Gauff.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 14.

The Passenger. Vi hanno già dato dell'esibizionista? Sei un esibizionista perché ti vanti di qualche cosa che fai? Beh, a volte si è fieri, no? Cioè, quando tu mandi delle foto di qualcosa che hai creato, di qualcosa che hai preparato, esibisci, ti esponi. Sentiamo che cosa ci racconta Annalisa nella sua esibizionista.

0: essere esibizionisti in maniera non molesta, ecco, non bisogna uscire dalla torta di compleanno di nessuno. Un po' esibizionisti sono i nostri bellissimi ragazzi in giro con questa mini auto, ma veramente mini mini, verde. Joas e Alex, oggi dove vi trovate?
1: Auto sobria per sì. Tipi con camicie sobrie, esatto, certo. Cara Simo, anche sì. Oggi sulle strade della Svizzera italiana abbiamo iniziato il nostro giro nel Malcantone, tra poco scenderemo da Pura verso Caslano, andremo sul lungomare di Caslano a distribuire qualche gelato per
0: lungomare.
1: Attraversare Lugano Downtown, sì esatto, lungomare di Caslano,
0: certo.
1: E poi appunto salire in zona Valcolla, Capriasca. Senti, noi abbiamo già distribuito parecchi gelati a partire già da Ponte Tresa, poi abbiamo fatto il giro da Castelrotto, siamo sì. saliti fino a Bumbinask e poi appunto ridiscesi da Curio per arrivare a Pura. Adesso siamo a Pura e abbiamo un nostro ascoltatore qui con noi, ci ha addirittura invitati a entrare in casa sua, dove siamo stati ben accolti dal suo cane.
0: Sento
1: Chico,
0: allora
1: basta.
0: Ma...
1: buongiorno Nick Saldaia.
2: Sì, buongiorno. Dai. Buongiorno a tutti, è un onore per me essere in diretta su Rete 3, grazie.
0: No, che voce fastidiosa, non potrà mai lavorare alla radio questo signore, credo.
2: Sì, ma io non demordo, io continuo a mandare provini, cassette nella speranza di poi essere contattato un domani.
0: Le faremo sapere,
1: sì,
0: Saldaia.
2: Quindi, grazie.
0: Allora,
2: metta lei una buona parola per me, per cortesia.
0: Non si preoccupi, farò del mio meglio. Insomma, Joas e Alex, adesso che siete entrati in casa Saldaia, io so che lui sa essere molto molto ospitale, scroccate ogni cosa possibile immaginabile all'interno di quella casa.
1: No, ma ci ho già offerto il caffè, poi c'è la macchina del caffè, mica quella normale, quella di lusso, quella in ordine,
0: certo.
1: Della sua villetta in posizione privilegiata a Pura. Senti, adesso io però voglio salutare anche Chicco, il cagnolino di Nick Saldaia. Chicco! Chicco, vieni qua, fai visti, vieni!
0: Mi sembra di vederlo quasi.
1: Non vuole salutare.
0: Ma sai che io da quello ho lavorato tanto
1: perché
0: con Nico e io so che Chicco è un cagnetto che non sopporta gli esseri umani a parte i suoi mamma e papà, capito? Quindi sta lì lontano.
1: Ma ti dirò, comunque Simo, tieni conto del fatto che io e Alex siamo comunque più vicini al cane che all'essere umano.
0: È vero,
1: quindi
0: Chicco,
1: a livello di odori possiamo proprio garantirlo. Io puliamo comunque in maniera diversa, però a livello di odori siamo
3: un guasto nella doccia, per cui devo capire quando sarà la prossima doccia. Comunque vogliamo ringraziare le bimbe di ore lì che ci hanno fatto un sacco di disegni e ci hanno tappezzato la microlino di disegni. Adesso noi abbiamo presente un 10x10 per guardare fuori,
0: sì.
3: Però i disegni sono fantastici,
0: sempre in sicurezza. Allora, voi siete fianco a fianco, spalla a spalla, guancia a guancia in questa micro machine in giro per la Svizzera italiana. Oggi, come avete sentito, sono nel Malcantone. Voi sapete che c'è gente che si metterà a caccia adesso con scooter, biciclette, macchine per venirvi a beccare e scroccarvi tutti i gadget innanzitutto, e poi il meraviglioso che ieri finalmente ho provato, bello fresco di Rete 3, che è una meraviglia. Quindi coordinate precise, dove vi troviamo?
1: Allora, tra poco scendiamo a Caslano, ci facciamo il lungomare e poi ci spostiamo in centro Lugano, facciamo un giretto in centro e il nostro obiettivo è di raggiungere la caserma dei pompieri, dare qualche gelato a chi si dà da fare per noi.
0: Che
1: Simo,
0: bello.
1: Conosci bene.
0: Sì, perché io ci sono cresciuta.
1: E poi salire appunto in zona Valcolla e o Capriasca. Quindi abbiamo già ricevuto una richiesta da Bidogno,
0: sì.
1: Dove c'è una persona che sta facendo lo Zacky Boy.
0: Esatto.
1: Ebbene, arriveremo anche a Bidogno verosimilmente, promesse non ne facciamo ma ci proviamo. Ok,
0: infatti questa è una richiesta che è arrivata qui allo 079 873 8073. Come vi dicevo, non dico delle boiate, prendo nota, contatto Alex e Joas e poi se possono arriveranno a consegnarvi belli freschi proprio brevi mano, quindi avrete anche un modo di sentire i loro profumi. Fatevi una doccia lì da Nico, dai, intanto approfittate a questo punto.
2: E mi hanno staccato l'acqua perché stanno facendo dei lavori alle fognature, no. Quindi non ho l'acqua.
0: Perché sei sempre così credibile.
1: Arriviamo.
0: Se volete vedere.
1: Popolazione, arriviamo.
0: Arrivano i mostri invece che i nostri. Allora.
1: Grazie.
0: Se volete vedere, no, non è vero, sono veramente molto belli, molto colorati. Se volete vedere tutto, pagine Instagram di Rete3, per esempio. Ciao.

Billie Eilish, Bad Guy. Si è trasformato tutto quando ascolti una canzone come questa, attorno l'atmosfera cambia.

0: che ha lanciato l'album Minutes to Midnight, il disco della svolta, perché insomma in quel momento, in quella fase, Linkin avevano lasciato il new metal più aggressivo per un suono più rock, quasi
1: radio
0: da stadio.
1: Svizzera.
0: Sono le 13. Un buon pomeriggio. Generalizziamo, mettiamo che la pausa pranzo è finita e adesso entriamo nel vivo di questo caldo pomeriggio anche sulle frequenze di Rete 3 con la Simo Fritti. Anche

0: Life, Zara Larsson. Le 13 e 3 minuti. Due paia di ciabattito sono volate via. Sono planate verso i vincitori che si sono aggiudicati queste ciabattito grazie a un contest di schiscette.
1: Sei in onda.
0: Lo so, lo so.
1: 4.
0: Sono in onda,
1: 3,
0: lo so.
1: 2.
0: Poi uno sventolino è anche volato via, adesso me ne restano altri due. Come vincere gli sventolini portafortuna di Rete 3, che ho scoperto che oltre che darci un po' di sollievo nella calura di questi giorni, di queste settimane, ormai mesi, ci portano pure fortuna ad ogni sventolata. Allora, che cosa potreste fare per vincere i due sventolini che ancora mi rimangono? Allora, chi di voi torna dalle vacanze con qualche souvenir verbale? Quella frase buttata lì al bar, imparata da un cameriere o da un vicino di ombrellone, che poi ci portiamo a casa per tutto l'inverno. Un giro d'Europa in frasi. Per esempio, non so se siete andati in Sardegna, classico, no? Aio, che vuol dire un po' dai, andiamo, si usa per tutto, dal salire in macchina al tuffarsi in mare. Aio. Poi in Francia, non so, c'est pas grave, non è grave, la frase che i francesi usano per liquidare qualsiasi problema, dal treno perso al gelato caduto, c'est pas grave. E in Spagna, vale vale, che è loro ok, universale, lo dicono due volte come se una non bastasse mai, vale vale. In Grecia invece si dice siga siga, piano piano, la vera filosofia di vita greca, va bene per tutto, siga siga, piano piano. In Croazia, se siete andati in Croazia, nema problema, nessun problema, praticamente il loro motto nazionale da spiaggia. E voi, qual è la frase che vi siete portati a casa dall'estate? Potete scrivermi allo 079 873 8073. Quindi in palio ci sono due sventolini, facciamo il giro del mondo grazie alle frasi che avete imparato in vacanza, anche quelle già citate vanno bene, eh? Aio. Anche obrigado, come

0: che abbiamo imparato in vacanza ne abbiamo in palio. Ci sono ancora due sventolini portafortuna firmati RT3. Aio. Si dice con la S di Savona, siga, lo dico per il maliziosetto che pensava fosse dire milanese, no, Grecia, siga. Poi dove andiamo? Andiamo in Svezia ad imparare una frase, sentiamo.
1: Sonicchie dalla Svezia.
0: Com'è? Aspetta, eh.
1: Sonicchie dalla Svezia significa...
2: Grazie mille.
1: Sonicchie.

0: emozioniamo. Aio! Io lo dico abbastanza spesso anche. Vamos!
1: In Abruzzo la parola fregate.
0: Fregate!
1: Viene usata un po'.
0: Per tutto.
1: Per dire
0: caspita, wow, fregate! Chissà che adotto anche questa. Aio, fregate!

0: ascoltarli prima i messaggi audio, perché insomma magari attingiamo anche dai dialetti dei luoghi che abbiamo visitato, e talvolta il dialetto ci consente, diciamo, di esprimerci in maniera più immediata, tipo fregate, vuol dire caspita. Allora io vado sul sicuro, quando vedo questa lucina accendersi io so che ci siete voi, e allora eccoci qui, siete già in diretta praticamente, siamo una squadra.
1: Yeah.
0: Una squadra in giro a distribuire dei belli freschi. Allora, ci siamo?
1: Ci siamo.
0: Dove siamo?
1: Dove siamo? Siamo a Lugano.
0: Siamo a Lugano, ok. Credo di aver preso la linea sbagliata.
1: Facilmente sì. Era per i detti in giro per il mondo.
0: Abbiamo decisamente qualcosa da dirci. Allora, io ti svelo un segreto. Pensavo che tu fossi parte della squadra del Joas e Alex, che oggi sono in giro per il malcantone.
1: No, caldo.
0: Ma non importa, qualcosa ti ha portato comunque a chiamare la diretta. Stiamo parlando delle frasi che ci siamo portati dalle vacanze e che ci accompagnano per sempre, talvolta, no? Quindi tu hai qualcosa da raccontare sull'argomento?
1: Allora, Yala Nemashibanap vuol dire tensione nel cuore di scatole.
0: Ok,
1: allora,
0: in che lingua?
1: Ma mi sembra che sia in egiziano.
0: In egiziano, e te è stata così impressa che la usi quindi anche a casa?
1: Ma ogni tanto salta fuori, sì.
0: Allora, me la ripeti che la impariamo insieme?
1: Yala Nemashibanap.
0: Yella Nemashibana, insomma qualcosa del genere. Ti ringrazio.
1: Una cosa molto simile.
0: Ti ringrazio per aver condiviso questa frase con noi. Ti lascio andare, quindi. Che cosa stai facendo di bello oggi? Sopporti il caldo?
1: Purtroppo poco, però sì, sto lavorando.
0: Stai lavorando a fatica, però.
1: Lavorando in garage.
0: Non pensi anche tu che ci stiamo un po' abituando? Non è un buon segno? Che lo soffriamo un po' meno rispetto ai primi giorni proprio di calura totale, o no? Non ci si abitua mai.
1: Vogliamo la neve.
0: Vogliamo la neve, facciamo la danza della
1: neve.
0: Yuppi, evviva la neve, che io non avrei mai pensato di dire una roba del genere, invece sono dalla vostra parte. Buon lavoro, grazie per aver chiamato Rete 3. Ciao!
1: Un bacione a tutti,
0: ciao! Vedete, noi ci siamo sempre.

0: veramente epopea, la sua epopea a Pechino Express ha fatto sì che io, insomma, non riesco più a vederla come prima. Dolce Nera, un portento della natura in questo gioco che ti mette a dura prova. E lei era veramente tosta, in effetti. Epopea, anche un'epopea quella di prima, l'intervista improvvisata al telefono che è stata apprezzata dal nostro pubblico. Pensavo di dare la linea ai nostri Alex e Joas, che sono in giro con questa mini macchina per il Malcantone. Li abbiamo sentiti in un primo collegamento invadere lo spazio del nostro Nico, e invece c'era un ascoltatore dall'altra parte col quale abbiamo chiacchierato allegramente. Allora, è vero che ci portiamo a casa delle frasi dalle vacanze che talvolta usiamo un po' così, in maniera imprecisa, perché ci affezioniamo al suono. E allora delucidazioni arrivano a proposito dell'espressione "aio", che detta così non vuol dire niente a quanto pare, giusto Dom? Spieghimela bene tu, spieghimela.
1: È ora da caballa, ma però devi sempre che sto "aio", "aio", "aio",
0: no,
1: "aio" vuol dire semplicemente "andiamo",
0: okay,
1: che poi messa,
0: vabbè,
1: in
0: "ma io che
1: tardo", "andiamo che è tardi",
0: sì,
1: "aio sbrigati", "muoviti", ma "aio" non ha il significato che gli state dando,
0: sì,
1: voi.
0: Sì, però Domi, fregatene, fregatene.

esce nel 2001, uno non sarebbe mai immaginato, no? Che diventasse quasi poi alla fine un grande classico. Sì, dai, sono passati 26 anni, poiché non sia 25, un classico quasi lo è. E allora gli Sventolini sono stati assegnati, abbiamo i nomi dei vincitori che hanno partecipato a questo sondaggio, questa ricerca sulle frasi che vi siete portati a casa dalle vostre vacanze, che ci hanno dato modo di fare un po' il giro del mondo con queste espressioni che poi diventano anche parte del nostro linguaggio, usandole talvolta un po' come aiuto in maniera inappropriata. Vamos! Allora, i vincitori sono Simone, e poi abbiamo anche Filippo, e poi abbiamo Jennifer e Oliver. Le ciabattine sono state assegnate prima. Ecco, il mio pacchetto di gadget al momento è volato via. Altro modo per riuscire ad ottenerlo è andare a caccia della nostra mini automobilini verdini, dove all'interno ci sono incredibilmente due uomini adulti, Joas e Alex. Bisogna andare a cercarli per ricevere gadget e belli freschi. Sono sulle loro tracce. Intanto andate a dare un'occhiata sulle pagine social di RT3, dove potete tranquillamente stalkerizzarli per vedere che cosa stanno facendo.

0: Le 13.34, di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi.
1: Giurami che hai tutto sotto controllo e che non succederà il finimondo.
0: Io non ho mai nulla sotto controllo, niente proprio.

0: veramente Overdrive. Offenbach, Norman Jean, Martin, Overdrive.
1: Ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: Anche noi abbiamo visto cose che voi umani non potreste neanche immaginarvi. Voi non lo sapete che cosa è successo prima, vero, Joas e Alex?
2: No, non ne abbiamo idea, non siamo sicuri di volerlo sapere.
0: Forse non ve lo dico allora, se non volete saperlo non vi racconto proprio niente, sarà un segreto.
2: Diccelo, ora siamo curiosi.
0: Prima suonava il telefono, si fa per dire perché si illumina chiaramente essendo in una radio, e io prendo la telefonata pensando foste voi, che a sorpresa, visto che abbiamo deciso proprio di essere vicini vicini in questa avventura con la macchinina e di essere una squadra, rispondo al telefono, metto in diretta e non eravate voi.
2: Quindi... No, figura da cioccolataia, quindi.
0: No.
2: Chi era?
0: Alla fine era un nostro ascoltatore che ha scambiato due parole con me, voleva partecipare a un argomento che avevo lanciato in radio. E niente, è stato un momento così divertente di radio improvvisata, se vuoi. Ma questo per dire che avevo veramente voglia di sentirvi. Ho visto le
2: in diretta, ma in diretta.
0: In diretta.
2: Clamoroso, clamoroso.
0: Clamoroso, sì, è stato un momento molto divertente. Divertente, devo dire. Ma
2: è un piacere che tu tieni a mente il mio numero di cellulare, Simo, tra l'altro. Però
0: sapevo che
2: permettici, consentici di aggiornarvi sulla nostra posizione.
0: Sì.
2: Perché abbiamo quasi raggiunto il lungolago di Lugano.
0: Bene.
2: A Casilano ci siamo stati e abbiamo regalato rinfresco alle persone che si trovavano lì sul che, lì dove c'è la panchina gigante, quella villa bianca meravigliosa vicino al Lido. Ci siamo rinfrescati un pochetto attingendo all'acqua del lago, poi siamo ripartiti e adesso eccoci finalmente nel tanto ambito traffico della città di Lugano.
0: Possiamo
2: anche aggiungere che le persone che abbiamo incontrato diciamo sono di oltre Gottardo, la lingua principale non era l'italiano.
0: No, solo, allora ragazzi, qui abbiamo a che fare con un momò, uno che bisogna passare il ceneri per andare a trovarlo, e non potete parlare male di Lugano che vi ospita adesso e vedrete come starete bene sul lungolago di Lugano, che è bellissimo.
2: Infatti adesso distribuiremo così, cioè lanceremo brancate di ventagli alla gente che si trova sul lungolago di Lugano, e poi obiettivo, te l'abbiamo detto, è raggiungere la stazione dei pompieri, si chiama così la caserma?
0: La caserma dei pompieri di Lugano, sì.
2: Caserma dei pompieri, ecco, per regalare gli ultimi gelati per il momento, perché poi dobbiamo passare a Comano a fare un piccolo rifornimento prima di raggiungere la Capriasca.
0: A quel punto magari passate anche a trovarmi con un gelato, che ci sarebbe proprio bene.
2: Certo.
0: Bene, allora, se volete andare sulle tracce di Joas ed Alex, avete sentito le coordinate, se non le avete capite cercateci sulle pagine social di Rete 3, dove ci sono delle bellissime foto, molto carina quella di voi due sulla panchina. Molto, molto bella.
2: Dalla mini macchina alla mega panchina il passo è rapido.
0: Sì, sembra di essere veramente in un cartone animato della Pixar, quel tra camicie, panchine giganti. La gente non si capacita quando vi vede di come facciate a stare dentro in quella macchinina. Effettivamente è incredibile. C'è qualcosa di magico là fuori. A più tardi, chiamate quando volete. Adesso memorizzo anche il numero di telefono così non incappo in altri errori clamorosi.
2: Brava, Simo.
3: Ciao, Simo.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: È la

lui, Achille Lauro, con questo tono un po' trascinè che piace tanto, no? Perché quindi anche per fatica, proprio le parole vengono da sole. Ed ora arriva una canzone che potrebbe farvi un po' muovere le ciappette, dai, fate vedere qualche passo che avete imparato, divertente, Teo il video!

la magia anche della radio, una specie di macchina del tempo che grazie alle canzoni poi ci risveglia ricordi, esperienze. Allora si torna al 2000, anno 2000, Sanremo, arrivano questi ragazzi di Torino con synth, distorsioni, un pezzo che oggi, 25 anni dopo, resta ancora il loro cavallo di battaglia. Nemmeno il piazzamento modesto in gara, undicesimi, li ha fatti fermare. Tutti i miei sbagli è diventata poi la canzone, una delle canzoni più amate dei Subsonica.

0: Demolition Man.
1: L'originale.
0: Eccola lì.
1: L'originale. Allora, sto cercando di migliorare perché non è evidente. Sai fare le imitazioni?
0: Dai,
1: è un'arte.
0: Vediamo.
1: No, no, riesco soltanto a amore. Ma che begli occhiali che hai, tesoro. Ci stai bene, non riesco.
0: Stamattina ha cominciato a dirmi amore anche Paolo, prendendomi in giro. Sì, imitandoti.
1: Perché bisogna, devi insegnarmi, si parte alta. Ah, amore!
0: Adesso ti arriva una cibletta, che vedi.
1: Ti lascio stare, anche perché tu sei qui nelle tue vesti
0: serie
1: ufficiali, serie, esatto, con l'attualità, mentre io mi occupo di previsioni del tempo, anche se effettivamente non è che ci sia moltissimo da aggiungere a questo caldo che anche noi amanti delle alte temperature non possiamo che dire essere troppo caldo, quindi è assurdo, non avrei mai pensato. Eppure così il tempo per domani, che è mercoledì, soleggiato e caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e verso sera lungo il versante nord alpino qualche temporale possibile. Temperature minime comprese tra 17 e 23 gradi, le massime sui 34. Ed ora l'attualità.
2: 3 news.
0: La Svizzera è pronta a fornire sostegno a qualora fosse necessario, lo ha dichiarato il presidente della Confederazione Guy Parmelin in merito al forte terremoto che ha colpito ieri l'ovest della Colombia. Aiuti sono stati annunciati anche dagli Stati Uniti per oltre 15 milioni di dollari. Nel frattempo l'aeroporto della città di Cali è tornato ad essere operativo. Il bilancio provvisorio del sisma fa stato di 132 morti, oltre 570 feriti, ma si teme un peggioramento man mano che si scava fra le macerie. In Siria la Corte Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia Bashar al-Assad. Il tribunale ha riconosciuto l'ex presidente siriano colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Per la Corte va perseguito a livello internazionale. Dopo la sua caduta 2 anni fa, Assad è fuggito a Mosca con la famiglia. Si tratta della prima sentenza contro l'ex presidente pronunciata dalle autorità di transizione siriane. Condannato anche il fratello Maher al-Assad per omicidio premeditato, tortura e incitamento all'odio. Nei primi 6 mesi di quest'anno le catastrofi naturali hanno provocato danni per oltre 80 miliardi di franchi, di cui una buona parte coperti dalle assicurazioni. Entrambi i dati sono molto più bassi e a quello dello stesso periodo dell'anno scorso, lo ha reso noto la società di riassicurazione elvetica Swiss Re in un suo rapporto, che precisa non significa che il rischio sia scomparso.
1: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 15.
3: Hi everybody, this is Måneskin.

0: piacciono sempre questi suoni che ci sono all'interno dei brani, sono molto di moda, no? Senti questi tecnici del suono che magari stanno spostando degli strumenti, no, lo so che non è così. Ogni tanto io metto degli appuntini, dei post-it sui brani in scaletta, a prescindere chiaramente dai gusti che ogni speaker ha. Le fatine dei dischi cercano di cucire un po' una playlist che possa essere gradita anche da noi, e poi quando appaiono queste canzoni abbiamo magari voglia di dire qualcosa in più. Io lo trovo da sempre molto molto divertente Fatboy Slim. Ce lo ascoltiamo con questo primo singolo, era il 1998, estratto dal secondo album, quindi insomma abbastanza agli esordi, se vogliamo, Long Way, anzi You Have Come a Long Way Baby, pubblicato come primo singolo del secondo album in studio, vero e proprio manifesto del genere Big Beat. Allora, quindi si campiona un classico funk che è Slices Tomatoes di Just Brothers, con quella voce che apre il brano, che adesso sentirete, Right About Now, The Funk Soul Brother, Right About Now, bellissima, creata rimontando l'intro parlata di Lord Finesse per Vinyl Dogs Vibe, trasformandola in un rap. Tante parole che potevamo risparmiarci, ma anche no.
1: Right about now, the funk's

0: svegliata, ne avevo veramente bisogno. Sì.
1: Ho funzionato!
2: Signora, ma che diavolo le prende?
0: Non lo so, adesso mi ripiglio.

danno la carica per cominciare ad immaginare magari di uscire questa sera. Ieri era già una serata buona per vedere le lacrime di San Lorenzo, le stelle cadenti, ma non è l'unica serata. Anche stasera possiamo piazzarci fuori e domani anche l'eclissi, insomma un'occasione per stare fuori e guardare un po' il cielo. Poi ci sono delle app meravigliose, anche gratuite, dove si possono guardare le stelle, le costellazioni, Sky Guide ad esempio, io uso quella. Tu punti il tuo telefono appunto con questa app senza abbonarti, nella versione gratuita, e puoi guardare le stelle, ti dice appunto che costellazioni hai davanti. Ad esempio ieri vedevo la costellazione della giraffa, non completa, non è che vedevo tutte le stelle che la compongono, però vabbè, insomma è una cosa affascinante. Poi ci sono le varie spiegazioni all'interno dell'app su chi le ha scoperte, perché si chiamano così, eccetera. Occasione per uscire, stare fuori in compagnia anche solo sulla terrazza di casa, oppure altro modo per uscire, andare ad ascoltarci un po' di musica dal vivo. Allora tra poco vi porto alla rotonda di Locarno per vedere che cosa ci è di bello da vedere.

0: croce che si spezza, il mondo si spacca.
1: Ciao. Evviva, ciao, Cura K o Cura K, tra Milano e il mare. Questa è la canzone protagonista dell'MX3, tutti per uno per il mese di agosto. Quindi possiamo sentirla sulle nostre frequenze, ma anche su SRF Dry, Couleur 3 e Radio Romancia, progetto di Gabriel Bruggini dei Simplas. Come vi dicevo, è arrivato il momento di portarvi fuori, ma a fare che cosa? Cosa possiamo fare se siete dalle parti di Locarno o state cercando una buona scusa per uscire di casa? Questa sera la Rotonda del Festival ha preparato una serata tutta ticinese. Ad aprire il programma alle 20 ci sono gli Infallo, una delle realtà più folk, più interessanti del nostro territorio. Poi alle 21.30 sale sul palco un artista che non ha bisogno di grandi presentazioni, Sebalter, molti lo ricordano per Hunter of Stars, il brano che nel 2014 portò la Svizzera all'Eurovision. Ma Sebalter è molto più di quella canzone, un musicista capace di mescolare folk, pop e l'energia del suo inseparabile violino in spettacoli molto coinvolgenti. Fare da colonna sonora prima e dopo i concerti ci pensano Etienne e DJ Roxy, quindi per una serata che promette musica dal vivo, una bella atmosfera di festival, quella magia estiva che a Locarno durante il film festival si respira un po' ovunque. Non da ultimo l'ingresso è gratuito, quindi non avete nemmeno la scusa del biglietto se passate dalla Rotonda. Questa sera godetevi la musica anche da parte nostra.

più bella che riuscite a fare quando avete, che ne so, solo 10 minuti, un quarto d'ora di pausa, che sono pochi per cambiare una giornata, eppure a volte basta, non c'è chi esce a prendere un caffè e torna magari con un'idea geniale, chi si mette al sole come una lucertola, chi chiama la persona che ama, chi fa il giro del palazzo dove lavora per schiarirsi la mente. Poi ci sono quelli che si concedono un lusso rarissimo, che è non fare assolutamente niente. Noi tra pochissimo saremo a caccia di belli freschi. Io ho ricevuto il mio gelato, quindi in 5 minuti dovrò divorare un gelato lontano dalla mixer. Poi ci mettiamo sulle tracce di Joel Sedale.

con questo scratch che è entrato nella storia 1983. Mi sono allontanata per riuscire a mangiare il mio bello fresco, che è veramente spettacolare, è super buono e

0: qualcosa dalla macchinetta e non era mai sufficiente il tempo. Mi si è un po' anestetizzata la bocca. Però, fantastico! E allora, tra pochissimo, a caccia di Joas e Alex. C'è chi mi chiede, ma chi è Alex? Come chi è Alex? Alex Lanfranconi è il nostro social media manager, ma lui è molto di più. Ha partecipato spesso e molto volentieri ai nostri programmi, alle nostre dirette, ed è il degno compagno di Joas, perché questa è veramente una cordata. Loro sono insieme in questa mini auto, per cui non si può annunciare Joas senza dire anche Alex, perché sono diventati un tutt'uno.
1: Yo, yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: Dai, fuori le mani da quel finestrino, ammesso che ci siano i finestrini in quella mini macchinini che vede all'interno Joss ed Alex. Io vi annuncio sempre insieme perché siete indivisibili in questi giorni. Cos'è questo casino che si sente fuori?
1: Abbiamo fatto la prima sosta dopo il rifornimento a Comano. Siamo in un meraviglioso posto situato a Vaglio, poco lontano a dire la verità da Comano, verso la Capriasca.
0: Okay.
1: E ci troviamo infatti all'azienda agricola protetta alla Fonte e stiamo distribuendo un po' di gadget e un po' di gelati anche qui, quindi una ripartenza col botto che ci riporterà appunto anche nella Capriasca profonda, tesserete magari fino a Bidogno per portare un gelatino ad Arianna che abbiamo sentito faceva lo Zecchi Boy.
0: Sì.
1: Nei pressi di un grotto, casualmente ormai è vicino al grotto,
0: casualmente.
1: E poi dall'ombra dei denti della vecchia gireremo l'automobilina e torneremo in sede ancora una volta. Intanto Simo, io so che tu hai avuto modo di ricevere un bello fresco, ma per puri scopi professionali, ovvero per raccontare il gusto di questo gelato a chi ci ascolta.
0: Certo, assolutamente, io non ho supplicato di mangiare questo gelatino perché avevo proprio voglia di fare merendina, ma l'ho fatto per gli ascoltatori. E devo dire che, come quello dell'anno scorso, anche questo ha una consistenza veramente deliziosa, è proprio piacevole da mangiare, dolce, ma per quanto mi riguarda, visto che comunque non mangio spesso dolci, deve essere dolce quando mangio un dolce, ed è carico, effettivamente bello carico, sapore molto gradevole ed equilibrato. Ecco, magari la prossima
1: sapore
0: volta
1: rosso.
0: Sì, sapore rosso, esatto, non saprei esattamente distinguere tutti gli elementi, è fruttato, si sente molto l'arancia secondo me, però dello sciroppo d'arancia, non proprio dell'arancia come
1: certo, no, è vero, succo d'arancia,
0: d'arancia,
1: un po' di succo d'arancia e tanta pesca, c'è tanta pesca là dentro. Senti Simo, io appunto invito gli abitanti della Capriasca a scriverci e consegna a domicilio, noi ci siamo. Intanto adesso mi saluto perché andiamo a fare una bella foto con chi abbiamo trovato qua, l'azienda agricola protetta La Fonte.
0: Sì.
1: E quindi vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri canali social, in particolare la pagina Instagram di Rete 3.
0: Ho visto che siete
1: delle nostre gesta,
0: stati alla caserma dei pompieri di Lugano, dove avete portato
1: Brava.
0: Frescura anche lì, che bello,
1: dove tu hai abitato.
0: Io sono cresciuta lì proprio dalla nascita fino ai 12 anni, quindi insomma qualche anno sì. Allora, avete capito bene, sono in Capriasca, vi portano il gelato, vi basta semplicemente scrivermi 079 873 8073, così che io poi li dirotti verso di voi. È un servizio esclusivo, poi mi dicono che siete carinissimi, che siete gentilissimi, ma non avevo dubbi, assolutamente.
1: Beh, ma quando regali il gelato a qualcuno ed è anche buono il gelato, è difficile incassare critica, poi diciamo che partiamo in vantaggio 1-0 per noi.
0: Cioè, chi si porta quando avanti?
1: Sta passando un trattore rosso gigante.
0: Sì. Joss, domani sarete nel Gambarogno, scrivono, e quindi vi vogliono raggiungere.
1: Partiamo dal Gambarogno e saliamo, esatto, fino a Bellinzona e Arbedo, Gorduno, insomma il nord di Bellinzona, chiuderemo il giro al nord di Bellinzona. Certo, ci risentiremo domattina, vi aggiorneremo sia con le stories che in diretta su Rete 3 per aggiornarvi un po' in merito a quelli che sono gli orari.
0: Sì.
1: Secondo me partiremo dal Lido di San Nazaro domani, così ti tiro a indovinare.
0: Ok, bene, ma ci sarò comunque. Io ormai faccio parte assolutamente della squadra, fino a che un giorno mi mollerai la macchinina, perché vorrei anche farci un giretto a un certo punto, a mio rischio e pericolo.
1: Vediamo. Dobbiamo contrattarla.
0: Sono riuscita ad avere il gelato, vuoi non avere la macchinina, dai. Sono sicura che ce la farò.
1: Un abbraccio, Simo.
0: Ciao, in Capriasca.
1: Seguiteli. Vivi sperando.
0: Sì,
1: ciao,
0: sì,
1: Simo.
0: Sì.

saluto a tutti voi che avete trascorso la pausa pranzo con me, poi parte del pomeriggio. Un ringraziamento alle nostre fatine dei dischi che continueranno a metterci la loro musica meravigliosa, chiaramente ispirata dalla magia, altrimenti non si spiega tanta bellezza. Tra pochissimo Julie Arlen, io vi saluto, vi do appuntamento domani con Simo Fritti a partire da mezzogiorno. Bye bye.

0: Svizzera. Le 15 in punto, buon pomeriggio a tutte e a tutti voi.
1: 3, 3.
0: Andiamo a guardare la meteo. C'è bisogno di meteo svizzera perché non l'avevamo capito che in tutto il paese c'è tempo soleggiato. Nel corso del pomeriggio stiamo assistendo a un aumento graduale della nuvolosità e a partire da sud-ovest verso sera in montagna qualche possibile rovescio o temporale isolato. La temperatura massima starà sui 34 gradi. Adesso andiamo a vedere le notizie.
1: 3 News.
0: In Ticino, poco dopo le 13 a Castione, vi è stato un incidente della circolazione stradale che ha coinvolto un 52enne scooterista svizzero domiciliato nel Bellinzonese. L'uomo stava circolando in direzione di Arbedo quando ha perso il controllo del mezzo, andando dapprima a collidere contro il bordo del marciapiede per poi cadere a terra. Il 52enne è stato trasportato all'ospedale dove gli hanno riscontrato ferite gravi. L'Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri critica l'allentamento della prassi sull'uso della croce svizzera sui prodotti commerciali e per questo lancerà una petizione. Ricordiamo che dallo scorso marzo l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale permette di apporre la croce svizzera su prodotti a determinate condizioni, anche se questi sono fabbricati all'estero. Per Fabio Regazzi, presidente dell'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese, questo incoraggia indirettamente le aziende a delocalizzare posti di lavoro all'estero ed è, ha dichiarato, un segnale negativo. Il servizio geologico colombiano ha registrato 47 scosse di assestamento dopo il terremoto di magnitudo 7.4 di ieri nel paese. L'agenzia avverte è probabile che si verifichino altre scosse. Nel frattempo è salito a 224 il numero dei morti, mentre i feriti sono più di 500 e i dispersi oltre 2700. In un messaggio il Papa si è detto profondamente addolorato ed esprime le sue condoglianze alle famiglie.

0: groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Negli studi di registrazione arriva e capita di tutto, ma tipo che nel 1970, nello studio del produttore Merlin McNichols, in quel del Minnesota, arrivano un paio di giovani, chitarra acustica, tamburelli, chiedono di essere ascoltati. Merlin, che quel giorno sta contando le pulci al cane, acconsente, accende il registratore, fa andare liberi i due malandra di turno e olè. Alla fine grandi pacche sulle spalle e poi vedremo. Merlin torna alle sue importantissime attività e si scorda completamente dei due ragazzini del loro fanchettino acustico. Un giorno, mettendo ordine, salta fuori questo nastro di cui Merlin non ricorda nulla, lo piazza sul registratore ed ecco saltar fuori i suoni acustici, le percussioni e la voce di quei due giovani che un tempo transitarono lì. Ascolta, Merlin ha un'intuizione, chiama i suoi strumentisti e fa risuonare il pezzo dandogli un tiro psichedelico, farcendolo di chitarre wah wah. Il risultato è impressionante. E entusiasta, Merlin ne fa stampare 500 copie promozionali sotto il nome di Earl English and the Apache. Poi torna al suo cane per scordarsi nuovamente.

0: presa con calma, ma insomma, davanti a Lil' Kim io non prendo iniziative, meglio non farla arrabbiare.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: È una mia impressione, ma immagino condividerete.

0: in tutto il paese, ma nubi in aumento a partire da ovest. Nelle Alpi qualche cumulo e verso sera un possibile rovescio o temporale isolato. Guardiamo l'ultimo bollettino di Via Swiss, poca roba ma qualcosa c'è. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti attese di circa 40 minuti in direzione di Lucerna. Si segnala che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra, la terza corsia a destra, in pratica, per accedere ai passi ad Airolo, è aperta. Se avete voi qualcosa da segnalare, 079-873-8073. E adesso qualche notizia.
1: 3 News.
0: Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di respingere il prossimo 27 settembre l'iniziativa sull'alimentazione, poiché le sue richieste sono irrealizzabili. L'iniziativa chiede un maggior grado di autosufficienza alimentare ed esige che il settore agricolo punti maggiormente sulla produzione e sul consumo di alimenti di origine vegetale. In una conferenza stampa, il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha però spiegato che la produzione di origine animale riveste grande importanza in Svizzera e che molti terreni non sarebbero adatti alla coltivazione. La prima parte del Locarno Film Festival ha registrato un leggero aumento di visitatori, pari all'1,6% rispetto all'anno scorso. Il direttore generale della rassegna si è detto molto soddisfatto di questa evoluzione di pubblico, nonostante le difficoltà causate dalle alte temperature. Incidente a Castione, con ferite giudicate gravi per uno scooterista di 52 anni svizzero domiciliato nel Bellinzonese. L'uomo a inizio pomeriggio stava circolando in direzione di Arbedo quando ha perso il controllo del mezzo, andando dapprima a sbattere contro il bordo del marciapiede per poi cadere. Il 52enne è stato trasportato all'ospedale.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia un errore. E hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

E finalmente è arrivato anche il nostro momento. Clap your hands, ma buon pomeriggio. Buon pomeriggio, gente, ascoltatrici e ascoltatori di Rete 3. Come state? Come va? Come va in questo martedì faticoso per chi non ha l'aria condizionata? Lo so, lo so. Dai, facciamo il possibile per tirarci insieme. Io sono Julie Arlin e ce la spassiamo fino alle 19. Dai, allora, grazie a chi ha già scritto a partire dalle 15, quando ha sentito la mia voce leggere il notiziario, allo 079 873 8073. Un saluto a voi, anche a chi per trovare il refrigerio va nel seminterrato che costruì tempo fa quasi come luogo di punizione, in realtà diventa grande lisir per queste giornate caldissime. Ma non voglio girare il dito nella piaga, anzi voglio godere tutti insieme, quindi spero che faccia lo stesso effetto anche a voi questa perla della carriera di Mariah Carey, ma anche della nostra vita. Era insieme a Jay-Z in questo pezzo, eravamo alle soglie degli anni 2000, ma le

ci sentiamo esattamente allo stesso modo, perché in questo martedì ci sono diverse gioie da condividere, tra cui gente che esce soddisfatta dall'igienista, dallo studio dentistico e da appunto una pulizia dei denti. Ma come vi capisco? Anzi, come ti capisco? Io adoro andare dall'igienista. Ci vado due volte all'anno e ogni volta ridiamo perché dice: guarda che tu non devi venire due volte all'anno, non ho niente quasi da fare con te. Però mi piace, è proprio una cosa che mi fa sentire bene. Anzi, vi dirò di più. Da bambina mi piaceva così tanto andare dall'igienista e la vedevo come una figura quasi mitologica, che avrei voluto fare l'igienista dentale. Poi un giorno lei mi disse in maniera molto schietta: sì, però Julie, non tutti hanno la bocca come la tua. E vabbè, spero che non stiate facendo merenda a quest'ora, anche se potrebbe essere l'orario. Tra l'altro, a proposito di merenda, io oggi ho avuto una fortuna sfacciata, perché il nostro Alex Lanfranconi, in maniera molto generosa, gentile, ha pensato anche ai suoi colleghi e ha portato una piccola dose di bello fresco, sai, tipo lo spaccio del bello fresco. E così ho potuto provarlo, buonissimo! E da domani Joas tornerà in giro con la microlino logata Rete 3. Aspetta che vado a guardare dove sarà Joas domani, perché sul sito della RSI potete andare a seguire l'itinerario di Joas, e oltre che sui nostri social rsi.ch il sito, e invece la pagina Instagram di Rete 3. Comunque domani, che è mercoledì 12, sarà nel Bellinzonese, dal Gambaronio e poi Bellinzona Centro fino a Claro Preonzo. Magnifico! Tra l'altro, a proposito di Instagram, volevo salutare chi fra di voi scrive sempre, ormai parallelamente, sul mio profilo Julie Erlin, e andate a cercarlo, io vi rispondo anche lì, cioè cerco di avere 800.000 mani, però restando comunque focalizzata sul microfono per darvi il

E andiamo, ragazzi, stavo leggendo qua sul servizio di messaggeria 079 873 8073, mi sono persa un attimo perché mi avete segnalato diversi eventi che appunto riguardano i prossimi giorni, soprattutto il giorno dell'Assunzione, sabato prossimo 15 di agosto. In molti probabilmente avranno le loro usanze, le loro tradizioni, però magari c'è qualcuno che ancora si deve organizzare. E allora ringrazio Domenico che mi ha mandato questa locandina. C'è una festa, una classica festa, la Capanna Quarnei, e ci sono un po' di informazioni che vorrei condividere con voi. Allora, intanto siamo in Val Malvaglia e appunto ci sono tante persone che la prendono ormai come una tradizione, però la società alpinistica Bassa Blenio invita tutti ad andare ad informarsi, perché ci sarà appunto la possibilità anche di prendere il volo con un elicottero dall'Alpe Russin con la partenza alle 9:20 e alle 10:20 per arrivare in tempo appunto alla festa. In questa capanna ci sarà chiaramente la possibilità di mangiare, di bere qualcosa. Alle 11 ci sarà la Santa Messa, ci sono dei discorsi e poi appunto un bel pranzo a base di prodotti locali, caccia al tesoro per i bambini e ci sarà anche dell'intrattenimento musicale. Insomma, il tutto per passare una giornata di festa in una maniera allegra e festosa. Allora, si accettano, io lo dico, si accettano solo contanti per pagare, quindi organizzatevi. E poi c'è il sito quarnei.ch. È un modo questo anche per conoscere nuove zone magari della Svizzera italiana. Ne avete magari sentito parlare, non siete mai andati? Beh, prendete il telefonino, andate a informarvi e poi chissà, prenderete anche il volo. È comunque un'esperienza incredibile il volo in elicottero. Che pezzone, Young and Beautiful. Lana Del Rey che aveva sconvolto il mondo con questa produzione.

Who. Questa è la nostra Energy. Un Energy molto cool. Questo brano si sposa molto bene con la nostra filosofia, quella di Rete 3, quella di tenervi a compagnia in maniera non troppo invadente, ma comunque con un po' di piglio. E sono contenta che state già preparando tutto al passaggio di domani di Joas. Questo è bello perché avete capito che è il nostro modo per venire a darvi un abbraccio bello fresco. Allora, se c'è qualcosa di bello che possiamo salvare da questo caldissimo agosto, ci sarà sicuramente un sacco di roba bella, però una su tutte, secondo me, che ci ha accomunato un po' tutti quanti, è il fatto che bisogna andare un pochino più lentamente, perché quando c'è la canicola, per forza di cose, in maniera fisiologica, si va un po' più piano, e questo ci dà un po' l'assist per concentrarci un po' di più sulle cose importanti, tipo bere, certo, però anche su quel concetto di fare spazio. Spazio che può essere, non so, spazio per una persona, spazio per se stessi, insomma, per arieggiare le membra, per un'emozione, per magari una possibilità, perché dici: guarda, non voglio riempire l'agenda, mi viene già l'ansia, questo caldo. E poi dopo accadono cose impreviste. Ecco, John Legend ce lo ricordava già nel 2006, quando la canicola forse era veramente un'eccezione che capitava una volta chissà ogni quanto, e lo faceva con la sua eleganza, quella inconfondibile, quella che sembra proprio facile, a lui viene facilissima. E quindi, nel vero spirito di Save Room, di essere un po' filosofi con quel tocco di classe, ci facciamo cullare da questa Save Room e anche dall'immagine di John Legend, che non suda neanche durante la canicola.

voi siete coscienti del fatto che il vostro colore ormai è il verde Rete 3? Se siete sintonizzati, se avete nel cuore una parte della radio, è così, diventerete tutti con un cuoricino color microlino l'auto che state vedendo in questi giorni sfrecciare in giro, sfrecciare per modo di dire, girare tranquillamente per la Svizzera italiana. Siete diventati un po' più verdognoli? Bene, bene, tutto normalissimo, tutto tranquillo, non vi preoccupate, non succede niente. Non passa, ma non succede niente. Allora, avete espresso i vostri desideri ieri notte? Io ho guardato un attimo il suo, ho visto il carro maggiore, ero felice, sono andata a letto. Ero stanca, ero svegliata alle 4:30 del mattino e mi sono accontentata di quello. Non avevo desideri.

0: Don't leave me.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: 18 in punto. Buon pomeriggio di nuovo a tutte e a tutti.
1: Rete 3.
2: Allora, beh, finché non tramonta il sole sarà qui con noi. Sono aumentate le nuvole a partire da ovest. Nelle Alpi c'è qualche cumulo e potrà scaricarsi un rovescio o un temporale isolato. Dai, già che ci siamo, guardiamo la previsione per domani, mercoledì, soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e verso sera lungo il versante nordalpino qualche temporale possibile. Temperature massime sui 34 gradi in tutto il paese. E che bellezza in questi giorni potervi dire che a quest'ora non c'è nulla da segnalare sulle nostre strade e autostrade. Quindi voi siate prudenti comunque, andate piano, andate nei limiti e se avete qualcosa da segnalare in una maniera sicura, naturalmente, questo è il numero 079-873-8073. Io vi leggo, vi ascolto ed eventualmente diffondo.

Questa è la nuova di Anna. Come dice lei, veleno. Con tante L, veleno. E invece è tutto dolce e sano. Fa bene alla salute restare sintonizzati su Rete 3. Abbiamo ancora un'altra ora insieme, ragazzi. Che meraviglia! Con delle canzoni che vi faranno sbloccare dei ricordi che io ve li raccomando. Sono Julie Arlin e partiamo con il primo lancio di ricordi. Siete pronti? Adesso sono fatti vostri.

L'adoro questa. Ve lo devo dire non solo perché sono di Marseille, Marseille Mon Clan, e chissà se qualcuno capirà la citazione. E comunque, ma è proprio un gran bel pezzo di questa estate, potrebbe essere il mio pezzo preferito dell'estate 2026, così ve lo dico. E adesso c'è una doppietta che mi sa proprio di presente e passato, perché sono sicura che Gali...

i gusti e quindi cercano di accontentarci, diciamo così. Diciamo che le fatine mi conoscono molto bene e a questo punto l'idea che questa nostra personale playlist vi stia pompando molto bene ci rende solo che contenti. E quindi buona partitella di tennis a te, caro. Non so come farai a giocare a tennis, io ricordi quando giocavo anch'io, ma ho giocato in temperature sotto dei soli cocenti, ma anche in luoghi esotici, mamma mia, ho bevuto forse 4 litri d'acqua in un'ora certe volte, che ricordi. Ti fa sentire epica quella roba lì, anche se non giochi benissimo, ti fa sentire comunque che stai soffrendo, stai portando a casa risultati. Wimbledon non è lontano. E vabbè, dai, non abbiamo ancora giocato, ragazzi, com'è sta storia? A furia di chiacchierare, di ascoltare bella musica e di raccontarci cose, ci siamo persi via, ma abbiamo una buona mezz'ora per rimediare. Quindi, volete voi l'infradito di Rete 3? Sono sicura di sì. Quindi segnatevi intanto questo numero 079-873-8073. Tra poco vi dirò cosa potete fare per vincerle.

grazie a Lucky per l'appunto, Elisa che ci mandano un salutone dalla Valle Bonrobbia, grazie, vi ascoltiamo tutto il giorno, ulala, grazie, sono felice. Allora, dicevo che abbiamo qui dell'infradito da regalare e visto che vi sento belli carichi e partecipativi, si può dire, come si diceva a scuola, è intelligente ma non partecipa, invece voi siete molto partecipativi e sicuramente siete anche intelligenti, quindi voglio sentire il vostro entusiasmo. Vi chiedo a questo punto di mandare allo 079-873-8073 una bella dimostrazione vocale del vostro entusiasmo. Io non vi voglio troppo influenzare, quindi vi chiedo, sfogatevi e mandate un vocale. Io vi ascolto e poi facciamo estrarre dal computer due entusiasti. Vi piace?

0: veramente tanto tanto piacere. Tanti messaggini allo 079 873 8073. Tanti sono un po' sulla falsa riga di questo urlo. Grazie, fa sempre piacere, però alla fine hanno vinto due ragazzi, sono stati estratti dal nostro super computerone. Complimenti a Sam e Jonathan. Da Locarno con furore, sentiteli qua nel loro entusiasmo.
1: Ma quanto è bella la vacanza ticinese sulle rive del Maggia con Rete 3 a palla, manco fosse la Stipparini. Saluti da Locarno.
0: Meraviglioso, grazie ragazzi e buona estate allora.

sappiamo che era un anno dove c'è stata una congiunzione astrale particolare. Poi vabbè, DC Prince 1984, non poteva che venire fuori un grande capolavoro senza tempo. Adesso abbiamo ancora un po' di minuti per chiacchierarcela. Sono felicissima perché vi sento belli carichi, anche se è martedì, si sente che la settimana ha ancora quel friccichio festoso. E allora diamo così una piccola perla di saggezza popolare, quelle lezioni di vita un po' mordi e fuggi che appunto si snocciolano proprio in quelle serate d'estate dove comincia a filosofeggiare. Ed effettivamente una bella lezione che la vita ci dà è che, e lo dico da una che analizza tanto, ogni tanto non bisogna però farlo, bisogna lasciarsi andare, bisogna buttarsi un po', e c'è questa canzone che lo raccontava molto bene. Non serve analizzare tutto, basta avere il coraggio di lanciarsi e, come dicevano le Sugar Babes, di fare la prima mossa, di spingere quel bottone, di accendere. E loro l'avevano capito prima dei social, prima dei messaggi vocali, prima delle app, prima di tutta quella roba lì. E guarda caso facevano proprio parte di un film che di amore parlava, che si chiamava Love Actually, ve lo ricordate? Eccola qui, un salto ci fionda

Lui è Fra Quintale. E i vostri messaggini continuano ad arrivare e sono molto molto grata perché non mi mollate fino alla fine, bellissimo. Vi lascio con un'idea, quella di un nostro ascoltatore filosofo che ci racconta, mi manda un'immagine bellissima tra l'altro dei finferli, questi funghi bellissimi, colorati, gialli, e mi dice: guarda Julie, cosa ne dici se per cena preparo un po' di funghetti freschi con magari un po' di polenta? Dico sì, dico beato te, dico buon appetito e buon lavoro, e mi dai l'assist. Sai perché, caro? Visto che per me è sempre una gioia stare qua con voi e sono felice di ritrovarvi domani a partire sempre dalle 16, vi ricordo che, come diceva Seneca, la felicità in fondo è un bene vicinissimo, non dimenticatevelo, e vi lascio con una massima del divino Buddha. Sentite qua: è più facile essere felici salvando una formica che sta per affogare che non fondando un impero. E da Julie Erlin anche per oggi è tutto, un bacio enorme, buona serata e ci sentiamo.

0: Un ultimo sguardo per oggi alla meteo. Allora, vi posso dire che la serata andrà avanti così, quindi la nuvolosità è andata aumentando nel corso del pomeriggio. Nelle Alpi qualche cumulo con un rovescio o temporale isolato. Domani mercoledì soleggiato e caldo in tutto il paese. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e verso sera lungo il versante nordalpino qualche temporale possibile. Temperature massime sui 34 gradi. E per quanto riguarda il traffico, nulla da dire, quindi si circola molto bene in tutta la Svizzera italiana. Voi siate prudenti, mi raccomando, e restate sintonizzati sulla nostra radio. Adesso le notizie.
1: 3 News.
0: L'Unione Svizzera delle Arti e degli Mestieri critica le modifiche alla prassi sull'uso della croce svizzera sui prodotti commerciali e per questo lancerà una petizione. Ricordiamo che dallo scorso marzo l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale permette di apporre la croce svizzera su prodotti a determinate condizioni, anche se questi sono fabbricati all'estero. Per Fabio Regazzi, presidente dell'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese, questo incoraggia indirettamente le aziende a delocalizzare posti di lavoro all'estero ed è un segnale negativo, ha dichiarato. Dall'estero, Andras Baca è stato eletto presidente della Repubblica Ungherese. L'ex presidente della Corte Suprema ha ottenuto il voto favorevole di 140 deputati contro 6. Il 73enne era stato allontanato dal governo di Viktor Orban nel 2011 perché aveva criticato duramente le misure contro la magistratura. Secondo gli esperti, l'elezione di Baca è un segnale positivo che l'Ungheria vuole inviare all'Europa. E dopo il forte terremoto che ha colpito ieri la Colombia, i soccorritori stanno lottando contro il tempo per trovare sopravvissuti fra le macerie. Ed è successo a Cali, dove 7 persone sono state tratte in salvo dopo che erano rimaste intrappolate nel crollo parziale dell'ospedale universitario. Le autorità locali intanto hanno aggiornato a oltre 180 il numero delle persone decedute e più di 1300 quelle ferite, di oltre 3000 persone, non si hanno ancora notizie.
1: Rete 3 Sport.
2: Ponti fuori dal podio. Buonasera da Paolo Laurenti. Nella finale dei 50 Delfino, gli europei di Parigi, Noè Ponti non è riuscito a mettersi al collo una medaglia. Il ticinese ha perso infatti gli occhialini dopo il tuffo e non ha potuto dunque andare oltre l'ottavo e ultimo posto con il tempo di 22:91. Il nuovo campione europeo è dunque il russo Kornev con 22:52 davanti al padrone di casa Maxim Grosset 22:54 e il bielorusso Grigori Pekarski 22:68. Noè Ponti ci riproverà giovedì con la finale dei 100 Delfino. Per quanto riguarda l'altro ticinese, Mattia Mauri si è fermato alle batterie dei 100 stile libero, nonostante il secondo posto nella propria batteria, il tempo di 49:48.

0: non gli ha permesso di superare il turno. Passiamo all'atletica, gli europei di Birmingham tutte qualificate per le semifinali, le rosso-crociate degli 800 metri, vale a dire Audrey Verrò, Veronica Vancardo e Valentina Rosamiglia. Nessun problema neppure per Timothée Mumenthaler, che si è piazzato secondo nella propria batteria dei 100 metri con un tempo di 10:44. Alle 21:30 con diretta TV su RSL2 la semifinale. Poco prima toccherà a Simon e Hammer nel lungo maschile e alle 22:30 a Ditaji Kambunji per la finale dei 100 ostacoli.
1: Le fatine dei dischi presentano 20 Vibes, le migliori hit degli anni 20.

Rete 3.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Mimo, ma

0: primo album messo in cantiere dagli scozzesi Soup Dragons, transfughi in quella di New York al tempo per registrare appunto Hydrophonics, il disco in cui si fecero affiancare pure da quella leggenda del funk americano che è il bassista Bootsy Collins, da sempre alla corte dei Funkadelic, e che con i Soup Dragons poteva giusto incidere un pezzardo in cui il suo space bass la faceva da padrone, roba tipo questa Motherfunker.
1: Welcome to the underspace base. Yeah, we all love this place. Yeah. I just dropped by to pass on my love, baby. Cause you know, I can't get enough of that sugar cruise. Sugar cruise. Sugar cruise. Oh, yeah. Just dropped in. Passing through.

0: on, baby. Drive on. That's what I'm talking about. Drive on, baby. Get on your horse and ride. Yeah. Ride on up out of here.
1: Tanta gente più bella, ma anche meno bella, ha avuto modo di avere tra i suoi featuring il Super Space Bass Funk del Funk Master Bootsy Collins, che a sua volta però non si è fatto mancare la compagnia ogni qualvolta imbastiva un album a suo nome. Qui per esempio lo troviamo bello placido a farsi affiancare in questa Freedom dal Dr. Cornel West, che non è il suo medico di fiducia, ma bensì un vero filosofo, un attivista politico nero di spessore, un critico sociale eppure un attore, in questo caso il partner ideale per lo spoken imbastito tra le note appunto di questa Freedom.

ultrapittato Mononeon, che ci siamo ascoltati qui nella sua Hot Cheetos. Mononeon, che uno lo vedi, pensi giusto giusto sia proprio uscito dalle fila dei Funkadelic più pittati e brasati, cosa che potrebbe benissimo essere, non fosse per problemi anagrafici. Ma Mononeon, a dispetto dell'immagine così un po' pagliazza, è uno che suona da paura, non ultimo il fatto che è richiestissimo quale bassista e quant'altro da una marea di jazzisti del calibro di John Scofield e altri grandi nomi del genere, appunto, per affiancarli nelle loro registrazioni. Insomma, uno che decisamente la sua musica la vede senza confine alcuno, un po' come quello che accade nelle teste modifiche dei Culture Shock, il gruppazzo che in quel di Seattle, invece di mulinare il grunge d'ordinanza, prende il macicciame chitarristico proto-punk metallizzato tipico della ridente cittadina nello stato di Washington, ma va a contaminarlo a piene mani con la loro passione per la musica balcanica, creando meraviglie di macicciame world del calibro di questa Don't Shoot Me.

I Moscow Death Brigade, oggi come oggi, te li puoi andare a vedere e sentire in tutta la loro leggiadria, giusto giusto in qualche capannone nelle più remote campagne, un po' come succedeva ai tempi dei primissimi rave clandestini in Terra d'Albione. Terra d'Albione in cui ci pilotiamo andando proprio a ritroso nel tempo, ma ancora prima dell'avvento dei danzereccissimi rave clandestini, quando in Inghilterra facevano la loro comparsa i primi rapper e i primi dischi hip hop proprio prodotti sul suolo britannico. Uno di questi antisegnani fu lui, Derek Boland, meglio conosciuto e abbreviato in Derek B, colui che, seguendo i dettami delle produzioni americane, nel 1988 se ne usciva con un disco seminale quale fu quel Bullet From A Gun, discone old school totale, che conteneva questa All City, pezzone che campionava? Ma te lo devo pure stare a dire cosa campionava! Oscultalo!

Eh sì, fu proprio una vera e propria machine gun funk, la scarica verbale proferita con un carico di flow fuori misura già dal primo album dal massiccio Notorious B.I.G. Machine Gun Funk che tu, amico esperto, mi dirai ma suona diversa dalla base originaria di questo brano. E infatti hai ragione, perché questa versione è quella rimaneggiata dalle sapienti mani di una leggenda come DJ Premier e tirata fuori sì dal primo disco di Notorious B.I.G., Ready to Die, ma nella versione The Remaster 2006, quella che conteneva appunto non poche rielaborazioni di spessore del materiale del disco originario, oltre a roba rimasta fuori dal disco e rimpiazzata qui per la gioia di tutti, roba outtakes totale, roba come questa, For the Max and Dons.

Nel Canada c'è molta allegria, molto country blues pure e soprattutto molta energia quando sul palco sale, armata del suo banjo d'ordinanza, la giovane Lisa LeBlanc, una che affronta il country in headbanging totale come stesse suonando con i Motorhead, cosa che tra l'altro Lisa LeBlanc con la sua band fa spesso e volentieri sul palco, ovvero risuonare pezzi dei Motorhead. Una lezione di mix tra tradizione country blues, bluegrass e potenza ed energia rockistica che ha le sue radici nell'approccio di quella Hank Terzo che porta avanti il cognome più leggendario nella storia del country americano, ovvero quello dei Williams, che ebbero appunto in Hank Williams il pioniere del genere, in Hank Williams II, il figlio di cotanto padre che virò il tutto con le prime contaminazioni così leggermente più roccia, e poi Hank Williams III, lui, quello che ha portato tutto in territori metal punk di suprema ignoranza, senza però mai dimenticare le giuste radici e il bel tiro boogie sfoggiato poi in cavalcate come Fearless Boogie.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Ma è... Ma è... Ma è... Ma è...
4: Ne?

gruppo di quelli che era già partito di primo andando ben oltre il sentore di grande promessa, quello degli inglesi Spitfires, ma che purtroppo, complice un cambio di visione musicale da parte di metà della band, è finito per straci dopo aver consegnato alla storia della musica inglese una tripletta di album del tenore della Tell Me appena ascoltata. Musica decisamente figlia del tiro

fulmicotone dei Jam, di Paul Weller e di altri gagliardi esponenti di quella scena revival mods di fine anni 70, gente tra l'altro per buona parte ancora in giro come niente fosse e come non fosse mai passato manco un minuto dall'energia di quella stagione. Parliamo di gente come gli immortali Secret Affair.

Suona tantissimo alla Who, questa So Dreams per i Secret Affair, soprattutto a questi Who, quelli che fissarono nell'immaginario prima teatrale, perché Quadrophenia fu all'inizio una pièce creata appunto per il teatro, e poi sul grande schermo a portare l'epopea mozza inglese di metà anni 60. The Who che lo fecero appunto con la colonna sonora di questa rappresentazione su celluloide di una sottocultura giovanile in perenne movimento che ha resistito indomita al passare delle mode, delle generazioni e degli anni pure. Quadrophenia, un discone, conteneva in apertura di una delle sue facciate un pezzone come questo.

Da una scena, da un periodo veramente ipercreativo, i Blur andavano a giocarsela sì con i loro antagonisti di sempre, Oasis, ma in realtà con un botto di band che saltavano fuori proponendo una nuova e freschissima formula di raffinato pop contaminato. Tra questi guappi di spessore troviamo gli Stone Roses, che nelle prime prove discografiche chiarivano subito il tenore della loro proposta e lo facevano con roba tosta quali la gruvosissima Breakout.

Un passo avanti nella formula messa in pista dai Bantu Mental, in assoluto il gruppo più modernista della nuova musica africana. Africa che offre, as usual, un campionario di proposte di spettacolare qualità, e se usciamo dalla Congotronic, per esempio, e ci buttiamo, che so, diretti nella scena hip hop africana, ecco che ci troviamo davanti ad una nuova generazione di talenti capaci di spostare l'asse del rap da tutti gli stereotipi che negli ultimi anni purtroppo l'hanno reso, tra virgolette, stantio. In Africa questo non succede, anche perché gente come Iko Buzz, Blessed Sen, Black Bandana e mille altri giovani musicisti creano dei beat assolutamente unici e decisamente innovativi per supportare le loro liriche. Iko Buzz, Blessed Sen e Black Bandana, che guarda caso ritroviamo qui in una versione, diciamo, più morbida rispetto alle produzioni, per esempio, di Iko Buzz, che pompa elettronica distorta come se piovesse, tutti raccolti loro all together per groovare sul beat di questa Control.

possono esserci solo sapori Bhangra, come se piovesse, se in pista ci sono gli Asian Dub Foundation, progettazzo che su queste loro radici musicali e culturali ha imbastito praticamente tutta la loro produzione. Bhangra che non più in salsa drum and bass come nella Tower Hamlets 9 degli Asian Dub Foundation, rimane però con noi nella particolarissima formula sonora offerta dai Melt Yourself Down tra le note di questa Bharat Mata.

0: fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Adone, Orfeo!
0: Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il

0: devastazione possa provocare una filiazione falsificata quando la costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna.
1: Che possono non essere
0: minori nel caso in cui,
2: sposando un uomo,
0: la madre della
2: donna
0: da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino,
1: fratello di sua madre. Ma se in seguito
0: e il caso non è inventato e gli viene abbattuto dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio
1: del padre,
0: si troverà
1: ancora una
0: volta fratellastro della nuova madre e si può immaginare
1: la complessità dei sentimenti
0: con cui aspetterà la nascita di un bambino
1: che sarà
0: nello stesso tempo suo fratello e suo nipote. In questa situazione ripetuta,
2: punisci i tuoi genitori.
0: Un nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore.
1: E si sa che questo era il caso di Freud.

Acrostico in memoria di Laio, uno dei monumentali pezzi lasciati dalla voce di Demetrio Stratos alla guida di quell'area che furono uno dei vertici assoluti della musica italiana durante gli anni 70, un gruppo che anticipava di anni e anni l'avvento di quella che verrà chiamata poi world music, con un livello tecnico-compositivo che sbalordì il pubblico di ogni dove nel mondo tutto. Area che, come moltissime band del tempo, guardavano anche a quelle nuove formule di jazz che oltreoceano facevano il distinguo tra la vecchia generazione e i nuovi nomi che stavano portando appunto il jazz su nuovi inesplorati territori, contaminandolo con rock, psichedelia e quant'altro. E parliamo di dischi tipo Beaches Brew di Miles Davis e altri capolavori di jazz elettrico che spalancavano proprio vastissimi nuovi territori da esplorare. Territori esplorati con stilosia non da poco anche da quel Eddie Anderson che combatteva una sua battaglia personale sul fatto di dover scegliere una carriera, quella di musicista, nello specifico trombettista, o quella di psichiatra. Per quanto ci tange, in quella prima metà degli anni 70, la sua scelta di tenere il piede in due scarpe non gli evitò di mettere fuori dischi da paura, come quel Sunburst del 1975 che vedeva in scaletta roba

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Potendolo farei dire a voi, è il momento dedicato alla musica italiana da Herbert Cioffi, ben ritrovati con una nuova puntata, una puntata che si apre con il compleanno del fratello di Francesco De Gregori, Luigi Grechi, figlio di Giorgio De Gregori, grande appassionato di chitarra, di musica folk, fu lui a spingere il fratello a esibirsi al celebre folk studio di Via Garibaldi a Roma, dove sono passati tutti, lui, Venditti e tutti i più grandi che andavano lì per avere questo contatto diretto col pubblico e vedere che cosa diceva la gente, se una canzone andava bene. Era quel contatto che oggi si realizza attraverso i social, e lì invece era diretto, era un'esibizione vera, autentica. Luigi Grechi è una figura importante nella vita di Francesco De Gregori, non solo perché lui regolarmente cerca dove può di ospitarlo durante i suoi concerti, ma poi ha scritto Il bandito e il campione, che per me rimane la più bella canzone sull'amicizia, la storia della grande amicizia fra Girardengo e Sante Pollastri, questo delinquente che derubava e avevano insieme la passione per la bicicletta, tanto vero che lui derubava e scappava velocemente con questa bicicletta. Ma a un certo punto la polizia individua il punto debole, la loro grande amicizia. Loro sanno che a un certo punto, ad una competizione ciclistica in una curva, lui sarebbe andato a vedere Girardengo. Girardengo lo vede passando, ma la seconda curva non lo vede più e vede scintillare, dice così la canzone, le due manette che lo portano via, esattamente come le ruote di due biciclette.

al 100% con una stesura millimetrica della storia, no? Di questa amicizia e delle caratteristiche, per culminare a questa frase meravigliosa scritta proprio da Luigi Grechi per Francesco De Gregori: cercasti giustizia ma trovasti la legge. E allora apriamo il sipario sulle novità di questa puntata di Un'ora per voi. Io sono molto contento del ritorno di Paola Turci. Ascoltiamo il secondo estratto da Amore a dismisura, l'album di inediti che arriverà il 2 di ottobre. E questa è una canzone molto molto forte. La canzone si chiama Manchi. Il brano nasce come uno dei momenti più intimi del disco. La canzone racconta di una perdita, una storia da cui ci si rialza, ma l'assenza è talmente ampia che, come sottolinea lei stessa, la parola amore finisce per non bastare. E poi è bello perché in questa canzone ci sono delle immagini comuni, riconoscibili, usate per dire che è una mancanza universale, per comunicare con tutti coloro che hanno vissuto una mancanza. È molto bello anche il fatto che non viene utilizzato il mi manchi, ma manchi. La scelta toglie il soggetto che soffre e lascia solo l'assenza. Altro elemento secondo me molto bello è il fatto che il brano non offre risoluzione. Custodisce il ricordo e la necessarietà di elaborarlo, ma il ricordo crudo, potente, smisurato, ampio come un deserto.

davvero molto bella ed emozionante. Cambiamo ritmo, parliamo di groove, parliamo di due personaggi meravigliosi: Massimo Di Lena, Lucio Aquilinia, musicisti nativi di Napoli, precedentemente famosi come DJ, che insieme realizzano il progetto New Genea. Fin dai tempi del canzoniere napoletano, la musica partenopea ha sempre trovato terreno fertile all'estero. Se però un tempo era la melodia a conquistare tutti, oggi sono i ritmi, i groove, il funky. Lo dimostrano i New Genea, che lo fanno un po' come lo fecero in Napoli Centrale, con una grande visione meravigliosa, fantastica, con la critica alla società. Loro dicono: la società in cui viviamo ci costringe a impersonificare un ruolo, è raro uscire ed essere davvero se stessi, e solo la musica ci riesce a tirare fuori da questa maschera. Infatti è impossibile non muoversi con una canzone dei New Genea. Poi ovviamente la lingua è uno strumento musicale come gli altri, loro cantano in napoletano, in francese, e mescolano un po' tutto come facevano in Napoli Centrale. È in arrivo questo nuovo lavoro che è uscito il 1° maggio, People of the Moon. La luna, tra l'altro, rappresenta una parte di noi, quella della paura, quella un pochino scura, la parte scura e la parte chiara. E all'interno di questo album noi andiamo ad assaporare Carè, che in napoletano significa cadere, un brano che mette insieme le due anime del progetto, un groove mediterraneo che ci porta al ballo, e il testo che parla della fragilità, dello smarrimento, del bisogno di qualcuno che ci sostenga quando tutto vacilla, quando stai per cadere. Carè, la risposta dei New Genea alla caduta e alla fragilità non è la vertigine o la malinconia ferma, ma è ovviamente il movimento.

Bravi Nugenea, Carré, un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi. Stiamo ascoltando le novità dopo Paola Turci, dopo Nugenea. Ecco la volta di Saif, quella che io definisco una delle più belle scoperte del Festival di Sanremo. Dalla fine di luglio stiamo ascoltando Parlar d'amore, tra l'altro con il featuring di Bresh, per un pezzo tutto genovese. È uno degli episodi più cantautorali di Santissimo, il primo progetto ufficiale che è uscito l'8 di maggio di Saif, ed è un brano che guarda la tradizione della scuola genovese, da Edoardo Bennato a tutti i grandi cantautori italiani che lui ha dentro di sé. Io dico che lui dentro di sé ha tantissimo del primo Mannarino, però c'è una melodia molto leggera, atmosfere estive che fanno da contrappunto, come spesso accade nelle sue canzoni, a un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi occasionali, mancanze, sentimenti sospesi, lontano dalle dichiarazioni romantiche più prevedibili.

capolavoro cinematografico di Claudio Baglioni. Mille giorni di te e di me, un'ora per voi, ma attenzione, abbiamo ascoltato Claudio Baglioni perché c'è stato grande paura per tutto quello che è stata la sua malattia. Dice lui: temevo nel periodo di fermo che non sarei più tornato su un palcoscenico. Invece posso dire oggi con molta gioia ed entusiasmo che il viaggio continua e avrà un anticipo e un posticipo proprio nella mia città. E così infatti ha annunciato questi due concerti che diventeranno un avvio e un riavvio, il prima e il dopo, il 24 ottobre 2026 a Villa Borghese, l'altro dopo insomma un anno esatto, il 23 ottobre il 2027 ai Fori Imperiali, la sua città. Ci saranno 50 esibizioni un po' dappertutto alla ricerca di un'emozione che non è mai finita per Claudio Baglioni, che per via di quella polmonite sarà molto molto spaventato. Durante questi giorni d'attesa, ha detto Claudio Baglioni con un post sui suoi social, mi sono sentito messo all'angolo, sono stato costretto a rimandare il tour e oggi ritrovare la stessa grinta e la felicità di comunicare che si continua con la musica è una grande emozione. Bene, cambiamo argomento perché il 9 di agosto sono 29 anni per 13 Pietro, altra bella scoperta del Festival di Sanremo. Il figlio di Gianni Morandi, della sua seconda moglie Anna, si chiama 13 Pietro dal numero dei partecipanti al suo storico gruppo di amici. È uno molto simpatico, io l'ho incontrato, è un genuino, è uno che ha sempre amato la musica e che ha cominciato abbastanza presto, ha rincorso produttori, ha coltivato la sua passione per il rap. Ma al di là di quella che è la sua storia e la sua gavetta, la canzone L'uomo che cade, che lui ha portato al Festival di Sanremo, è un pezzo molto profondo perché narra la fragilità umana, la difficoltà di rimanere in piedi, facendo diventare eroe non chi riesce a resistere a tutti i costi o che dimostra di essere più forte degli altri, ma chi riesce a fare un valore della sua debolezza.

il colpo di genio è proprio l'uomo che cade alla fine. Aggiungo due cose secondo me importanti. Innanzitutto, il suo modo di fare musica ha sempre un momento di slancio melodico che ci riporta un po', diciamo, al timbro Morandi. E poi uno dei momenti più toccanti del Festival di Sanremo è stato quando lui ha cantato la canzone Vita, è uscito da solo, era la serata dei duetti, e da dietro a un certo punto è spuntato proprio Gianni Morandi, così correndo come sempre fa, e insieme hanno cantato questa bellissima canzone, quasi come se lui non se l'aspettasse, perché come sempre dobbiamo immaginare un rapporto un po' complesso padre figlio, quando il figlio, no, in questo caso 13 Pietro, va, entra nel mondo della musica e vive comunque l'ombra di un padre molto ingombrante. Parliamo di Lucio Dalla, lo faccio sempre con molto piacere. Da questo punto in poi Un'ora per voi assume un carattere abbastanza classicheggiante. Il 18 settembre esce Sono Lucio, l'ennesima antologia che celebra il genio intramontabile. Per me Lucio non veniva da questo pianeta, la sua musica è difficilmente incasellabile, tutte le sue canzoni sono incredibili, ma dalla fine di luglio si può già preordinare questo emozionante viaggio tra poesia, musica e immagini, pensato con delle chicche molto particolari dal punto di vista appunto delle fotografie e della grafica, anche perché il titolo della raccolta è scritto proprio con la calligrafia di Lucio Dalla. Ci sono tre formati, tra cui l'esclusivissimo doppio LP numerato e colorato azzurro, e tutti i brani poi sono rimasterizzati partendo direttamente dai nastri analogici. Insomma, una chicca per chi ama Lucio Dalla che non può mancare. E dentro, tutte le canzoni che lui ha amato di più: Caruso, Futura, Attenti al lupo, Anna e Marco, Ciao e la splendida Com'è profondo il mare.

Ve l'avevo detto che questa parte di Un'ora per voi sarebbe stata più classica che mai. L'8 di agosto sarebbe stato il compleanno di Bruno Lauzi, una figura simpaticissima, burbera al tempo stesso, che manca molto alla musica italiana, ma che ha dato tantissimo, di quella scuola genovese che assieme a quegli altri burberi hanno costruito un modo di fare musica. E poi lui si finisce sempre in qualche modo, dopo che si raccontano tutti i suoi virtuosismi musicali, per andare a riascoltare questo Ritornerai, perché questo bolero è una profezia, perché in amore o prima o poi c'è sempre il momento del ritorno, e lui l'ha cantato in modo eccellente. Compie gli anni invece il 10 agosto ben 79 Giampiero, in arte Drupi, un cantante ruvido con una voce graffiante, intensa, che viene da Pavia e che è riuscito a raccontare in musica tutto un periodo storico, quello della metà degli anni 70, con successi come Piccole Fragile, due con cui vincerà il Festival Bar del 75, Samba Rio, Sanremo del 76, e poi scrisse anche una canzone che si chiamava Pavese e che divenne la sigla finale dell'edizione di Domenica in 78-79. Ha una voce grey, direi diseducata, capace di raccontare alcune dinamiche molto semplici, come quella che andremo ad ascoltare di Sereno è, che per me è un classico irrinunciabile della musica italiana, per quello Un'ora per voi non può fare a meno di commentarla e di ascoltarla, in cui lui racconta con questa sua voce nera, potrei dire così, che la serenità è normalità. E la serenità è la vita normale di coppia, con le sue dinamiche equilibrate, i suoi ricordi, e per sottolinearlo c'è una melodia non priva di tranelli tecnici, perché c'è la batteria spazzolata, il basso profondo e morbido, una chitarra con degli accordi normali, sereni appunto, e con la semplicità del racconto che arriva immediatamente, senza fronzoli speculativi o contorcimenti intellettuali, arriva dritta al cuore a raccontarci che la felicità è accettare il quotidiano per come si presenta giorno dopo giorno, sapendo che in essa si nasconde, nelle piccole cose, il grande significato esistenziale. Tutto questo sembra impossibile in una canzone pop, eppure Drupi l'ha fatto.

magnifica, come abbiamo più volte detto, ma ci sono tante canzoni di Drupi che potremmo commentare in questa direzione. Siamo in quel momento di Un'ora per voi in cui vi ricordo che è possibile andare a riascoltare le puntate che avete perso digitando il sito rsi.ch e cercando appunto Un'ora per voi. Vi ricordo anche che dalla prossima settimana cominceremo per ben 3 volte ad ascoltare il best of, il meglio di questa passata stagione di Un'ora per voi, con una puntata speciale Tormentoni estate 2026, per poi ricominciare con le buone abitudini del commento della musica italiana. Prima però di salutarci vorrei parlare di questo ennesimo articolo di Mogol, ormai prossimo a compiere tra l'altro 90 anni. Dice lui: vorrei riappacificarmi con la moglie di Battisti, dopo le liti e gli scontri in tribunale tendo la mano. Mi ha intenerito, io non ho mai creduto del tutto alle dichiarazioni di Mogol, però questo articolo che ho letto è molto accurato. Allora, fra i due ci fu un problema di soldi, lui voleva una ripartizione più equa, Battisti si oppose, tanto vero che a un certo punto, quando Lucio Battisti morì, lasciò detto a Grazia Letizia Veronese e a Luca Filippo Battisti di non, diciamo, autorizzare l'utilizzo della sua musica in tutte le direzioni possibili, per firme, pubblicità. Ma lui non si rese conto che una volta uscito di scena la sua discografia fu rivoltata come un calzino. Cioè lui disse: attenzione, siate parchi nella gestione della mia musica. Mogol non poté utilizzare e approfittare di ghiotte occasioni commerciali. Fatto decretato da un tribunale che infatti riconobbe a Rapetti un risarcimento di 2,6 milioni di euro. Al di là di questo, la vera e propria rottura fu che a un certo punto Battisti si convinse che doveva andare in una direzione diversa, che i testi dovevano essere lontani da quella parte un po', oggi diremo, commerciale che invece voleva Mogol e che a mio avviso era meravigliosa, straordinaria e aggiungo anche irrinunciabile, e andò in una direzione completamente diversa. Quindi ci fu proprio anche una separazione ideologica potente. Detto questo, vedere Mogol novantenne che dice: sogno continuamente Lucio Battisti, la scena è immutabile, io muoio, vado in paradiso e lui suona la chitarra su uno sgabello per porgermi il benvenuto. Io voglio pensare che lui creda davvero in questa immagine, voglio pensare che tra moltissimi anni possa accadere una cosa come questa e che la canzone che Lucio Battisti suoni a Mogol sia ancora tu. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

0: Mr. Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Negli studi di registrazione arriva e capita di tutto, ma tipo che nel 1970, nello studio del produttore Merlin McNichols, in quel del Minnesota, arrivano un paio di giovani, chitarra acustica, tamburelli, chiedono di essere ascoltati. Merlin, che quel giorno sta contando le pulci al cane, acconsente, accende il registratore, fa andare liberi i due malandra di turno e olè. Alla fine grandi pacche sulle spalle e poi vedremo. Merlin torna alle sue importantissime attività e si scorda completamente dei due ragazzini del loro fanchettino acustico. Un giorno, mettendo ordine, salta fuori questo nastro di cui Merlin non ricorda nulla, lo piazza sul registratore ed ecco saltar fuori i suoni acustici, le percussioni e la voce di quei due giovani che un tempo transitarono lì. Ascolta, Merlin ha un'intuizione, chiama i suoi strumentisti e fa risuonare il pezzo dandogli un tiro psichedelico, farcendolo di chitarre wah wah. Il risultato è impressionante. E entusiasta, Merlin ne fa stampare 500 copie promozionali sotto il nome di Earl English and the Apache. Poi torna al suo cane per scordarsi.

0: Radio Giornale.
1: Ostacoli in Parlamento per i bilaterali 3. Una commissione è contraria a una delle misure di accompagnamento dei nuovi accordi con l'Unione Europea, una di quelle negoziate con sindacati e padronato. In Ungheria il premier Major ha scelto il nuovo presidente della Repubblica e un ex giudice della Corte Suprema, a strenuo oppositore di Viktor Orban. Il Ticino darà acqua all'Italia. Dopo il rifiuto di quasi un mese fa, il preposto organismo bilaterale ha trovato un accordo tra le parti. Oggi è il giorno dell'eclisse di sole, seppur parziale, da noi si vedrà il tramonto, ma non da tutte le parti. In compenso vedremo dalla prossima mezzanotte moltissime stelle cadenti. Sport, prima medaglia svizzera agli europei di atletica, Birmingham, Simon e Hammer, argento nel salto nel lungo. Fuori invece dalla zona medaglie Noè Ponti, ottavo nei 50 delfino agli europei di Parigi. Mercoledì 12 agosto, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Avete sentito nei titoli, nuovo intoppo per gli accordi bilaterali 3 tra Svizzera e Unione Europea. Stavolta riguarda le cosiddette misure di accompagnamento. La Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati ha deciso ed è contraria ad alcuni importanti pilastri del compromesso sociale negoziato tra governo, padronato e sindacati. Scelta questa che rischia ora di far saltare l'equilibrio politico costruito attorno al dossier europeo e che approderà in Parlamento la prossima sessione. Ci racconta perché da Berna Anna Valenti.
2: Non sono ancora nemmeno arrivati in Parlamento, eppure per i bilaterali 3 il percorso politico è già una corsa ad ostacoli. La pietra d'inciampo stavolta è il compromesso sulle 14 misure negoziate tra governo, padronato e sindacati che regolano il distacco dei lavoratori, i controlli sui salari, la protezione dei rappresentanti sindacali e la responsabilità delle imprese. Misure pensate per evitare dumping e pressioni al ribasso su salari e condizioni di lavoro svizzeri, considerate dalle parti sociali condizione sine qua non per sostenere il nuovo pacchetto con l'Unione Europea. Accordo che la maggioranza della Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati ha deciso di picconare, come spiega il presidente, il centrista Erich Ettlin.
3: La maggioranza ha deciso di non seguire alla lettera il risultato dei negoziati delle misure di accompagnamento. In particolare ha deciso di non approvare la misura 14, ossia quella che prevede la protezione contro il licenziamento dei rappresentanti sindacali. La motivazione principale è che questa misura non ha nulla a che vedere con il pacchetto UE, dunque non è necessaria.
2: La Commissione ha bocciato anche l'obbligo di cauzione, ossia il deposito che le imprese straniere devono versare prima di lavorare in Svizzera, che serve a coprire eventuali sanzioni se non rispettano salari e condizioni elvetiche. Respinta anche la responsabilità solidale, che obbliga l'impresa principale a rispondere degli abusi dei suoi subappaltatori. Una posizione, quella della Commissione Economia e Tributi, che mette un'ipoteca molto importante sui nuovi accordi bilaterali e in maniera consapevole, lascia intendere Ettlin.
3: Sì, c'è il chiaro rischio che i sindacati si dissocino e non sostengano più il pacchetto. La Commissione se ne assume la responsabilità.
2: Non nasconde una certa irritazione il consigliere nazionale socialista, nonché presidente dell'Unione Sindacale Svizzera, Pierre-Yves Maillard.
4: Per noi questa decisione è il primo passo nella direzione completamente sbagliata. In questo dossier c'è sempre stata un'agenda nascosta. Ci sono politici che non dicono apertamente di non volere il pacchetto UE, ma lo fanno capire scegliendo misure che lo fanno fallire. E lo dico chiaramente, senza le 14 misure noi non potremo sostenere il pacchetto.
5: Aber ohne dieses Kompromiss sehe ich kaum Möglichkeit, dieses Paket wirklich bis zu Ende zu führen.
2: La speranza per Maillard, e non solo, è che nella prossima sessione il Consiglio degli Stati, Camera da cui inizierà il dibattito, si pronunci in maniera differente. Il rischio infatti è che altrimenti i sindacati ritirino l'appoggio e il pacchetto possa venire affossato.
4: Alla fine valuteremo il pacchetto nel suo insieme, ma lo abbiamo detto chiaramente, queste 14 misure sono davvero il minimo per garantire e difendere la protezione salariale e senza una tutela forte dei salari sappiamo che il pacchetto avrà pochissime possibilità davanti al popolo.
1: Secondo giorno ieri a Zurigo per il processo in appello che vede tra gli imputati chi guidò la banca Raiffeisen in Svizzera, Pierin Vincenz, l'ex banchiere grigionese accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati. In aula si è difeso mantenendo sostanzialmente la tesi difensiva già assunta nel processo di primo rango, sostenendo che i soldi presi siano in realtà riconducibili al suo impiego. Tra questi però, secondo la pubblica accusa, anche soldi spesi in locali notturni. Dall'estero, in Colombia, sono almeno 254 ora le vittime del potente terremoto che ha colpito lunedì la parte occidentale del paese sudamericano, mentre i soccorsi continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il sisma di magnitudo 7.4 ha devastato soprattutto la regione del Caffè, danneggiando o facendo crollare abitazioni, scuole, ospedali e altri edifici. A Cali, terza città della Colombia, il crollo di alcuni piani di un ospedale ha intrappolato diversi pazienti, mentre circa 600 persone sono state assistite in strada. L'ONU, dal canto suo, stima in circa 5.000 abitazioni danneggiate e decine di edifici crollati i danni materiali attuali. Oltre 100 le scosse di assestamento registrate. 6 aeroporti sono stati chiusi e restano interrotti in diverse zone elettricità, acqua, comunicazioni e servizi sanitari. A Budapest il Parlamento ungherese ha eletto il nuovo capo di Stato, András Boko, già presidente della Corte Suprema, l'unico candidato per una poltrona che dovrebbe occupare per un breve periodo, in attesa di una nuova Costituzione, preannunciata dal neo-premier Péter Magyar. In redazione, Chiara Savi.
0: È un profilo di alto livello quello del giurista András Boka, già presidente della Corte Suprema. Nel 2012 venne licenziato quando denunciò la strategia dell'ex premier Viktor Orban, strategia volta ad attuare una sorta di purga tra le file dei giudici, spingendo verso l'uscita la vecchia generazione, considerata a lui ostile. Fece ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che riconobbe il carattere politico del suo allontanamento. Ora Boka si ritrova presidente dell'Ungheria, una carica prestigiosa, con pochi poteri, ma con alcuni importanti margini di manovra, come quello di ricorrere proprio alla Corte Suprema qualora il governo non rispetti le regole e lo Stato di diritto. Un'opzione che i suoi predecessori non hanno mai usato nei confronti di Viktor Orban, ed è per questo motivo che il premier Péter Magyar, con una procedura giuridica straordinaria, ha messo alla porta il precedente capo di Stato. Non si era mai opposto a Orban. Il giurista 73enne non è però stata la prima scelta di Magyar, che ha ammesso errori di comunicazione di aver agito un po' troppo rapidamente, puntando in un primo tempo sulla campionessa di scacchi Judith Polgar, bocciata dal suo stesso partito, TISA, e su Ignaz Romsic, uno degli storici contemporanei più conosciuti d'Ungheria, che ha rifiutato. La scelta di Boka è stata un ripiego, ma molti analisti la ritengono la più azzeccata, proprio perché ha l'autorevolezza e il carattere di non far sconti nemmeno a chi lo ha scelto.
1: La cronaca regionale: quasi un mese fa l'Italia aveva chiesto al Ticino di poter ricevere più acqua dal Lago Maggiore tramite un maggiore svuotamento delle dighe. Una domanda frutto, facile intuirlo, della persistente siccità. La risposta ticinese era stata negativa, primariamente perché i bacini idrici già stavano vivendo e vivono una situazione a loro volta critica. Ma ora, dopo un incontro d'urgenza del preposto organismo bilaterale italo-elvetico, è stata trovata una soluzione temporanea. Ci spiega quale il capo ufficio dei corsi d'acqua del Canton Ticino, Laurent Filippini.
6: Abbiamo preso atto della difficoltà che ha l'agricoltura in Lombardia e in Piemonte riguardo alla produzione di riso, in questo momento in uno stadio molto delicato, e abbiamo ritenuto che potevamo aumentare di 5 metri cubi al secondo, quindi dagli attuali 3 a 8 metri cubi, l'efflusso da parte del lago di Lugano a Ponte Tresa, quindi aumentiamo la portata della Tresa che si riversa poi nel Lago Maggiore e che tramite il Lago Maggiore permette la disponibilità verso i canali che si trovano a valle del Lago Maggiore. Questa è la soluzione, la applichiamo per una decina di giorni, questo comporta un abbassamento di circa di 10 centimetri del livello del lago. Alla fine di questo periodo valuteremo come proseguire in funzione dell'evoluzione di quello che è la meteo, le condizioni del territorio in generale.
7: Questo avrà magari un effetto anche sul Lago Maggiore, che sappiamo oggi a livelli piuttosto bassi e critici.
6: L'effetto di questa misura sul Lago Maggiore è neutra, perché l'acqua dalla Tresa praticamente entra nel lago, transiterà attraverso il lago e poi verrà messa a disposizione a valle, quindi non si alzerà il livello, nemmeno diminuirà, probabilmente resterà più o meno lo stesso livello.
1: Mancano meno di 24 ore all'eclissi di sole parziale, con una copertura del 92%, un fenomeno che alle nostre latitudini avverrà al tramonto, il che significa che non sarà visibile ovunque. Scopriamo allora che cosa è stato organizzato per gli appassionati di astronomia con il servizio di Christian Gilardoni.
8: Non ci sarà neanche bisogno di stare con il naso all'insù. L'eclissi parziale comincerà circa alle 7:30 di domani sera e raggiungerà il suo massimo verso le 8:15, quando il sole starà tramontando. Francesco Fumagalli, presidente dell'associazione astronomica Le Pleiadi, che gestisce l'osservatorio del Monte Lema, che condizioni meteo vi aspettate?
9: È una situazione meteorologicamente molto variabile, l'abbiamo visto tutti in questi ultimi giorni. Ci sono passaggi di nuvole che però non sono mai molto durature, ecco. Per cui tutto sommato io sono ottimista, ecco.
8: Il fatto che non sia quando il sole è alto nel cielo impedisce di poter assistere al fenomeno da buona parte del territorio ticinese. Chi non se lo vuole perdere, dove può andare?
9: Ogni zona che abbia una buona visibilità, un ottimo orizzonte verso ovest va bene. Noi dell'associazione delle Pleiadi, che gestiamo appunto l'osservatorio del Monte Lema, chiaramente il Monte Lema è una meravigliosa serrata, sia con l'orizzonte a est che con quell'orizzonte a ovest. Ma comunque so che l'associazione astrocalina ha organizzato una kermesse sopra Vico Marcote, all'Alpe di Cagna, e la società astronomica ticinese l'ha organizzata invece a Cardala.
8: Chi invece non potrà assistere all'evento in prima persona potrà vivere l'eclissi grazie a delle foto che si preannunciano spettacolari.
9: Se c'è qualche bravo fotografo, c'è veramente da aspettarsi delle bellissime immagini.
1: RG24, ora le cronache sportive con Paolo Laurenti.
10: La prima medaglia svizzera agli europei di atletica è di Simon Ehammer. A Birmingham l'elvetico, con un salto di 8,29 m, si è messo al collo l'argento, dietro solo al greco Tentoglu, al quarto oro consecutivo a livello continentale, grazie a una distanza di 8,44 m. Di Taji Cambunge invece solo sfiorato il podio nei 100 ostacoli, mancandolo di appena 2 centesimi. Al rientro alle competizioni dopo l'infortunio di fine maggio, la campionessa del mondo in carica ha chiuso in 12,75, preceduta dalla francese Bapté. L'oro è andato al collo dell'olandese Visser, che ha battuto per 1 millesimo la polacca Krzyszowska. Per quanto riguarda gli altri elvetici, niente finale né per Lionel Spitz nei 400 né per Timothy Mumenthaler nei 100, finale vinta dal britannico Glave in 10,09. E infine la campionessa uscente Angelica Moser si è brillantemente qualificata per la finale dell'asta di giovedì sera, superando i 4,50 m. Alla rassegna continentale di nuoto, però, a Parigi, grande delusione per Noè Ponti, che deve ancora aspettare per conquistare il suo primo oro agli europei in vasca lunga. Persi gli occhialini dopo il tuffo, il ticinese non è riuscito a fare meglio dell'ottavo e ultimo posto nei 50 delfino in 22,91. A vincere è stato il russo Kornev in 22,52, secondo il padrone di casa Grusset, e bronzo al bielorusso Pekarski. Il misto di rabbia e delusione di Noè Ponti.
11: Ho cercato di fare il mio meglio, però ovviamente con gli occhi aperti in ogni caso, con sulle lenti, quindi non è la cosa più piacevole del mondo, però verso gli occhialini, quindi niente, dovrò cercare un nuovo paio di occhialini, perché è già capitato troppe volte in gara che mi perdessi. Peccato perché mi sentivo molto bene, però è andata così. Ho perso gli occhialini, probabilmente mi sono sconcentrato anche subito dopo il tuffo. Questo sport, io domani c'è un'altra gara, quindi si volta pagina.
10: Ponti, che cercherà il pronto riscatto già a partire dalla mattinata alle 10:07, quando sarà in acqua in occasione delle batterie dei 100 metri sempre delfino. E ci saranno infine ben 2 rossocrociati nella finale dei 200 dorso, in programma alle 18:40. Si tratta di Roman Michukov e Flavio Bucca.
1: Grazie e buonanotte anche a Paolo Laurenti. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, mercoledì 12 agosto. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e verso sera, lungo il versante nordalpino, qualche temporale possibile. Le temperature in tutto il paese minime comprese tra 17 e 23 gradi. Le massime si attesteranno sui 34 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Igor Gianola e Lara Persi in regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
12: Radio Televisione Svizzera.

Benché siano l'essere vivente più ingombrante del pianeta, il cui habitat non a caso è sconfinato, le balene raccontano grazia e riservatezza. Giganti gentili, pachidermi del mare, petroliere pulite, in loro tutto è enorme. È enorme il cervello del capodoglio, il più grande tra gli esseri viventi, è enorme la sua stazza, che non gli impedisce però di risalire 1000 metri d'oceano a 170 km orari. È enorme la quantità quotidiana di latte materno che riesce a succhiare un cucciolo, ingrassando di 90 kg al giorno. E è enorme il mezzo metro di grasso bianco che le isola dal gelo degli abissi. Le balene sono respiratrici coscienti, ovvero devono ricordarsi loro di risalire e prendere aria per non annegare, motivo per cui dormono mezzo cervello alla volta. In secoli di racconti si sono mangiate Pinocchio e Giona, hanno annegato Aqab, hanno armato il body shaming dalle scuole elementari a Aronofsky. Eppure le balene sono e restano immagine di cortesia e saggezza. Loro, silenziose, sanno. E se devono dire qualcosa, lo cantano, di nuovo gentili. Per i nativi americani, le balene custodiscono la memoria del principio della creazione. E forse è proprio così. Sono mastodontici memorandum dell'inizio e della fine. Monumenti educati in equilibrio tra la resistenza del pianeta e l'arroganza di alcuni che lo abitano. If I was lost at sea, that harpoon boat in front of me, it's the whale I'd like to be.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Rete 3.
2: Dark Child.

五个大。